A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sincere.
0: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company Boutique.
4: Sveglio

0: Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
4: Radio Company, boutique.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company Boutique.

0: Company.
1: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio
1: Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, che dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dan Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Siamo così arrivati anche al venerdì di Botta da 90. Pronti, belli carichi come sempre. Buona giornata da Mauro Tonello. Chi vi sta parlando in questo istante? C'è DJ Nick alla console. Abbiamo una bella playlist anche questa mattina da ascoltare e da ballare. Quindi pump up the volume e partiamo con Tell Me Why. La voce è quella di Marvin con la preziosa collaborazione di Prezioso. Alla mattina presto ci si può anche giocare con le parole. Troviamo anche Lady Violet, Beautiful World, e poi Cerco il remix da ballare di Believe.

0: Michelle con la sua Believe, Lady Violet, Beautiful World e prima ancora Prezioso con Marvin, Tell Me Why, tra un po' lui il maestro Gigi D'Agostino.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
12: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
13: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
14: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
15: Radio Company Summer Tour 2026.
16: Il tuo evento e la nostra passione
17: per un'estate perfetta.
18: Per questa pubblicità 0824 43 732.
19: C come Company, C come C Radio.

0: Botta 90 la mattina presto, non potete non essere sintonizzati con noi, con i nostri BPM, sempre belli carichi per dare il via a questa giornata o per proseguire la giornata insieme a noi di Radio Company. Mauro Tonello vi parla in questo istante, ora Cuba Libre per Gigi D'Agostino. Potremmo loro, il Soul Searcher, Can't Get Enough.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Soul Searcher con Ken Gedinato, prima ancora Cuba Libre, pezzo storico per il maestro Gigi D'Agostino, ATB, ora da risentire con 9 PM e poi Armand Van Helden and the Funk Phenomena.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Funk Phenomena per Armin van Helden e gli ATB con 9 p.m. Till I Come. A chiudere questa puntata di Botta 90 del venerdì, da Mauro Tonello tutto, grazie a DJ Nick. Ora arriva la loro puntata speciale, come sempre del resto, insieme alla Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: sbaglio o di Pitbull non si capisce mai bene che faccia abbia?
1: Ma no, io...
0: Cioè tu sapresti ricordarti ad oggi la fisionomia del viso di Pitbull?
1: Allora, Pitbull ha una faccia abbastanza comune, questa è la verità.
0: Ma che è l'offesa più grande che puoi fare?
1: Che te devo dire? Allora, perché il fatto che non abbia i capelli porta ad avere una... Cioè, lo potrei scambiare con qualsiasi altro calvo. Ok.
0: Ah, tu la metti da questo punto di vista. Io invece la vedo diversa, perché Pitbull quasi in tutti i video ha gli occhiali da sole e spesso ha anche il baffetto, no? L'altro giorno stavo guardando un video di Jennifer Lopez, credo del tipo 2002-2005, una roba del genere, con Pitbull, e c'era lui senza occhiali, senza baffetto. Io ho proprio pensato: ma che faccia ha Pitbull?
1: Anonima.
0: No, ma che faccia? Cioè, se io penso a Pitbull, penso a una persona, sì, certo, calva, ok? Con gli occhiali e il pizzetto.
1: Tra l'altro, lo sai che la bella curiosità su Pitbull è che se tu metti Pitbull su Google, ti viene prima fuori il cantante del cane?
0: Dai.
1: Sì, davvero. No, beh, non è una cosa da poco. Cioè, nel senso, comunque Pitbull è il cane. Cioè, nel senso, uno pensa subito al cane. In realtà viene fuori prima lui della razza canina, quindi...
0: Certo, perché comunque Pitbull ha fatto molti più soldi dei cani.
1: Certo.
0: Ha fatto molto più successo Pitbull Pitbull.
1: Certo,
0: ci sta.
1: Assolutamente. Volevo dire una cosa che ho appena detto nel fuori onda, ma ho detto: ma adesso questa la racconto in onda, perché ieri ho avuto un pensiero, no?
0: Allora,
1: Ho avuto un pensiero di quelli del tipo: ascoltami Ale, perché anche questo riguarda probabilmente anche te. Sai che Carlotta, quando parte a parlare di qualcuno e dice: caro, gli voglio bene,
0: che
1: però... E ho pensato: ma in quale occasione l'avrà fatto anche con me? Perché secondo me, una volta o l'altra, da quando ci conosciamo, in 11
0: certo,
1: anni, 12,
0: figurati.
1: Vuoi che non l'abbia mai fatto? Caro Sisma, però...
0: Gli voglio bene.
1: Voglio bene. Però... E io lo so che l'avrà fatto sicuramente in ogni caso.
0: Certo.
1: E l'avrà fatto anche con te.
0: Ma certo, in più di un'occasione, peraltro.
1: E quindi, l'avrà fatto pure con il suo fidanzato.
2: Sondaggione.
1: Sondaggione.
0: Allora, no. Ma in realtà io posso dirti, per esempio, tu Sisma, ti ricordi quando tu registravi quel podcast
1: famoso? Sì.
0: Perché che io ogni lunedì mattina ti dicevo: l'hai fatto? Non mi sono dimenticato. E io, ecco, ogni tanto quando sbroccavo dicevo: gli voglio bene, però devo sempre ricordargli questa cosa.
1: Quindi, sondaggione. Ma voi, scusate, quando dovete parlare male di

0: cioè, mio, mia madre posso dire, è una grande insegnante. Non solo, poi quando io ti do un gran consiglio, poi aggiungo un... Boh, però fai te.
1: Però certo.
0: Però io effettivamente non sono nella situazione. Però boh, cioè,
2: hai
0: bisogna
2: ragione.
0: Anche vedere.
1: Io ti dico esattamente quello che penso su di te o su qualsiasi altra cosa.
0: No,
1: o su
0: anche tu,
1: altra...
0: anche a te scappa no, il no, caro, eh.
1: No, io sì. Ma io ti dico quello che penso su di te, quello che penso sulla situazione, quello che penso su qualsiasi cosa. E poi dico... Così la penso io, sì. Cioè è una mia opinione, col cavolo che è una mia opinione, tu devi fare quello che ti dico io, hai capito? Perché mi sei mica chiesto un consiglio.
2: È arrivato il genio.
0: Ecco. E poi allora, e poi c'è anche quella roba là di quando capisci che quando l'altra persona ti dà ragione, però non è un sì, vabbè, hai ragione, capito? Sì. Della serie alla ragione si dà agli stupidi, è proprio tipo ho capito, effettivamente hai ragione. Tu spavaldo, apri il petto e non dici niente, ma dentro di te dici certo che ho ragione.
1: Che ho ragione, cosa stai dicendo?
0: Stupido.
1: Ma tu sei venuto a chiedere consiglio alla persona migliore del mondo, non l'hai capito, porca miseria,
0: un grande. Tra l'altro io sono psicologo senza avere una laurea.
1: Sì.
0: Pronto, sono medico senza avere una laurea.
1: Raga, mi fanno molto ridere, anche se devo dire che ha preso tantissimo piede a proposito di sono psicologo senza laurea, tutti questi esperti di relazioni sui social.
3: Sì.
1: Cioè, sono diventati tutti esperti di relazioni e ti dicono cosa devi fare.
0: Sì, a me piace la psicologia spiccia della serie. Ale, mi metti una base un po' emotiva? Tu stai scrollando Instagram mentre sei... No.
1: Sai che
0: no,
1: secondo me è
0: emotiva...
1: Interstellar?
0: Sì.
1: Sì, anche.
0: Prendi in mano la tua vita. Solo tu. Per te stesso. Nessuno ti dirà cosa fare. Nessuno ti dirà chi sei. Nessuno lotterà per te.
1: Sì, perché solo poi c'è l'H comunque.
0: Contro il mondo. Contro il mondo. Sì. Tu.
1: Sì.
0: E il mondo. Sì.
4: Sapete cosa ho fatto due volte?
1: Cos'hai fatto?
4: Ho inoltrato questo messaggio a loro.
5: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta. Ora possiamo andare avanti.
1: A chi l'hai inoltrato?
4: WhatsApp a questi ragazzi che mettono questi reel.
1: Ah, è vero. Ah, sì, certo, ci sta, perché gli dici grazie, sì. Graziella, grazie. Sì, perché effettivamente a volte dicono delle cose scontatissime. Cioè,
0: no, a volte semplicemente. Però hanno tipo 300.000 follower.
1: Sì, e questo deve girare.
0: 400 milioni di like, e tu pensi. Perché sto guardando questo reel?
1: E perché non potremmo farlo anche noi, che effettivamente poi Carlotta ne sappiamo più di loro. A mani bassissime. Senti Alessandro, io lo so che tu ormai sei abituato a questi nostri sproloqui la mattina, ma se vuoi agevolare, agevola.
6: Buongiorno family, ciao Carlotta.
0: Salve.
6: Ciao ragazzi.
7: Bello.
0: Wow.
6: Ciao family. Ciao Carlotta.
0: Ciao ragazzi.
7: Salve. Dai, basta adesso, lasciate stare Ale.
6: Ahimè, io sono uno di quelli che deve chiedere consiglio, dopo ci pensa, richiede consiglio, ci ripensa, rivaluta.
8: Io chiedo consigli, pondero, valuto, peso e poi faccio quello che voglio.
9: Potere decisionale assoluto.
10: Io sono come la Repubblica di San Marino, totalmente indipendente. Mi guardo, mi piace, lo prendo. Mi puoi dire anche che mi sta bene, che mi sta da Dio, che sono una dea, ma non me ne potrebbe fregare di meno.
11: Io vedrei Carlotta con gli occhiali da Sofia Loren.
12: Io generalmente non mi affido a nessuno, l'unica persona che ascolto è mio fratello.
6: Ciao Carlotta.
0: Ciao ragazzi.
6: Ciao ragazzi.
0: Carlotta.
13: Si smassi.
7: Ma sì, dai.
14: Facci volare.
15: Dai, spingere.
1: Facci volare.
0: Wow.
16: Ciao Radio Compi, brava Carlotta. Treviso è la migliore.
17: E Ale, Treviso, volevo solo ricordarti che anche ieri l'Inter ha alzato un altro trofeo.
18: Attenzione stamattina.
19: Oggi vado in gita all'Olandia con la mia classe. Forza la quinta B della da porto.
2: Sono in ritardo. Quando sento la sigla.
3: Come fate ad essere così svegli alla mattina presto? Cioè, ha vinto ragazze. Cioè, non lo so.
0: Brava Carlotta, confessionale in ogni casa. Sì. Anch'io lo vorrei. Per mandare parolacce a tutti.
1: Sarebbe bello.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come va?
1: Benvenuti.
0: Ciao.

0: A metà di maggio, raga. A metà di maggio. Sapete che è la metà di maggio?
1: Eppure sembra tipo ottobre. Posso dire, questa notte abbiamo avuto freddo.
0: Porca miseria, stamattina è andata giù la temperatura a 8 gradi. C'era la nebbia, io lo so. Novembre, comunque va bene.
1: Oh, raga, Sisma!
0: Dica!
1: Stai per dire una notizia, vero?
0: No, stavo per... ma non è una notizia, ma è una cosetta, così.
1: Anch'io avevo una cosetta.
0: Vai, dilla!
1: No, dai, non
0: no,
1: so.
0: No, dilla tu! Dilla tu.
1: Lo sai che in Giappone sono, nascono i caffè del pianto per genitori esausti?
0: No, veramente?
1: Sì, sono spazi commerciali che diventano tipo dei rifugi notturni gratuiti. What? Per offrire accoglienza e sostegno nelle ore più difficili ai genitori.
0: Cos'è? Sono dei sottotetto adesso, i genitori, accoglienza.
1: No, però
0: gli
1: allora...
0: spamano anche.
1: Beh, guarda, posso dire, farebbero bene. No, praticamente in Giappone, che vive nel 3000, il Giappone vive nel 3000, si stanno diffondendo queste iniziative locali che trasformano degli spazi commerciali in luoghi di tipo accoglienza notturna per le mamme con i neonati che piangono senza sosta, offrendo supporto nelle ore più difficili della genitorialità, che sono quelle della notte, perché la notte i bambini non si capisce perché odiano dormire. Molto interessante. Posso dare uno spunto a qualche ascoltatore che magari sta pensando di intraprendere un progetto di imprenditorialità?
0: Sì,
1: caffè?
0: Fallo.
1: Caffè del pianto.
0: Caffè del pianto qui in Italia. De Biasi!
1: Ma dai!
0: Butta sto capitale che hai
1: mano,
0: porca. Ma metti sto capitale con il tuo patrimonio che hai da 85 milioni di dollari, perché tu non hai neanche tu, anzi, tu hai le criptovalute, maledetto che non
2: ma
0: sei.
2: Ma posso dire niente, perché
1: la vera domanda che io voglio fare ad Ale è: ma alla fine la cucina ha intenzione di comprarla oppure no?
0: Ma che sta aspettando che qualcuno.
2: Nuova stagione.
0: No,
2: la allora, pensiamo.
0: Lui sta aspettando una sponsorizzata.
1: Ale vuole la casa. E poi mi ha detto: per la cucina ci pensiamo. Ma che senso?
0: Te le immagini con casa super nuova, super accessoriata, domotica, e poi alla fine in cucina
2: fornelletto da campeggio. E sarà proprio così, ragazzi.
3: Il suono del nuovo millennio.
0: Ah, ragazzi, ma voi lo sapete che questo brano è del 2004? Ed è un brano meraviglioso, una dedica d'amore, Carlotta, a tutte le mamme, i papà e il caffè del pianto. Tribalistas.

0: Questa è Magnetic, bellissima canzone. Siete su Radio Company, amici sommersi. Ciao, buongiorno, buon venerdì. Oh, finalmente
1: 15 maggio, tra l'altro ci arrivano delle foto da un'ascoltatrice e dice 15 maggio, raga, però c'è, nella foto c'è ancora neve nelle montagne. Porca
0: sì,
1: miseria.
0: Comunque fa abbastanza freddo per essere maggio. Cioè sì. L'anno scorso a quest'ora che tempo c'era?
1: No, anche maggio dell'anno scorso è stato così. Infatti sì. Mi ricordo, io proprio ieri con Laura Agostino abbiamo fatto questa battuta e dice magembre e le ho detto mi sa che abbiamo fatto questa battuta anche l'anno scorso.
0: Che brutto quando ti rendi conto che hai fatto la stessa battuta di un anno
1: fa. Ma perché vuol dire che maggio è stato identico, cioè anche l'anno scorso è andata un po' così brutto
0: bruttarello.
1: Bruttarello. Va bene amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, come diceva Carlotta questa è la parte dedicata ai sommersi, cioè a tutti quelli che si svegliano prima delle 7. Abbiamo dei messaggi.
2: Raga, non c'entra niente, ma è possibile che al 15 di maggio devo attaccare i riscaldamenti a casa?
1: È vero.
0: Tra l'altro proprio ieri ho passato la caldaia da inverno a estate.
1: Proprio ieri, Carlotta.
0: Sì, perché presa un momento di. Sì, sì, perché devi sapere una cosa: che ieri non
1: tutto il tempismo proprio.
0: Ieri ho ricevuto una telefonata da un centralino, uno di quei, sai, quei numeri a caso, solo che era del prefisso della mia città, cioè del prefisso di Treviso. Quindi io ho risposto. E c'era una ragazza che mi diceva che il mio fornitore ha subito. Il mio fornitore di energia elettrica ha subito degli aumenti, perciò per venirmi incontro mi passano ad un altro operatore con cui hanno una collaborazione, eccetera eccetera. A quel punto gli ho detto, quindi mi scusi, mi mandate tutto via mail tramite app oppure vengo ricontattata via telefono? No, viene ricontattata dal nuovo operatore via telefono che farete tutto al telefono. Io le ho detto, sì, vabbè dai, ciao bella. Io le ho proprio detto, guardi, non è per sfiducia nei suoi confronti, ma io ricevo 480 milioni di telefonate che mi dicono la stessa cosa, ma secondo lei? Perciò
1: allora, un operatore non ti farebbe, il tuo operatore non ti farebbe mai una cosa del genere. Cioè non farebbe mai una cosa
0: del
1: genere.
0: Un torto del genere.
1: Io mi sono sincerato una volta perché ci provano e ti dicono, ti chiamano, anzi lo dico proprio per info a tutti quelli che stanno ascoltando. Allora, se vi chiamano e vi dicono che rispetto alla tariffa che vi hanno messo siete calati, vi hanno calato la spesa, cosa del genere, oppure ve l'hanno aumentata, eccetera eccetera, no, è comunque una truffa, mettete giù, eventualmente se volete verificare chiamate il vostro operatore, vedrete che non è così, perché se vi comunica qualcosa, ve lo comunica il vostro operatore o tramite PEC o tramite una raccomandata o comunque vi
0: anche
1: fa
0: tramite applicazione, se hai l'applicazione
1: bravissima. Comunque se avete stabilito una tariffa, per esempio, non lo so, avete bloccato il prezzo, quello rimane, non è che cambiano le cose, salvo che non ci siano cose giganti, cioè, quindi state molto attenti.
0: Io quello che mi chiedo è, cioè io capisco che uno deve lavorare, ha bisogno di soldi, stai scherzando, certo, ma bisogna mangiare in qualche modo, però cioè, ma prendere in giro la gente così è. E comunque io le ho proprio detto, guardi, può anche essere, io non sto mettendo in dubbio quello che dice, però sinceramente se non lo farò via telefono, se ha piacere mi mandi tutto via mail e dopo aver letto attentamente valuterò, punto.
1: C'è che Alessandro forte. Che si sbraccia.
0: Dimmi Ale, vuoi magari raccontarci la tua, darci la tua opinione?

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: adesso, come sempre, arriva musica nuova, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno pubblicato un nuovo singolo, si chiama Sorry, scusa, lo sento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, e adesso l'ora esatta.
1: Mi piace perché dicono mi ricordi una, mi ricordi due.
0: Sì, però sbaglio o è molto simile? Vorrei
1: vedere
0: alle 4 di notte.
1: Ma loro questi sono.
2: Hai ragione.
0: Che brutta cosa. Però vabbè, bravi lo stesso.
1: Ma come che brutta cosa?
0: Ah, vabbè, però sai, insomma, sai, se una canzone puoi... così a di primo ascolto ti richiama un'altra.
1: Puoi esprimere opinioni, te l'ho sempre
0: detto. Le 7 e 4 minuti.
3: Radio Company Time.
1: Allora amici, buongiorno! Questa è la Family di Radio Company, il programma più bello che abbiate mai ascoltato in vostra...
0: Sì, vita, tutta!
4: Sino
1: tutta, tutta!
4: Sino!

0: Buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, qualcuno dice i numeri che non conosci non si risponde mai. Nel senso che magari è quel. Cioè, se è il prefisso della tua città,
0: sì.
1: Che fai? Non rispondi. Magari potrebbe essere, che ne so, la logopedista che mi chiama perché vuole spostare la visita.
0: Allora, guarda, io nell'ultimo 3 settimane ho dovuto rispondere a dei numeri che poi alla fine era l'idraulico, che era l'assistente dell'idraulico, quindi non avevo il suo numero.
1: Sì.
0: Altre cose per lavoro. Quindi in realtà a volte si risponde, io non rispondo più adesso a quelli, ai numeri internazionali.
2: Ma cioè,
0: quando mi arriva dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Grecia, eccetera, eccetera, quello.
1: Ma
0: no.
1: Io ti dico, anche quando leggo Trento, Como, Trieste, allora lì già Brescia, già lì dico: non hanno motivo di chiamarmi. Però
0: io, 02, io ai 02 rispondo. E tu
1: anche
0: sai
1: io
0: molto bene.
1: Ai 02 rispondo. Sì.
0: Sa perché.
1: Anche voi dovreste rispondere agli 02.
0: Sì, agli 02 sì, agli 02 sì. Allora, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company e il venerdì lo sapete cosa succede, lo sapete ormai, e se vi siete appena collegati sappiate che questo è il momento epico. Qualcuno chiede: ma perché niente sigla che la reggaeton? No, la sigla reggaeton barra mumbaton va di lunedì, abbiamo deciso,
1: sì,
0: di metterla lunedì per darvi la carica.
1: Venerdì scorso l'abbiamo messa solo perché
0: così.
1: Sisma aveva deciso così, ma come potete vedere, cioè, lui fa il buono, il brutto, il cattivo tempo del programma in base al suo umore, e chi ne paga le conseguenze? Voi ragazzi.
0: Dai, non è vero. Alessandro, datti un voto.
3: 7 meno.
1: Beh, perché non è male.
0: Perché quel meno però?
3: 7 meno perché non sono soddisfatto. Però
1: perfetto,
3: allora, però, può fare sempre di più.
0: Scusami, certo, ma allora perché se non sei soddisfatto non riprendi in mano il mixatone e non lo migliori?
3: Perché dico sempre:
0: non ha tempo.
3: Lo farò la settimana prossima.
0: Ma scusa, ma allora noi quanto importanti siamo per te nella tua vita?
1: Infatti, zero.
0: Poi,
1: siamo un 7, noi siamo un meno.
0: Family, quanto la family, non io e Carlotta, la family, come compresi gli ascoltatori, attenzione.
1: Che palle.
3: 9 meno.
0: Perché quel meno?
3: È perché
1: comunque Alessandro, veramente, sai dove ti puoi ficcare quel meno?
0: Cioè, ma veramente?
3: Ma dai, mettiamo il mixatore.
0: E speriamo che sia anche lungo.
1: Comunque ci scrivono, scusatemi, perché bisogna rispondere agli 02? Perché ci sono le indagini radiofoniche.
0: Sì, perché se vi chiamano per chiedervi, vi rubo un attimo
1: che radio ascolti.
0: Quella roba là andrebbe risposto, capito? Cioè, quindi sarebbe importante anche perché, e soprattutto che diciate, ovviamente, Radio Company, ci mancherebbe altro, cioè non c'è altra radio al mondo.
1: Solo per questo, solo
0: esatto.
1: Per questo. Se poi sentite che non dicono, cioè, se rispondete e non c'è una signorina che dice: salve, indagini radiofoniche per capire che radio ascolta, potete mettere giù. Detto questo, amici, ladies and gentlemen, è arrivato il momento del Mix at One.
3: È finito il tempo.
0: No,
1: dai,
0: no,
1: dai,
0: no,
1: dai.
0: No.
4: Niente, accendo la radio e la prima cosa che mi viene in mente è la Carlotta.
5: Family, te mi sono dimenticato di portare fuori l'umido stamattina. Sisma, ci pensi tu?
0: Mamma mia!
6: Raga, la cosa peggiore è dimenticarsi l'umido in macchina a luglio e tornare in macchina 8-10 ore dopo.
4: Viva la musica!
5: Uè, ma che family siamo,
0: Si prospetta una mattinata interessante.
7: Raga, non c'entra niente, ma oggi comunico ai colleghi che venerdì prossimo è il mio ultimo giorno di lavoro. Mi licenzio!
8: Ciao Lucy!
9: Ma un applauso alla ragazza di prima che si licenzia, è una cosa che vorrei fare anch'io e penso che lo farò il prima possibile. Brava!
10: Sisma, ieri avevi una voce profonda come Conte.
11: Oggi vado a vedere la partita del Venezia!
12: Alza il volo!

0: bone, diggy diggy diggy bone, diggy bone.
1: Hey, De Biasi.
2: Carlotta, ti voglio bene.
3: Grazie anch'io.
4: Mia sorella, auguri.
5: Scappa la pipì, me la faccio addosso.
6: Storia di pane, unione di rane.
7: Finalmente domani vado a tagliarmi i capelli che sembro una pecora.
8: Domani è il mio compleanno, il colore principale è rosa.
9: Sisma, non arrampicarti sugli specchi.
10: Mancano ancora 21 giorni alla fine della scuola.
11: Raga, so che non c'entra niente, ma io non mi sento.
12: Ale De Biasi.
1: Cosa?
13: Questo passa?
14: Questo è un interista che prende in giro Alice. Ovviamente.
15: Settimana Ale De Biasi.
14: Povero, ma siete cattivi. Poco sportivi con Ale, oh.
1: È vero, è così che si fa, si spotte. Buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family, c'è il raga, non c'entra niente, ma che si attiva in questo momento. Buon venerdì!
16: Un applauso! L'urlo è
14: tropico, se anche tu stai ballando male, questo è il posto giusto per te.
1: Messaggio per Carlotta.
14: Carlotta, sì, caro.
1: È inutile che canti High School Musical. Hai 39 anni, smettila.
14: Non ho 39 anni, ho 34.
1: No,
14: Sisma, non ti ho detto. L'altro giorno dall'ottico, a un certo punto, la. Come si chiamano quelli che lavorano dall'ottico?
1: La commessa.
14: Ma è solo una commessa, no?
1: Allora, se non ti fa la visita è
14: No, mi ha fatto la visita.
1: Non so se sia un oculista, però.
14: Vabbè, comunque mi ha chiesto quanti anni hai e io sai cosa ho risposto.
1: No, non ci credo.
14: 23.
1: No.
14: Poi ho fatto. No, scusi, 34. Ho proprio sbagliato.
1: Sì, avevi.
14: Niente, ci ho fatto una grassa risata.
1: Grassissimo.
14: No, ti giuro, abbiamo riso. Io proprio ho detto, mi scusi, ma sto proprio rintronata. Ma.
1: Sì, vabbè,
14: sto
1: 23.
14: Lattando.
1: Comunque, chiudete tutto. Ale The King, ci scrivono. Mixato da 10 più. Vi amo, mixatore Remember. Bello. Bello il momento Shakira. Altro che High School Musical. Bello il momento.
14: Senti, se puoi per favore non gettare fango su High School Musical, perché guarda che un'intera generazione è stata cresciuta da Troy Bolton.
1: Ah, si chiama optometrista.
14: Eccola là.
17: Troppo difficile.
1: Optometrista.
14: L'optometrista.
1: Vi ricordo che se volete trovare delle canzoni come quelle di Whenever, Wherever di Shakira, basta andare sulla mia playlist Millennial.
14: Sì, o banalmente ascoltare Radio Company.
1: Beh, ovvio.
14: Va bene, ovviamente. Amici, dai, sì. Apre come sempre ogni venerdì il raga non c'entra niente, ma spazio libero. Aprite i vostri cuori.

0: Linda Sex con Star Walking qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Volevo fare un piccolo esperimento perché volevo chiedere a voi ascoltatori. Ieri, cioè, abbiamo messo un disco alzavolume verso le 7:50. Alcuni di voi non hanno potuto sicuramente ascoltarlo perché a quell'ora magari erano già al lavoro. In ogni caso, volevo fare un esperimento perché questo potrebbe essere una cosa che potrebbe essere inserita nella nuova stagione della Family. Attenzione! Ma se noi mettiamo un disco del genere, amici e amiche che ci state ascoltando, vi piace o non vi piace? Tra l'altro questo era scelto dal fidanzato di Carlotta, a cui piace molto. Mentre tu la odi, vero Carlotta?
1: Sì, io e il mio fidanzato abbiamo dei gusti un po' diversi. Senti, ma dove vuoi andare a parare?
0: Senti che disco.
1: Dove vuoi andare a parare, bello?
0: Raga, ma se dalla nuova stagione della Family facessimo un momento nostalgia con questi dischi, voi che cosa ne direste?
1: Sì, ma te la butto lì.
0: Cosa?
1: Non avremmo dovuto prima confrontarci tra noi?
0: Ma così, ma io l'ho chiesto a caso, anche se sei così, poi certo che dobbiamo confrontarci.
1: Non
0: tra
1: per
0: noi.
1: Qualcosa, ma perché se mi metti queste canzoni, poi io a un certo punto mi spengo.
0: Sì, ma non c'è solo questa, Comunque sì, ok, il disco mi piace, ci sta Sisma, ok, mettetela tutta, fantastico, perfetto.
1: Non possiamo metterla tutta oggi perché l'abbiamo già messa ieri come disco alzavolume, ragazzi, ma niente, non si può fare, mi spiace. È andata
0: allora,
1: così.
0: Allora, adesso è arrivato il momento di cantare un disco ad alta voce.
1: Tra l'altro noi in realtà viviamo nelle nostre nostalgie, perché anche il disco ad alta voce di oggi è un po' nostalgia. Abbiamo come sempre due opzioni, noi vi facciamo ascoltare un pezzo di una e un pezzo dell'altra, voi dovete votare tra uno e due. La canzone numero uno è questa.
0: La canzone numero due è questa.
1: Dai, 3332688688, quindi per scegliere tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Config, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: È tempo di pensare.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: You ready for me?
3: You ready for me?

0: Questa canzone è un colpo al cuore, ragazzi.
1: Sì, ogni volta.
0: Sì. Sì, perché allora appartiene proprio a quegli anni lì dove c'era proprio ancora il Festival Bar in pompa magna, c'era questi video, c'era MTV chiaramente, infatti c'è il video di Natalie Imbruglia, meraviglioso, lei giovanissima, questa canzone è un po' lei poi tra l'altro viso acqua e sapone proprio, sì. bella, torna.
1: E tra l'altro una canzone che segna l'epoca in cui tu guardavi la televisione e le pubblicità della serie devo fare la ruota, ma ho le mie cose. Puoi farla comunque, anche se hai le tue cose, ti assicuro che puoi fare la ruota.
0: Sì, ho capito, e partiva la canzone Torn di
1: Natalie. Sì, esatto.
0: Va bene, comunque disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Oggi è venerdì e quindi c'è Raga non c'entra niente ma, prego.
2: Raga non c'entra niente ma, Ale è praticamente quel compagno di classe che dice sempre di non aver studiato, che andrà malissimo e poi prende sempre il massimo,
0: sì, è vero,
2: dei voti.
1: Insopportabile.
0: Sì, proprio,
1: cioè,
0: insopportabile. Cioè,
1: sì,
0: è quello che...
1: È quello che arriva e dice prenderò 4, non ho studiato niente.
0: No,
1: e tu...
0: So.
1: E guarda che io mi trovavo in questa situazione con delle compagne di classe che mi dicevano questo e io dicevo la stessa cosa, con la differenza che io veramente non avevo studiato, veramente prendevo 4 e loro invece 7, 8. Wow, ma vai.
3: Raga, non c'entra niente, ma oggi torno nella mia città, c'è il salone del libro. Ciao,
0: c'è il salone del libro. Ma da lui da dov'è, secondo te?
1: Emiliano, credo, presumo. Bisogna capire dov'è il salone del libro.
0: Comunque ci dicono che quella della ruota, avevi ragione tu Alessandro, era quella Just My Imagination dei Cranberries.
1: Sì. Just My Imagination.
0: Sì, sì, sì, sì.
4: Raga, non c'entra niente, ma ok che ci piacciono i jingle natalizi, ma sta
1: però...
4: temperatura da Babbo Natale ci ha veramente rotto i ciglioni,
1: Merry Christmas. Sì.
5: Raga non c'entra niente ma io il 25 maggio penso di festeggiare Natale, fa un freddo cane. Ciao.
0: Beh, mettiamone un altro a questo punto, Alessandro.
1: Sono sempre belli da ascoltare.
0: Radio Company. Buon Natale. Ma è vero.
1: Che bello, potremmo mettere la nostra sigla natalizia o sbaglio?
0: Beh,
1: è forse il momento giusto di mettere la nostra sigla natalizia?
0: It's forse the moment.
1: No, I don't know. Forse potrebbe essere.
0: Ma ce l'ha, Alessandro, ce l'ha da qualche parte della natalizia,
1: allora,
0: però attenzione.
1: Vediamo. Allora, sai cosa mi immagino, Sisma, quando vedo Ale fare così?
0: Sì.
1: Me lo immagino come quando stai facendo finta di lavorare e tipo clicchi tutte le icone. Secondo me lui sta facendo finta di fare cose.
0: No, allora invece
1: finge
0: io,
1: di cercare.
0: Sai, non parlare però nel frattempo. Ah,
1: al voto.
0: Bravo Alessandro.
1: Buongiorno amici, buon venerdì, ma soprattutto buon Natale. La magia del Natale.
0: Sì, ha nevicato. È Natale,
1: certo,
0: per forza. Le luci fuori dalle case, ce le avete? Eccole,
1: esatto,
0: lì.
1: Se c'è la neve, sicuramente è Natale.

0: se ci potesse essere come i... Hai presente, Carlotta, i temporari outlet?
1: Sì, certo.
0: Che sono quei outlet che aprono temporaneamente e poi chiudono per vendere cose. Temporari Santa Claus. Cioè, a random, durante l'anno, ricompare Babbo Natale.
1: Ti dirò che forse il Natale dovrebbe seguire il meteo. Cioè, nel senso, se a dicembre c'è c'è bel tempo, sì, a quel punto spostiamolo verso maggio. Non lo so, tipo, dici che tempo farà diciamo l'anno prossimo? Bello? Vabbè, festeggiamolo a marzo.
0: Ma
1: che
0: dobbiamo
1: ne so
0: spostare tutto al 25 di maggio?
1: Perché no? Perché no? Io te la butto lì.

Tam High, lui è Nico Santos qui su Radio Company. Amici, ci fermiamo per un attimo, ma tra poco torna o arriva, come volete voi, lo sfigometro.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.

0: Annalisa, sinceramente, su Radio Company, nella Family, amici, adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, grazie a Mercurio riuscite a portare a termine progetti su cui stavate lavorando da tempo. Sfigometro meno 26 e rotometro 51. Meno 26? Non è possibile. Meno 16? No, sì, ho sbagliato. Sfigometro meno 16 e rotometro 51%.
3: Cos'è sta merda?
0: Vabbè, adesso mi sembra esagerato. Toro, energia al top grazie al sole che vi scalda. Non riuscite a stare fermi un secondo. Poi, che sia il sole fuori o il sole dentro di voi, insomma, valutate voi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Ma dimmi di più, dai!
0: Gemelli, amare! Per voi è super eccitante conquistare sempre di più il partner, sorprenderlo, coccolarlo, vi fa stare molto bene. Sfigometro meno 19, rotometro 100%. Cancro, come promesso, d'inizio settimana non vi state annoiando. Non riuscite a stare con le mani in mano, avete sempre qualcosa da fare. Sfigometro meno 16 e rotometro 88%.
3: Fenomenale!
0: Leone, prendetevi cura di voi oggi, cercate di dedicare del tempo alle vostre necessità e non solo a quelle di chi vi sta intorno. Sfigometro meno 13, rotometro 36%.
3: Ha vinto l'Ariete?
0: No. E poi Vergine, attenti allo sport che potrebbe essere un ottimo modo per scaricare l'attenzione di questi giorni, ma forse la vostra forma fisica in realtà non è abbastanza buona, quindi cautela. Sfigometro meno 10, rotometro 15%.
4: Buongiorno amore mio, ti auguro una splendida giornata, sono in ritardissimo. Un bacione, ciao ciao.
0: Buona giornata.

0: sfigometro.
1: Bilancia, un po' di stress vi rende faticoso dormire, cercate di dedicare del tempo al relax, magari allo sport che vi concilia il sonno. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
2: Carlotta, no.
1: Scorpione, quel che malumore era da mettere in preventivo. Nonostante la settimana così positiva, ogni tanto ci sta anche avere la luna storta, quindi concedetevelo. Sfigometro meno 11, rotometro 14%.
3: Carlotta, voglio l'ora.
1: Sono le 7.49. Sagittario, tocca a voi, cercate di amarvi, di ascoltarvi, di comprendervi, e poi insomma chi vi sta intorno ha bisogno anche di qualche parola di supporto, quindi cercate anche di essere aperti al confronto con gli altri. Ricordate che domani potreste aver bisogno voi di qualcun altro, quindi fate i buoni amici. Sfigometro meno 16, rotometro 51%.
4: Carlotta, sei bellissima.
1: Grazie. Capricorno, siete in ottima forma fisica, attivi, sportivi, pieni di vitalità e ottimo umore. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
5: Non penso proprio.
1: Acquario, siete molto creativi, decidete dove esprimere questa vostra capacità, potete farlo nel lavoro, qualche nuovo progetto, magari preferite, che ne so, un cambio look, oppure anche col partner, non tanto cambiandolo, ma magari proponendo quello che avete già qualcosa di nuovo. Sfigometro meno 19, rotometro 89%.
6: Confesserie da cinecommedia.
1: E voi pesci, state portando avanti ogni impegno senza battere ciglio, attenti ai malumori e a qualche contrattempo che potrebbe spezzarvi il ritmo. Sfigometro meno 11 e rotometro 15%.
7: Vai Jack!
8: Ma spezzare il ritmo come le follie dell'imperatore?
1: Sì, bravo. Povero Cusco, gli hanno spezzato il ritmo.
8: Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family. Come sempre c'è una sfida in atto tra me e Ale De Biasi. E Carlotta farà da pacere o quello che è, insomma, da arbitro, da non lo so. Carlotta, vai!
1: 1, 2, 3.
9: Bilancia!
1: No.
9: Ariete.
8: Scorpione.
1: No.
8: Leone.
1: No.
9: Capricorno.
1: Capricorno, bravo Ale. Finalmente, questo è il tuo giorno. Finalmente ti sei impegnato e vedi che impegnandoti alla fine ottieni risultati.
8: Ottieni qualsiasi, ti metti di impegno, ottieni qualsiasi risultato.
1: Qualsiasi cosa.
9: Vamos!
8: Certo. Bene amici.
1: Troppo male.
8: Oh, ma che state a fare? Allora, adesso c'è un disco alza volume che sta per arrivare, scelto da Alessandro De Biasi. Amici e amiche, giudicate voi, io non alzo le mani, anche Carlotta alza le mani, tutta Radio Company alza le mani, la responsabilità è pienamente nelle mani di Ale De Biasi, che Alessandro è il tipico, la tipica persona che non vuole prendersi responsabilità.
1: Sì. E però Ale è la tipica persona che non vuole prendersi di responsabilità e di fatto non se le prende mai.
8: No,
1: okay. no ma io però la gente gliele dà le responsabilità.
8: Sì.
1: E no, perché tu
9: è vero, è comunque
8: veramente,
9: che le dà a me.
8: Veramente a Radio Company, ragazzi, dovete sapere che quando bisogna scaricare un barile si
1: ad
8: scarica
1: Ale,
8: su di Ale
1: tutti. Ed è per questo che gli ascoltatori vogliono più bene ad Ale,
8: certo,
1: che a tutti gli altri.
8: Un cucciolotto, poverino. Comunque è la tua responsabilità. Quindi sulle note di questo tango arriva il disco alza volume di oggi, scelto da Ale De Biasi.
10: Ora alza il volume.

0: solo messaggi di approvazione per il nostro Alessandro De Biasi con questo disco. Ma cosa pensate che non fosse
1: bello?
0: Sì, molto bello, devo dire, remix di La La Land di Green Velvet, che tra l'altro l'hanno fatta insieme ai Medusa e ai Genesi, ok? E, ma cosa pensate che non ci sia una supervisione dietro questa cosa? Cioè, è come la I quando vi scrive le mail, poi le controllate, stessa cosa. Te, De Biasi, hai scelto il disco, ma c'era la supervisione della family, chiaramente.
1: Assolutamente,
0: certo. Il disco alza volume di oggi finisce qui. Basta, ciao.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Kisa, I can't wait, amici, buongiorno, buon venerdì. Sono le 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.
3: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Veste lui,
2: veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Ma anche questa, se non sbaglio, è
1: è proprio lei.
0: Ma insomma, ragazzi, ma un
1: insomma
0: di originalità, amici. Buongiorno, la family di Radio Company. Stiamo per giocare con il Canta Chi. Al telefono c'è Patrick dalla provincia di Venezia. Ciao Patrick.
1: Ciao Patrick.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Buongiorno. Bene.
0: Ok, bene.
2: Tutto a posto?
0: Tutto
1: noi bene,
0: a posto.
1: Sì, grazie.
0: Dove ti trovi? Sì. Cosa stai facendo? Dove stai andando?
2: Allora, sono a casa e stavo già lavorando, perché sono uno dei pochi fortunati che può lavorare da casa.
0: Ok.
2: E stavo ascoltando voi e provo a fare questa cosa ed mi è riuscita.
0: Hai fatto benissimo, anche perché come vedi ti abbiamo chiamato, quindi sei il fortunato. Adesso vedremo se riuscirai a cavartela col gioco. In ogni caso, bello essere a casa, secondo me, di venerdì. Come va? Cioè, ti trovi bene a lavorare da casa? Hai detto che sei uno dei pochi fortunati, quindi immagino di sì.
2: Sì, mi trovo bene, sì.
0: Ok, quindi non devi farti neanche la strada, il traffico.
1: Bello, caffettino tattico. Quando devi andare in bagno, hai il tuo bagno.
0: Patrick, scusami, ma tu sei uno di quelli che si veste comunque bene la mattina perché è? Oppure comunque, sì, pantaloni del pigiama e via lo stesso?
1: Aspetta, sì, metà e metà?
2: No, molto molto easy, tutta comodissimo,
0: che
2: tranquillo.
0: Mamma mia, che bello.
1: Perché potrebbe esserci anche la soluzione. Potrebbe esserci anche la soluzione metà camicia, perché hai le call, l'altra metà pantalone del pigiama, perché comunque sei sempre
2: a
1: casa.
2: Devo essere sincero, mi capita di dover fare delle call e sì, ho la camicia pronta sulla
1: bravo, sulla piano,
2: via la felpa sulla camicia.
0: Meraviglioso.
1: Al volo.
0: Allora Patrick, tu conosci questo gioco?
2: Sì.
0: Ok, quindi 8 canzoni, devi indovinare l'artista giusta, hai un minuto di tempo, mi raccomando, se sei indeciso buttati, perché così risparmi tempo, d'accordo?
2: D'accordo.
0: E allora sigla, vai! Canta chi c'è in Canta chi. Patrick, sei pronto?
2: Pronto.
0: Al mio 3, 1, 2, 3. Un senso, Fred De Palma o Vasco Rossi?
2: Vasco Rossi.
0: Completamente, De Giornalisti o Daniele Silvestri?
2: De Giornalisti.
0: Paparazzi, Demi Lovato o Lady Gaga?
2: Lady Gaga.
0: It's My Life, Bon Jovi o 50 Cent?
2: Bon Jovi.
0: Amore Capoeira, Baby K o Giusy Ferreri?
2: Baby K?
0: No, un senso, Fred De Palma o Vasco Rossi?
2: Vasco Rossi.
0: Completamente, De Giornalisti o Daniele Silvestri?
2: De Giornalisti.
0: Paparazzi, Demi Lovato o Lady Gaga?
2: Lady Gaga.
0: It's My Life, Bon Jovi o 50 Cent?
2: Bon Jovi.
0: Amore Capoeira, Baby K o Giusy Ferreri?
2: Giusy Ferreri.
0: Beautiful Day, U2 o The Weeknd?
2: U2.
0: Una volta ancora, Fred De Palma o Irama?
2: Fred De Palma.
0: Stitches, Katy Perry o Shawn Mendes?
2: Katy Perry.
0: No, un senso, Fred De Palma o Vasco Rossi?
2: Vasco Rossi.
0: Completamente, dei giornalisti di... Aia, mannaggia. Mannaggia l'ultima.
1: Era difficile, comunque, l'ultima, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, era difficile, non era facilissima, però ogni tanto, sai, buttano... È il nostro notaio che ha le
1: Patrick, tu lavori spesso da casa?
2: 3 giorni a settimana.
1: Perfetto, allora il prossimo giorno che lavori da casa mi raccomando riprovaci, perché secondo me la prossima volta ti vinci la company bag.
2: Sarà fatto.
1: Va bene.
0: Ciao Patrick.
1: Okay,

0: Boys Noise Getaway su Radio Company nella Family. Oggi a sorpresa non abbiamo Vittorio Ferro ma Egidio Ferrante. Buongiorno Egidio.
1: Buongiorno. Cambio di programma perché di solito il venerdì c'è il nostro Paolo Corazzone. E invece oggi
2: un cambio totale perché abbiamo Daniele Berlusconi di Trebimeteo.
0: Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno. Eccomi. Oggi cambio totale.
2: Sì. davvero. Ascolta Daniele. Ci aspettano ancora dei giorni complicati.
3: Sì, esatto. Ancora un paio di giornate difficili sull'Italia perché siamo interessati da un vortice freddo che si sta proprio approfondendo in queste ore sul nord, alimentato dalle correnti artiche, e dunque avremo quest'oggi tempo ancora piuttosto perturbato al nord-est. Piogge, rovesci e temporali torneranno a interessare un po' tutti i nostri settori già da queste ore. Potranno essere anche localmente ancora intensi, accompagnati da grandinate. Ieri già ci sono state grandinate anche avvistate addirittura delle trombe d'aria, ci sono state nella provincia di Rovigo, hanno fatto anche parecchi danni. Ecco. Con temperature basse per il periodo, siamo sotto media anche di tanti gradi, molti gradi, non si va sopra i 16-17 gradi quest'oggi. Poi sabato, domani, ancora un po' instabile, col vortice che attraverserà l'Italia, quindi specie al mattino ancora un po' di instabilità al nord-est, però già al nord-ovest domani comincia a migliorare, avremo già delle prime schiarite nel corso del giorno a partire dal Piemonte, e poi ecco, dovremo attendere domenica per un miglioramento definitivo, un miglioramento più, diciamo, più marcato, più sensibile su tutta l'Italia, con il sole che tornerà a farsi vedere, temperature che comunque rimangono bassine, specie le minime, però ecco, domenica con il sole avremo almeno qualche grado in più nei valori.
2: Si parte male e si finisce bene, insomma, questo
3: esatto,
2: weekend.
3: È così.
1: Va bene, grazie mille Daniele, buon weekend.
3: Grazie, alla prossima. Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto

0: esperienza espressa nello stile.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: mio paese qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è ancora la Family, siete assieme a noi che il venerdì abbiamo il raga non c'entra niente ma, quindi spazio ai vostri messaggi.
1: Raga non c'entra niente ma, Carlotta ha usato il forno o ha utilizzato la friggitrice ad aria per fare il pollo?
2: Ottima domanda amica, ho usato il forno perché la friggitrice ad aria mi ha mollata.
0: No.
2: Sì, tra l'altro è quella che mi avete regalato voi.
0: Chi è che aveva scelto quella volta? Tu, De Biasi, come sempre, tanto per cambiare, cinesata. Classico,
2: sì,
0: no?
2: È proprio, sì, proprio. Adesso, tra cioè, la ventola non fa più caldo.
0: Ci avrà anche fatto la cresta perché l'avrà pagata a 15 euro e ci ha detto, è costata 115.
2: Sì, 100% perché sì, per sì, quello sì, che è durata. Sì.

0: Dico, solito, giusto 15 euro solito, può averla pagata.
1: Il classico.
2: Raga, non c'entra niente, ma io sto ancora pensando al mezzo dado avvolto nel cellophane in tasca. Che bei siete tempi. Davvero troppo
3: perché la spieghiamo
0: troppo?
3: Non si può dire. Allora la spieghiamo. L'altro giorno parlavamo di cose, di vieti dei genitori, e c'era qualcuno che ha detto che aveva un pezzetto di fumo in tasca. Che poi fumo, cosa vuol dire fumo?
0: Fumo così è come quando ti vendono l'aria di Napoli, appunto, capito? Dentro appunto, la boccetta.
3: Appunto, esattamente. E noi abbiamo detto, ma potrebbe essere tranquillamente un dado star.
0: Sì, perché esatto, hanno la stessa consistenza.
4: Quella. Allora, lo so che non c'entra niente, però quando è che mia figlia comincia a dormire tutta la notte? Non ce la faccio più, mamme, aiutatemi.
0: Amica mia, che dire se non ti abbraccio. Ti abbraccio.
3: So. Beh, che consiglio le puoi dare?
0: Nessuno, semplicemente non no, nessuno, n'è. Non ce ne sono. L'unica cosa che ti posso dire è niente. Niente.
5: Non c'entra niente, ma tra poco, a giugno, finalmente vado in ferie. Lascio i miei colleghi nel bel mezzo della tempesta e sono contenta, lavoratori.
0: Perfetto.
3: Che cattiveria, però. Raga, non si può.
2: Raga, non c'entra niente, ma High School Musical vive per sempre.
0: Sempre. Vabbè, sempre. We are in this together. Sì.
2: Raga, non c'entra niente, ma abbiamo organizzato una serata tra amiche, ci vediamo due volte all'anno e ovviamente mio figlio stamattina si alza con la febbre, certo. I figli di una nostra amica ieri si alzano con la febbre, perfetto, no? Sarà una bellissima serata.
0: Vabbè, ma avranno un papà questi bambini?
3: I bambini, che belli. Che meraviglia.
0: Tra l'altro, a me è una cosa. Allora, quando dico avranno un papà questi bambini, poi so anche che la mamma la mamma è la mamma, quindi certo. Quando il bimbo sta male, tu vuoi anche stare a casa col tuo bimbo. Però i bimbi sono belli perché a un certo punto, quando raggiungono una certa età, passano le loro giornate sempre col naso che cola.
3: È vero.
0: E respirano così, boh, si capisce. Poi chi c'è, Ale?
6: Del nuovo millennio.
3: Sì, amica. Altro che High School Musical.
0: Vabbè, ma che discorsi fai? Cioè,
3: stiamo parlando del nostro amico veneziano Spiller? Certo, certo che sì. Groove Jet nella Family su Radio Company. Senti che sound.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh, no, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Shh, non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Ciao Vivi, come
1: Ciao.
0: Stai?
1: Molto bene, grazie.
2: Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno, dai che è venerdì.
0: È venerdì.
2: È il tuo giorno oggi,
1: questo è il mio giorno, si balla la samba e poi ci si diverte, si va in piscina.
0: Aperitivo.
1: Oggi aperitivo. Oggi
0: lungo
1: ve lo
0: tra l'altro, perché di venerdì l'aperitivo
1: Beh,
0: lungo.
1: Sì. Anche se si va chissà fino a che ora.
2: Anche se questa però non è più la tua tanto la tua stagione, perché tu sei comunque una persona d'estate.
1: Sì, assolutamente.
2: E siamo a maggio, ma con questo tempo, questo
0: c'è
2: freddo, questa pioggerellina,
1: no,
2: questa
1: pioggerellina,
2: neve.
1: Già è venuto giù il mondo stanotte.
0: Pioggerellina.
2: Due gocce.
1: Per voi sono due gocce. Per noi si chiude la città.

0: amici. Le 9 in punto, ciao.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
0: Breaking news. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo-iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: the Sun, mica su Radio Company, che è stato uno dei presentatori dell'Eurovision nel 2022, quando è stato fatto a Torino, vi ricordate, no? Insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Adesso invece si svolge a Vienna, in Austria, e noi abbiamo come commentatori la Lamborghini e Corsi, ma le canzoni che vi sono rimaste impresse quali sono, visto che ieri si è svolta la seconda semifinale? Sentiamo una matta, eccola.
1: Prima è assolutamente seconda la Lituania.
0: Croazia e Lituania, che abbiamo sentito.
1: Sì, per prima.
0: Sì, l'abbiamo già sentite l'altra volta, proprio perché loro hanno passato già la prima semifinale. Adesso però abbiamo altre canzoni in gara che sono passate, vogliamo conoscerle meglio. Per esempio, da Cipro arriva Antigoni, nata a Londra da famiglia greco-cipriota, che si è presentata con Gialla.

Shakira questa ragazza, queste sonorità un po' particolari, no? Sì, un po' orientali anche, volendo. Beh, non è male, teniamola d'occhio, Antigone. Ma adesso andiamo in Australia, perché una delle favorite dell'Eurovision 2026 è proprio questa ragazza, che è considerata un po' la Laura Pausini australiana. Parlo di Delta Goodrem con

7000 cristalli Swarovski, poi c'erano effetti speciali pazzeschi, fuoco, vento, pianoforte dal vivo. Sicuramente è una che ha fatto tanta gavetta, infatti ha 30 anni di carriera alle spalle, è una pop star in Australia. E adesso conosciamo meglio Alexandra Capitanescu, che invece rappresenta la Romania e che ha vinto Vosé Romanei nel 2023, che sarebbe il nostro The Voice. La sua canzone è Shock Me.

della seconda semifinale e è riuscita a passare. Tra poco ascoltiamo e scopriamo anche altri cantanti, altri artisti che arrivano da tutto il mondo, perché dai, l'Eurovision è anche un po' questo, ci dà la possibilità di scoprire che cosa va, cosa funziona negli altri paesi fuori dall'Italia. 333-2688-688, se c'è stata una canzone che vi ha particolarmente colpito, segnalatecela.

La canzone che lo ha lanciato. Ed è tornato insieme a Lazza, però in questo caso Tiziano Ferro, con la nuova versione di Perdono su Radio Company. Noi stiamo facendo proprio un giro per il mondo grazie all'Eurovision, andando a scoprire quelli che sono gli artisti più amati negli altri paesi. E allora andiamo a Malta, perché all'Eurovision è stata molto apprezzata la canzone di quest'artista, anche per il mix di inglese, maltese e italiano. Lui è uno degli artisti pop più famosi a Malta, si chiama Aidan con

fatto che no, canti un pezzo in italiano, bella, almeno per quello che abbiamo sentito. Andiamo in Repubblica Ceca, che ne dite? C'è quest'artista di cui non sappiamo molto, è uno degli artisti emergenti più misteriosi di questa edizione della Repubblica Ceca. Devo chiedere alla mia amica Cristina, che arriva proprio da lì, da Ostrava, magari lei lo conosce. Si chiama Daniel Zia.

colonna sonora del film Crossroads con la protagonista Britney Spears. No, no, però poteva essere, Sì, sembra un po' 90s questa canzone. Allora andiamo invece a scoprire dalla Norvegia chi arriva. Arriva un artista che si chiama Jonas Love, molto amato, anche lui ha partecipato a The Voice Norvegia, molto energico, una grande presenza scenica, soprattutto glam rock. Conosciamolo con Yai.

0: Dall'altra parte in regia mi dicono no, mi fanno, che vuol dire? No, a me non mi dispiace. Anche loro un po' wannabe Maneskin. Wannabe però, perché i Maneskin ce l'abbiamo solo noi.
1: Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo-iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo

0: ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Perry, che canterà alla cerimonia d'apertura dei mondiali 2026, appena ritrovata su Radio Company. Noi stiamo andando alla scoperta degli artisti più amati in giro per il mondo, quelli che hanno portato a rappresentare il loro paese proprio all'Eurovision. Sabato sera ci sarà la finale e ritroviamo anche l'Inghilterra, ce la chiede un'amata del mattinello. È piaciuta molto la canzone di Look Mum No Computer, quest'artista che ha oltre 10 anni di attività alle spalle, 8 album pubblicati, che è in gara con la canzone Eyes Wide Dry. Inglese

Ma ha detto peperone a un certo punto. Mi piace? Peperone, l'ha detto! Ce la ficcano sempre l'Italia in qualche modo, eh? Ci siamo sempre di mezzo noi. Vabbè, un mischione di lingue, un po' tedesco, un po' italiano, un po' inglese. Vabbè, ma l'Eurovision è così poi alla fine, è una carne malata. Per questo ci diverte e ci permette di scoprire che musica ascoltano gli altri paesi. Allora, andiamo in Germania perché c'è Sarah Engels, che anche lei non ha dovuto affrontare l'eliminazione nelle semifinali perché è un'altra che fa parte dei Big Four. Il brano è

panoramica di quelle che sono le canzoni che ci potrebbero piacere, che ci potrebbero interessare. E tra poco parliamo di cellulare. L'avete mai spiato il telefono del vostro partner? Parleremo anche di questo perché c'è un sondaggio che ci rivela delle cose interessanti. Adesso c'è Nait Forte su Radio Company.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

con Fabulous su Radio Company. Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e persone molto gelose. Ne parliamo tra poco. Vorrei sapere da voi, matti del mattine, è mai giustificato controllare il telefono del partner senza permesso? Sì, no, perché? Messaggi vocali 333 2688 688. A tra poco.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: tua attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: Samurai J, ossessione, il nostro successo del presente e dal passato Rockwell con Somebody's Watching Me. Noi siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Super City, Self Aware su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti matti del matinè, sono Viviana, dai che è venerdì. Allora, un recente sondaggio condotto su oltre 1000 persone ha rivelato che l'82% degli intervistati, 82%, ha ammesso di aver curiosato nel telefono di altre persone, in particolare del partner o dell'ex partner. Qual è il motivo principale? Beh, la gelosia o il sospetto di tradimento. Infatti il 53% ha dichiarato di aver trovato contenuti incriminanti o preoccupanti come prove. Quindi molti alla fine hanno detto cavolo, vedi che mi hai tradito. E il partner risponde sempre ma tu che cavolo hai guardato il mio cellulare? Non lo devi guardare. Eh sì, vabbè, ma se io ho trovato. Chi ha ragione secondo voi? È giusto guardare il cellulare del partner, soprattutto nel momento in cui hai trovato quello che cercavi? Come purtroppo spesso succede, perché poi magari non è che per forza c'è un tradimento, però una frasetta, un'allusione, una cosa può essere sempre un motivo che noi consideriamo valido per aver guardato il telefono. Sono soprattutto le donne però ad ammetterlo, cioè nel momento in cui vengono sgamate dicono eh sì, è vero, te l'ho guardato, te l'avevo già guardato prima, o comunque lo hanno rivelato durante questo sondaggio. Gli uomini proprio mentono fino alla fine, fino alla io ho mai guardato niente, ma figurati, l'ho scoperto così per caso, me l'ha detto un amico che mi hai tradito, sì come no. Allora, un matto del mattino scrive: ciao ragazzi, perché farlo? Hai un motivo valido? Sei possessivo? Lascia perdere, non serve, vivi serena che la vita è breve. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, non serve a nulla. Dai che è venerdì! Di venerdì, cioè nel weekend, magari da lunedì a giovedì possiamo guardare il telefono. Nel weekend proprio freghiamocene altamente. Mi vuoi tradire? Vai, vai, vai con Dios.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you

0: One Republic, Rescue Me su Radio Company. Oh, matti del mattino, tutti a favore della privacy. Il telefono non si guarda, se si arriva a farlo vuol dire che non ci si fida al 100% dell'altra persona, e questo è il problema di base. Beh, però le relazioni, quelle lunghe, no, vanno anche a fasi, a periodi. Magari c'è un momento in cui ti senti più insicura o insicuro, hai dei dubbi e quindi la tentazione di guardare il telefono ce l'hai, poi magari non lo fai. Sentiamo un matto del mattino che ne pensa.
1: Care le mie donzelle, sì, che sia un motivo valido oppure no, si rischia sempre di andare nel penale a fare una cosa così, pertanto è meglio che lasciate stare.
0: È meglio che lasciamo stare, però scusami, se io sono la tua fidanzata, ti guardo il telefono, cioè magari scopro anche qualcosa, che fai, mi denunci? Lo faresti davvero? No, secondo me insomma sono rari i casi in cui veramente il partner va a denunciare la fidanzata o il fidanzato perché gli ha guardato il telefono. Se non scopre nulla, guarda, cioè ci potrebbe pure stare, ma se scopro, che come la mettiamo? Chi è che ha ragione? Comunque tu mi hai tradito. È un argomento insomma che fa molto discutere, per quanto sì, certo, non si dovrebbe fare, però secondo questo sondaggio l'82% degli intervistati italiani lo fa. E come?
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jay-Z, Deja Vu su Radio Company. Dai che è venerdì 15 maggio 2026. Allora, riteniamo tutti sbagliato controllare il telefono del partner, ma poi in tantissimi lo facciamo lo stesso. Sentiamo chi ha da dire una matta del matinè.
1: Nel caso mio è arrivata a casa una multa, ho guardato dove è stata presa la multa e mi sono insospettita, ho guardato il portafoglio e qua mi blocco.
0: Ecco, quindi tu hai scoperto le corna tramite la multa, non ti è servito nemmeno il telefono. Beh, in questo caso il partner non ti può dire proprio niente. Mi dispiace, hai sbagliato tu, caro mio. La prossima volta parcheggia bene, la prossima volta rispetta i limiti di velocità se non vuoi farti sgamare con la tua amante. Buongiorno Viviana, ci scrive Danna da Udine. Quelli che sono a favore della privacy sono quelli che tradiscono. Lo penso anch'io. Non dovrei dirlo, ma alla fine lo penso. Ma non siamo gli unici, dai. Non fate gli ipocriti. Certo, la privacy, tutto giusto. Vai a finire sul penale, tutto giusto. Però se hai qualcosa da nascondere, cioè se non hai nulla da nascondere, perché non posso guardare il tuo telefono? Ciao Vivi, secondo me se ti alteri perché ti viene guardato il cellulare è perché hai qualcosa da nascondere, Deborah. Ma infatti non fa una piega. Allora, oggi è venerdì, quindi abbiamo un genio della settimana in qualche modo. Eh sì, è la mia città, Roma, in particolare la prefettura. Stanno a fa un macello, diciamolo. Gestione sportiva e logistica complessa per quanto riguarda questa domenica, veramente caliente a livello di sport. Infatti alle 17 si gioca la finale degli internazionali di tennis. Speriamo che ci siano due italiani in finale, sarebbe bello. E sempre domenica c'è anche il derby Roma-Lazio, che per Roma, voglio dire, è proprio un momento epocale in cui non ci deve essere nulla a disturbare l'evento. E il problema fondamentale è che lo Stadio Olimpico e il Foro Italico sono vicinissimi, sono veramente a poche centinaia di metri di distanza, quindi immaginate il casino tra gli spettatori. Tra l'altro ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a vedere la finale di tennis. Tanti tifosi, insomma, la sicurezza, veramente un macello. Quindi questo derby è stato spostato 18.000 volte, e prima domenica alle 15 e poi lunedì sera alle 20.45 e poi di nuovo domenica alle 12.30. Sarri, allenatore della Lazio, ha detto no, fa troppo caldo, non va bene, insomma un macello. Alla fine sembra che si siano messi d'accordo, domenica ore 12 la accendiamo? Speriamo.

0: David Guetta, Just The Way You Are su Radio Company. No, pensa se spostavano il derby a lunedì sera, che c'era pure lo sciopero dei mezzi, è previsto. I tifosi imbestialiti avevano minacciato di non entrare allo stadio, quindi alla fine si è tornati a domenica alle ore 12. E tra l'altro, tra mercoledì e giovedì scorso, la partita dei quarti di finale di tennis tra Dardari e Jodar era stata sospesa per circa mezz'ora proprio a causa dei fumogeni e dei fuochi d'artificio previsti per la cerimonia di premiazione della Coppa Italia, che è stata vinta appunto in finale dall'Inter contro la Lazio. Quindi questo vi fa capire quanto lo Stadio Olimpico e il Faro Vitalico siano vicini e si influenzino a vicenda, quindi hanno dovuto interrompere la partita per i fumogeni, capito? L'hanno interrotta, l'avete capita, vero?
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Fever Dream su Radio Company in questo venerdì 15 maggio 2026. Dai, speriamo migliori il tempo almeno nel weekend. Adesso arriva la novità musicale che ci piace un sacco, è quella di Francesco Gabbani, molto funk anche nel titolo, si chiama Summer Funk.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Tornato lo spettacolo agli internazionali di tennis, adesso si chiama Music Break, e tra gli artisti si è esibito anche Francesco Gabbani, che abbiamo appena ascoltato con Summer Funk, la novità su Radio Company. Pronti a vincere qualcosa di speciale? Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 7 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Elio e le Storie Tese, biglietti disponibili.

a volerci andare gratis oggi, ultima opportunità per voi matti del mattino. E cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando Elio a Milano a partire da ora.

0: su Radio Company. Comunque, per mettere d'accordo tutti per quanto riguarda il derby Roma-Lazio, c'è chi propone di giocare il primo tempo domenica a pranzo e il secondo lunedì sera. Che ne dite? Si può spezzare così? Va bene, dai, noi stiamo giocando con Elio e le storie tese, ultima possibilità per vincere due biglietti al Milano Summer Festival, di cui noi siamo media partner Radio Company. Martedì 7 luglio il loro grande concerto. Sentiamo un po' di voci dei
1: Elio
0: matti.
1: Elio a Milano!
0: E vai!
1: Elio a Milano! Ciao Company! Elio a Milano!
2: Sì. Elio a Milano!
0: È vero!
1: Elio
0: è vero.
1: A Milano!
0: Dove?
1: Elio a Milano!
0: A Milano!
1: Radio Company!
0: Yeah! No, a Milano, ragazzi, a Milano.
1: Elio a Milano.
0: Sì, a Milano, lei l'ha detto giusto. A oggi, ma ero io, ma non sono, dice
1: Elio a Milano.
0: Alla voce uguale a me, ma non sono io. Ma no, a vincere oggi è Luca da Venezia. Bravo, complimenti, due biglietti per te gratis offerti da noi, da Radio Company. Allora falla una storia, dai, che sarai lì in prima fila a cantare, a divertirti, e metti una storia, tagga Radio Company su Instagram. Ragazzi, matti del mattino, e noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo venerdì mattina 15 maggio, metà mese. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: il nostro successo del presente e dal passato, Roxy Music con More Than This. Ci salutiamo, buon weekend, matti del mattinè, noi ci ritroviamo lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti, con un sacco di giochi, con un sacco di sorprese, con un sacco di cose belle, quindi ci ritroveremo tra poco, snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Sono iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti ieri durante una immersione in una grotta sottomarina. L'ambasciatore d'Italia a Colombo è arrivato a Malé. Il maltempo potrebbe rallentare le operazioni, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione. Finora è stato ritrovato solo un corpo. È salito a 24 il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev nella notte. Lo hanno annunciato i servizi di soccorso, almeno 3 i bambini tra le vittime. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli USA Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi. Raggiunte importanti intese, ha detto Xi. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita e dallo scoppio della guerra, lo sottolinea la BCE nel bollettino economico. Crescita in area euro rallentata allo 0,1%. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in Sardegna 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e non erano così dichiarate al fisco italiano. L'operazione Red Jack ha battuto a tappeto i porti sardi. Le barche valgono 48 milioni di euro. Non si ferma l'ondata di maltempo che tiene in scacco il centro Italia e per la giornata di oggi scatta ancora una volta l'allerta meteo gialla, stavolta in 6 regioni, attesi forti temporali e grandinate, ma anche forti raffiche di vento a colpire i territori interessati dall'avviso della Protezione Civile. Lo sport, tennis, oggi a Roma le semifinali, appuntamento con Dardari che affronta Rudd, poi toccherà Sinner contro Medvedev. Per il giro, prima vittoria italiana con Davide Ballerini che si impone a Napoli, Eulalio resta in rosa. Infine per il calcio, il derby di Roma e le altre 4 gare che vedono impegnate squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica la
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Sofia Loren con Drive Safe. Finalmente è arrivato venerdì, noi ci stavamo perdendo via a fare una cosa che tra poco, amici, faremo anche con voi, ma nessuno spoiler.
1: No, assolutamente no.
0: Intanto cominciamo con la sigla, che è meglio. Buongiorno Leo. Buongiorno Martino.
1: Buongiorno Julie Pego.
0: Opla, aspetta che mi sistemo.
1: Dai che cominciamo
0: piano.
1: Venerdì, godiamoci la sigla bene.
0: Oddio, non vedo l'ora di raccontarvi questo.

0: buongiorno, alle 11.08 qui a Radio Company inizia Snack. Giulio Pego, Leo, DJM, siamo pronti.
1: Fino alle 13 saremo insieme, amici. Vi lasciamo già il numero perché tra poco, ma che dire, vi servirà, vi stra mega servirà il 333-2688-688. Direi che possiamo cominciare subito con la musica, così nel frattempo noi ci organizziamo per quello che succederà tra pochissimo. Tra l'altro stiamo dando un hype, cioè
0: mamma mia,
1: aspettative veramente a mille, quando in realtà ovviamente sarà una cagata pazzesca.

0: Lola Young con Messi. Allora, mi raccomando, state molto attenti, cominciate già a pensare a determinate cose che adesso vi diremo.
1: Intanto spegniamo quello che c'è qua. A parte che allora, chi è che ti cerca a quest'ora del mattino?
0: Ma è Gigi che ha lasciato il telefono qua.
1: Sì. Allora, a parte che ci ha scritto Alex: "Oh, se non vinco il buono oggi spacco tutto". E approfittiamo per ricordarvi che ogni giorno giochiamo senza spaccare niente. I buoni ci sono, guarda, tutti i giorni fino al 31 di dicembre, quindi senza spaccare niente provateci, e poi vabbè giocheremo tra un'oretta come sempre. Ma adesso, tornando a noi, cominciate a pensare a una cosa.
0: Allora, pensate a voi e alla vostra partner o al vostro partner, o a un amico, insomma, chi volete mettere sul commercio.
1: A chi volete mettere sul commercio è brutto, però è vero.
0: Però ci sta, tipo le caratteristiche fisiche e anche ha qualche caratteristica, insomma, personale, carattere, cose varie.
1: Ne parliamo tra poco.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Baby Swims con Mr. Know It All qui su Radio Company, le 11:23. State ascoltando Snack, Giuli Pego, Leo e Martina in regia. Finalmente è arrivato quel momento.
1: No, allora, oggi praticamente ci è tornata in mente questa notizia di qualche anno fa, credo fosse l'ottobre del 2022 più o meno.
0: Sì, sì, un paio d'anni fa.
1: Quando era stata fatta una proposta, diciamo così, un po' bizzarra, sì, e un po' provocatoria, forse, comunque non si sa, al nostro presidente del Consiglio,
0: sì, okay,
1: Giorgia Meloni.
0: Praticamente sembra che il figlio del presidente dell'Uganda, un militare, appunto figlio di quel presidente lì, offrì un tot 100 mucche per prendersi in sposa Giorgia Meloni.
1: Ok.
0: Allora, stamattina, le
1: mucche,
0: ripensare...
1: Quelle con le corna lunghissime,
0: belle,
1: le ancole.
0: Quelle belle.
1: Ancole si chiamano, ancole, sì.
0: Questa notizia, sul momento, non so perché, ci ha fatto di nuovo molto, molto ridere, perché ci siamo chiesti, oh, ma chissà quante mucche valiamo noi.
1: Sì.
0: Cioè, quante mucche darebbe il principe d'Arabia per averci in sposi?
1: Ecco, questa cosa.
0: Risposta, pochissime.
1: Però, allora, ci sono sia le mucche, per quanto riguarda l'Africa tipo sud sahariana,
0: sì,
1: come per il nord Sahara ci sono i cammelli,
0: ecco, che valgono già molto di più,
1: oppure in Arabia Saudita valgono tantissimo,
0: ecco. E allora chi siamo noi per non aprire il sito Camel Calculator e capire ufficialmente, precisamente, quanti cammelli valiamo? Abbiamo, ecco, trovato questo sito dove praticamente basta inserire più o meno, adesso, una serie di informazioni tipo colore degli occhi, colore dei capelli, statura, taglia di testa,
1: sì,
0: la taglia
1: coppa,
0: dei
1: la
0: seni,
1: coppa,
0: la coppa dei seni per quanto riguarda le donne.
1: Sì.
2: E per quanto riguarda gli uomini?
1: Niente, gli occhi, la barba, per esempio,
0: la
1: i capelli,
0: barba,
1: se sono corti o lunghi.
0: E poi bisogna inserire tutta una serie di caratteristiche, tipo, sono divertente, sono una persona allegra, romantica, socievole, protettiva, bla bla bla.
1: Sì.
0: E da lì clicchi calcola. Allora, amici, io sono felice di dirvi che valgo 63 cammelli.
1: Ah, 65!
0: Ah, 65 cammelli.
1: Mucche più o meno uguale.
0: Vabbè, mucche, sì, lasciamole stare, tanto non valgono tanto quanto i cammelli.
1: No,
0: e io,
1: infatti,
0: onestamente, cioè, se mi dici vali due mucche, cioè 800 euro per prenderti in sposa, no grazie, preferisco valere 63 cammelli.
1: Io invece ne valgo 73.
0: Non...
1: perché sono un uomo solido, cioè mi usano proprio come,
0: no, non va,
1: come
0: no,
1: muro.
0: Non può funzionare. Abbiamo calcolato anche Egidio Ferrante, anche lui vale tipo
1: 73,
0: sì, un po' meno di te,
1: 82,
0: quindi,
1: forse,
0: no,
1: sì.
0: non è giusto, dai, non funziona.
1: Allora, se volete sapere, insomma, mettetevi anche voi sulla piazza, voglio dire, sapere quanto valete in
0: potete
1: cammelli.
0: Darci anche secondo voi una stima, cioè tipo, per il mio partner secondo me pagherebbero 3 cammelli,
1: boh,
0: o 100
1: vabbè,
0: cammelli,
1: dai,
0: in base a quanto è. Oppure, se vi va, diteci quelle che sono le vostre caratteristiche. Scusa, hanno scritto Giulia, tu vali 2000 piccioni. Grazie.
1: Io vado a cercare il calcolatore di piccioni.
0: Grazie. Scusa. Allora, comunque il piccione è prelibatissimo in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Tantissime persone, cioè, guarda, io vado, finisci.
1: Allora,
0: tu,
1: 3332-688-688, mandateci le vostre caratteristiche, insomma, più o meno, noi cerchiamo di capire quanto è il vostro valore di mercato in cammelli.

0: Wanted con Hot Stuff, Let's Dance. Allora
1: intanto fermi tutti, sono andata a cercare quanto valgono i piccioni, sì. Perché venirmi a dire: Giulio, guarda che tu vali 2000 piccioni. Allora, secondo me hai fatto un conto molto approssimativo, perché il piccione è il più pregiato dei piccioni, e io mi sento di dire di me stessa che potrei essere uno tra i piccioni più pregiati, sì. Vale 25 euro,
0: quindi
1: 50.000 euro.
0: Ma vabbè, dai, ma voglio dire, va benissimo. Ma io per 50.000 euro mi vendo, mi svendo, vado
1: tutti
0: anche in saldo,
1: tutti,
0: cioè,
1: svendi,
0: voglio dire, vado anche in seconda mano,
1: che
0: non
1: troion,
0: me ne frega niente.
1: Ma che troion. Invece, a proposito, lasciamo i piccioni da parte, parliamo di cammelli. Secondo voi quanti cammelli valete? O comunque, secondo il nostro camel calculator, sì, in base alle vostre caratteristiche riusciamo a calcolarlo. Facciamone uno intanto.
0: Sì, allora
1: lei
0: vai.
1: Dice 48 anni, 1,75, quinta di seno, occhi verdi, capelli biondo chiaro, rompiscatole ma sorridente, solare, un po' logorroica ma sempre disponibile, mi piace camminare, mi piace mangiare, voglio vedere quanti cammelli valgo. Ebbene,
0: ebbene, il nostro Ahmed, commerciante di cammelli, ti ha dato il valore di 43 cammelli, 43 su 100, 43 cammelli.
1: Vabbè, ha detto, quasi... Nella media, comunque,
0: ti ha definito un work in progress, come un bellissimo tappeto, ma che deve ancora essere tessuto.
1: Beh, ma perché? perché possiamo sempre migliorare alla fine.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Castle con High Maintenance qui su Radio Company. Buongiorno ancora amici, se vi siete appena collegati a Company Snack con Giulia Pego, Leo e Martino, stiamo cercando di capire quanto valiamo tra noi in cammelli.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, in cammelli. Cerchi sempre la soluzione migliore,
0: la
1: cosa più vantaggiosa.
0: No, semplicemente.
1: Non convinta.
0: Semplicemente prima ho letto male.
1: Sì.
0: Io, allora, mi hanno detto che valgo 2000 piccioni, ok? L'acquisto di piccioni destinati a consumo alimentare sono una ventina di euro, 25. Ma io non sono
1: sei.
0: A consumo.
1: Io non sono destinata al consumo
0: alimentare. Allora, cominciamo a fare i conti con quelle cose che valgono davvero.
1: Attenzione alle specie rare.
0: Intanto un esemplare da competizione, e io mi sento di dire che potrei competere.
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: 1000 euro ciascuno.
1: Quindi bene,
0: 20
1: dai.
0: già cominciamo a ragionare un pochino di più.
1: Sì, sì.
0: Oppure come animale domestico, ma non mi sento tanto un animale domestico, comunque sarebbero 300 euro a piccione, quindi
1: bene,
0: già meglio.
1: Sì, sì.
0: E poi esistono casi eccezionali, e di nuovo mi sento

0: sento di dire che sono un caso eccezionale.
1: Lo dice da sola,
0: Come la femmina belga New Kim.
1: Sì.
0: E quando mi vedete non pensate, ehi, questa è proprio, sembra proprio una New Kim.
1: Non sembra neanche belga proprio,
0: si sente,
1: per niente.
0: Quella a guardarla sembra proprio una Kim,
1: sì,
0: una New Kim.
1: Sì.
0: È stata venduta per 1,6 milioni di euro.
1: Infatti è già stata venduta, tu non sei sul mercato.
0: Perché non mi ci sono messa.
1: Ah, okay.
0: Perché io penso di non avere prezzo ormai,
1: mamma
0: un prezzo
1: mia,
0: inestimabile. E continuando a parlare di altri animali, caro Leo, che ridi tanto,
1: sì,
0: ti hanno detto tu potresti valere 13 formichieri.
1: Allora, il formichiere, soprattutto quello gigante, vista la mia stazza, voglio dire,
0: non
1: ha un
0: gigante,
1: valore inestimabile. È solo l'animale più puzzolente.
0: Leggi cosa c'è scritto. C'era proprio scritto, sì, la caratteristica principale di questo animale.
1: È il re del cattivo odore.
0: Vabbè, comunque, un antico
1: tu paghi per la puzza lì, paghi.
0: Ma non è vero che è inestimabile, io lo sto stimando. Dice un antico e raro esemplare di formichiere gigante, però vale 35.000 dollari.
1: Ah, vedi?
0: Sì, ma solo se è tassidermizzato.
1: Vabbè, questo è un disposto a qualsiasi cosa, guarda.
0: Ma cosa te
1: bello,
0: ne fai dopo?
1: Rigido, bello, così, fiero.
0: Che ridere. Torniamo invece a noi, perché i cammelli possono valere
1: dipende. Allora,
0: tanto o poco in base alla regione, allora, ma stiamo su quella alta.
1: Allora, diciamo tutte, se nella zona dell'Egitto, diciamo così, la zona nord-sahariana, vale dai 500 fino ai 2.000 euro.
0: Sì, ma andiamo più
1: mentre
0: su...
1: nel Medio Oriente, più o meno tipo Arabia Saudita, così vale dai 2.000 ai 10.000 euro.
0: Allora, c'è Marica che ci scrive: ciao ragazzi, io ho avuto la proposta in diretta da un signore che ha proposto a mio marito 65 cammelli per averla in sposa.
1: Sì.
0: La risposta di mio marito? Te la darei, ma poi non so dove metterli 65 cammelli. Giustamente. Però con tutti quei soldi, voglio
1: si
0: dire,
1: si ripaga un'altra moglie, capisci? È il mercato.
0: Dai,

0: Ritorna Natatangelo insieme a Uelo per Notte Poetica.
1: Sentiamo subito un messaggino vocale.
2: Credo di non aver capito niente dalla vita. Dovevo fare il contrabbandiere di cammelli.
1: Allora, sì. Sì, no, per quello di cui stiamo parlando, perché ci stiamo parlando scherzosamente.
0: Sì.
1: È comunque traffico di esseri umani. Cioè, voglio dire, starei cauta.
0: Se ti vuoi fermare sull'illegalità riguardante i cammelli, va bene, ma se poi ti viene da farci un mercimonio di esseri umani.
1: Perché poi ci abbiamo pensato che alla fine non è che paghi neanche la moglie, capito? Non è che dici dai, ti do un milione, sposati con me, lo dai alla famiglia, la famiglia ti vende. Già che non è proprio,
0: allora,
1: non
0: fai proprio così, carino. Fai il fornitore di cammelli per chi deve comprare, ok? Quindi tu gli dai.
1: Sì, sì.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronix, un mondo più avanti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Mother e 54 Ultra con Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato, lip sync con How Long. Andiamo a chiudere tutto il discorso cammello, mucca, piccione, tassidermia, eccetera eccetera, che se qualcuno si è collegato adesso e ha sentito questa cosa ha detto: ma di cosa cazzo avete parlato fino
1: cosa
0: adesso?
1: Cosa collega tutto questo? Beh, se vi siete appena messi in ascolto, provate a risponderci cosa collega tutto questo.
0: No, ve lo diciamo. Lei scrive: è successo anche a me molti anni fa, ero in spiaggia, è passato un Vucumpra, ha offerto ai miei genitori dei cammelli, non mi ricordo quanti, ma penso non più di uno e forse anche vecchierello.
1: Tu invece, okay, chi dice da ragazza, sempre probabilmente in spiaggia, un marocchino offrì a mio padre 20 cammelli per me perché le bionde valgono di più, perché da loro non ci sono, però bisogna stare attenti, bisogna essere veramente bionde naturali,
0: ma
1: perché se poi ti va giù la tinta ti esce una bella moracciona, cioè voglio dire,
0: ormai hai pagato,
1: no, lì è truffa.
0: Ormai hai pagato e non si torna indietro. A tra poco, le 12 passate.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
4: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali. Dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche una allerta gialla per meteo avverso.
3: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia, la protezione civile ha diramato per oggi una alerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Sport.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro

0: Holly Mars insieme a Florida, questa è Troublemaker qui a Company Snack. È arrivato il momento di collegarci con Vienna.
1: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Company.
1: Oh, come stai?
2: Tutto benissimo, grazie. Ci stiamo preparando per la semifinale e in effetti sono qui in coda per entrare alle prove generali della finale in questo momento.
0: Che invidia, ti stiamo invidiando tantissimo.
1: Allora, senti, qualche indiscrezione da ieri sera. Lo spettacolo l'abbiamo visto, ma voi che siete lì sicuramente avete qualcosa da raccontarci.
2: Qualche indiscrezione da ieri sera, senz'altro. Dopo la seconda semifinale sono stati estratti a sorte quello che sarà il running order della finale, e questo ha fatto cambiare un po' le quote degli scommettitori, con Finlandia e Australia che al momento si giocheranno, apparentemente grazie anche alla posizione di discesa in campo, il posto per la vittoria. Una cosa simpatica che è successa ieri è che c'erano in sala stampa Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, e si è palesato quello che è la mascotte di quest'anno, che è una specie di tenerone pelosissimo, multicolor, di nome Auri. Ed Elettra Lamborghini lo ha praticamente avvicinato e gli ha detto che sembrava un Maranza.
1: Si riconferma il personaggio che sappiamo
0: Elettra,
1: tutti
0: tutta
1: essere.
0: La vita.
1: Sì.
0: Tutta la vita.
1: Senti, che bello.
0: Quindi, insomma, gran scommesse, diciamolo, sulla terna.
2: Si scommette,
0: insomma,
2: tantissimo. Certamente si scommette tantissimo su Eurovision, ci sono i siti britannici che fanno i soldi su queste cose, ma tantissimi.
1: Dobbiamo andarlo a cercare anche noi. Dobbiamo andarlo a cercare anche noi, anche se siamo avvantaggiati perché noi vi abbiamo lì, quindi abbiamo un po' di spoiler. E invece del nostro Sal, si sa qualcosa?
2: Del nostro Sal si sa che è una specie di ritiro spirituale per ritrovare la voce a pieni polmoni.
1: Okay.
2: E quindi adesso lo vedremo appunto durante le prove generali.
1: Ma si esibisce già questa sera o direttamente domani?
2: Adesso tra oggi e domani ci sono tre prove generali, quindi dovrà esibirsi tre volte prima della finale in diretta.
0: Okay. Quindi si farà un bel piatto di friarielli, tutto il cibo napoletano più buono per risollevare.
1: Ma il fritto fa bene alle corde vocali, il fritto fa bene a tutto, si sa. Va bene Marco, grazie mille.
0: Grazie mille, saluta anche Daniel Casagrande che è lì con te, e ovviamente ci risentiamo.
2: Senz'altro.
0: Magari domani mattina avrai modo di dare un'altra, insomma, diciamo così, novità a chi ci sarà in diretta, va bene?
2: Certamente, ancora ciao, buon divertimento, buon proseguimento.
1: Altrettanto, ciao Marco, un bacio.

0: al Sanremo 2020 con la Pesce Di Martino con musica leggerissima. Ci fermiamo qualche istante, amici e amiche, restate qui perché tra poco si gioca.
1: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
2: Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: La SketchUp con Serie qui a Company Snack.
1: Però non si può più ballare, ma è arrivato un momento ancora più importante della danza.
0: Perché bisogna giocare. Mamma mia. Oh.
1: Sei bravo.
0: Ho sentito il giostraio che
1: buono.
0: Allora, in tutto questo lo snackpot di oggi è sempre di

0: il vostro nome, la provincia da dove scrivete e la risposta corretta.
1: La risposta corretta a questa domanda, regia Sharpers. Grazie. Per 50 euro in palio, quale di questi alimenti è tipicamente usato per preparare il baba ganoush? A. Melanzana, B. Zucchina, C. Carota o D. Patata?

0: è tornato un Irama un po' più ballarino, un po' bella, più fresco, pronto per l'estate. Il suo ultimo singolo si chiama Cabana, qui su Radio Company, quando finalmente possiamo premiarvi.
1: Allora facciamo una verifica, perché siamo curiosi di sapere qual è l'ingrediente base di questo piatto.
0: Del baba ganoush, della salsa baba ganoush, tra melanzana, zucchina, patata o carota. La risposta corretta era la A, melanzana, perché il baba ganoush è questa salsa molto meridionale a base proprio di melanzane arrostite, poi c'è la tahina, è una sorta di hummus di melanzane.
1: Ah, ok, perfetto. Allora, a portarsi a casa, ad indovinare, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro Federica di Udine.
0: Brava Federica, alle Udine Federica.
1: Hai vinto, brava.
0: Brave.
1: Allora, ovviamente sarà richiamata dal centrone in questi giorni e avrai la possibilità ovviamente di fare una spesa gratis con noi.
0: Tutti gli altri amici un po' meno fortunati, no problem, perché dal lunedì al venerdì vi potete collegare, ogni giorno c'è un palio, un buono spesa per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Caro Egidio Ferrante, bentornato in studio.
0: Bentornato Gigi.
1: Eccola lì. Allora, è il momento dei titoli di Company News e sentiamo in anteprima il, ovviamente parliamo degli esteri.
4: Sì, con i 5 sub-italiani morti alle Maldive. Al via il recupero dei corpi, PM di Roma aprono un'indagine, allarme della BCE, rischi sulla crescita per la guerra, la visita in Cina di Donald Trump, poi per la musica sentiremo Ermal Meta che stasera sarà in concerto a Padova, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, 100

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili, scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Scusa, stavo facendo uno scherzetto a Martino. Eccoci.
1: Allora, questo è Sombre con Homebreaker, successo del presente per il passato. Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy.
0: Ecco, non vi preoccupate anche se è finito Snack. Siate felici perché è finito. Ma anzi, non no, com'era? Non perché è finito, sorridi perché c'è stato.
1: Ah, ok, era chiarissimo questa cosa. Fatene un mantra quotidiano per tutti.
0: Cioè, potrei farci le magliette. Sì, non sorridere. Vedete perché c'è stato. Ci risentiamo lunedì, amici, in teoria, se sopravviviamo al weekend. Giulie Pego, Leo e DJM, grazie a tutti della compagnia.
1: Adesso vi passiamo, ovviamente, passiamo la parola a Gidio Ferrante al momento dell'edizione completa delle 13 di Company News e poi ovviamente Belli Conte.
0: Vi auguriamo un buon weekend, fate i bravi, ciao ciao, ciao.
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Non piangere perché è finita, sorridi perché c'è stato.
1: È la massima delle 12.59.
0: Ciao.
3: Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive in un incidente durante un'immersione a 60 metri. Le autorità maldiviane confermano che è stato recuperato un solo corpo nella grotta dove si crede siano gli altri 4. Le condizioni del mare e del tempo potrebbero complicare le operazioni di recupero. Una sesta persona, una studentessa di Genova, era con il gruppo ma si è salvata perché non si è immersa. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli USA Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi. Abbiamo raggiunto importanti intese, ha detto Xi. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. E dallo scoppio della guerra la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro si è incrinata. Così la Banca Centrale Europea nel bollettino economico. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate. Nel mese di aprile l'inflazione segna all'ordo dei tabacchi più 1,1% su base mensile e più 2,7% annua. Così l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni sui prezzi di beni energetici e alimentari non lavorati. Il carrello della spesa sale a più 2,3%. È salito a 24 il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev nella notte. Lo hanno annunciato i servizi di soccorso, almeno 3 i bambini tra le vittime. I russi rivendicano di aver colpito anche il porto di Odessa, depositi di petrolio e altre infrastrutture. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in Sardegna 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e non erano così dichiarate al fisco italiano. L'operazione Red Jack ha battuto a tappeto i porti sardi, il valore delle barche è di 48 milioni di euro. Allerta gialla oggi per il rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Lo indica un'allerta meteo della Protezione Civile. Fino a domani ci saranno precipitazioni sparse al centro. Permane il crollo delle temperature. Per un miglioramento bisognerà aspettare domenica. Parliamo ora di musica. Prosegue in tutta Italia il Live Club 2026 di Ermal Meta, il tour nei principali club italiani che stasera farà tappa all'Hall di Padova. Sentiamo dalla cantautore cosa dobbiamo aspettarci da questo spettacolo.
5: È uno spettacolo molto elettrico perché ogni posto ha la sua energia, i club hanno un'energia diversa e particolare rispetto a tutte le altre venue. È un concerto ad alto decibel, diciamo. Le chitarre elettriche la fanno un po' da padrone.
4: Senti, ovviamente ci saranno i tuoi successi, ma anche dei brani del tuo ultimo album, Funzioni Vitali. Sì. Possiamo definirlo un viaggio nel tempo, ma anche nell'interiorità, viste le tematiche?
5: Assolutamente sì. Ci sarà tutto il mio ultimo album, praticamente tutto, più canzoni che sono state importanti per la mia carriera, insomma. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Ci sono sia momenti molto intimi e momenti anche molto energici.
4: C'è qualcosa che ti ha dato lo spunto, una scintilla per questo tuo nuovo album?
5: quando ci si approccia ad un album si prendono le misure di quello che si ha intorno e si ascolta anche se stessi, poi non c'è qualcosa nello specifico. Il tema del tempo da una parte come nostalgia di un passato che appare migliore e dall'altra come monito sul fatto che comunque il passato tende ad apparire più bello a volte di quello che effettivamente è stato. Forse questa, diciamo, è stata la scintilla. Ecco, poi dopo ci si approccia al scrittore delle canzoni volta per volta, no?
4: Benissimo, hai delle novità per quanto riguarda i singoli?
5: Guarda, è già uscito il mio nuovo singolo che si chiama Calma Metafisica, potete ascoltare ovunque, insomma, su tutte le principali piattaforme.
4: Benissimo, Ermal, io ti saluto, ti ringrazio, in bocca al lupo per la data.
5: Grazie
4: di Padova, per il tour e per l'estate che immagino sarà bello impegnativo.
5: Sarà molto impegnativo, ma non vedo l'ora. Grazie a tutti voi, ci vediamo all'Hall di Padova.
4: Lo sport, tennis, a Roma cresce l'attesa per le semifinali degli internazionali con due italiani in campo. Si comincia con la sfida tra Darderi e Ruud, poi toccherà Sinner contro Medvedev. Per il Giro d'Italia, prima vittoria italiana con Davide Ballerini che si impone a Napoli. Eulalio resta in rosa. MotoGP, Alex Marquez in testa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo su Ducati precede Martin e Di Giannantonio. Quinto Bezzecchi. Infine per il calcio, il derby di Roma e le altre quattro gare che vedono impegnate squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. Il meteo, piogge su gran parte delle regioni settentrionali, in particolare sul settore centro-orientale, da Piemonte orientale a Lombardia fino al Friuli Venezia Giulia, neve sulle Alpi oltre 1500 metri, al centro tempo instabile soprattutto sul versante tirrenico con rovesci e temporali, poco nuvoloso a sud, temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il bel

0: che tono che mi hai oggi, particolarmente hai fatto i gargarismi.
1: Era allegria, no?
0: Ah, sì.
1: Se volevo esprimere questo tono di Young Wild and Free, no?
0: Allora esprimiamo questo tono.
1: Dai che venerdì è il 15 di maggio 2026.

0: Quando ti si va a rompere?
1: Non lo so.
0: Il telecomando del cancello elettrico, secondo te?
1: Oggi.
0: Nei giorni di sole?
1: No.
0: Nei
1: no.
0: giorni in cui splende alto il sole?
1: Vabbè.
0: Quando
1: dai.
0: È che te non ti si apre più il cancello elettrico?
1: Questa cosa, non riuscivi ad entrare in radio?
0: No. No, in radio non ho nessun problema.
1: Cioè, nel parcheggio della radio.
0: No, non riuscivo a uscire da casa proprio.
1: Ah, da casa?
0: Era
1: intrappolato a casa.
0: Era intrappolato a casa. Sono dovuto smontare, aprire il cancello a mano, chiudere il cancello a mano. Perché quando ti si smagnetizza. Perché mi si è smagnetizzato il telecomando.
1: Che poi è un termine un po' boomer dire che ti si è smagnetizzato il telecomando.
0: Si ha perso il codice, per dirtela in tutti.
1: L'avete cercato insieme?
0: L'ho cercato in giro, ma non si
1: Io
0: trovava.
1: Immagino che tu hai il telecomando.
2: È tutto molto interessante.
1: Il telecomando con i piedini. Giriamo la ruota,
0: vai, va,
1: che aiuta a cercare. Ragazzi.
3: Primo.
1: What a fucking Friday.
0: Primo.
1: Mi passa la busta, grazie.
0: Eccola.
1: Molto gentile.
0: Prego.
1: Allora, oh, che bello oggi. Oggi parliamo di sport.
0: Deriva dagli internazionali di tennis.
1: Sì, ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Che ho intravisto qualcosina.
0: Sì.
1: Praticamente in Piazza del Popolo a Roma hanno allestito, per chi non c'aveva voglia di spendere 200 euro per andarsi a vedere una partita.
0: Sì.
1: Che i biglietti, sì, ci sono quelli da tipo 100
0: 50.
1: Euro.
0: Ah.
1: 50, 100. Però sono spariti dopo 6 nanosecondi.
0: Beh.
1: E in orari, ovviamente, se tu però vuoi vederti tipo in campo centrale una partita random,
0: sì.
1: 180 euro
0: sì,
1: venerdì sera,
0: normale.
1: Te lo dico, a testa.
0: Normale.
1: Detto questo, c'era questo campo invece in Piazza del Popolo, in Terra Rossa, proprio dove si allenavano le superstar del tennis internazionale. Detto questo, il quesito di oggi riguarda lo sport e riguarda i grandi eventi. C'è un grande evento a cui avete partecipato?
0: Sportivo.
1: A cui avete partecipato o a cui avete sognato, sognate tuttora di poter partecipare? Che ne so, andare a vedere appunto una finale con Sinner agli internazionali BNL di Roma.
0: Io sognavo di andare a vedere la finale dell'Inter contro il Paris Saint-Germain, per fortuna non sono andato.
1: Meglio, mi ricordo quell'anno lì che avevi anche tipo dei biglietti super fighi.
0: Per fortuna non sono, ti dico, non
1: e
0: sono
1: sei rimasto
0: andato.
1: Qua.
0: Sarebbe stata un'agonia.
1: Immagino che sarebbe stata una sofferenza. Quindi, eventi sportivi che avreste o avete visto, eventi sportivi straordinari che avete visto o che sognate di andare a vedere. 3332 688 688.

0: Elegantissimi come sempre, Bini e Martini e Rise, da Soul Provider, assieme alla voce di Michelle.
1: Lo stile, la classe e l'eleganza.
0: Esatto. Questo è il Belli Conte 4.0, un programma fatto di stile, classe ed eleganza. Oggi parliamo di sport.
1: Sì.
0: Può essere il tennis, può essere il calcio, ma anche tantissime altre cose. Aspetta,
1: Ce la fai? C'è una regola, non si mangia.
0: Mangiare prima di parlare, esatto. Allora, dicevo, qual è l'evento?
1: Sì.
0: L'evento top sportivo a cui avete partecipato oppure al quale sognate di partecipare? 3332688688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 4.0, puntata frizzante del venerdì.
1: È arrivata una bella fotografia, una bella immagine di qualcuno che scrive: eravamo al centrale questo mercoledì. Tra l'altro, fotografia molto molto carina, di tutti e due al centrale, e non un tempo splendido, direi.
0: Vedo un po' di nuvolicchie.
1: Molto ma molto bello, però veramente caro. Ciao Radio Company Max, grazie per la fotografia.
0: Però sono quelle esperienze che effettivamente merita fare una volta ogni...
1: Anche perché io me lo ricordo ancora quando sono andato a vedere Flash in Meadow, quindi New York. Ti resta per la vita.
0: Ti resta per la vita, certo, immagino. Va bene, ragazzi, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao Radio Company, io ho partecipato ad un Guinness World Record in Francia a Chamblay, 456 mongolfiere nel 2017.
0: Bello.
2: Meraviglioso.
0: Bello. Qualcuno potrebbe magari sollevare un cartellino rosso, non è il cabello ignoranti, ma quasi, dicendo: ma il mongolfiere non è uno sport. E invece...
1: No.
0: Stefano Conte, che è un pignolo come mai,
1: sono andato a verificare, è considerata un'attività molto sportiva. Tra l'altro c'è il ballooning, che forse non conoscete.
0: Il
1: dove,
0: ballooning?
1: Sì, dove bisogna governare alla grandissima la mongolfiera e andare a centrare anche degli obiettivi, quindi è considerato sport a tutti gli effetti.
0: Quindi se c'è un vicino che ti sta sui maroni, tu gli piombi sulla testa con la mongolfiera, e gli dici: guarda, mi stavo esercitando al ballooning, non è colpa mia. Va bene, sentiamo che abbiamo ancora il citofono. Pronto? Partenza, via.
1: Sentiamo. Aspetta, se trova il citofono.
0: Vediamo un po'. Attenzione. No. Eccolo là, eccolo là, c'è il citofono. Sento della musica. Sento del reggaeton. Cosa ci fa qua, caro Moro?
1: Ho sentito che state parlando di eventi sportivi. Ovviamente io sono il re delle manifestazioni sportive, partecipo a tutti. Facciamo un DJ set di quelli speciali con la musica reggaeton.
0: Beh, effettivamente sì, va a vedere gli eventi perché ci lavora come DJ.
1: Esatto.
0: Per esempio?
1: Ma ci sono diverse maratone.
0: Più recente?
1: Ho partecipato a diverse maratone. Come
0: maratone, bello. La Venice Marathon, immagino.
1: Assolutamente no.
0: Com'è?
1: Quella è per poveretti.
0: Come per poveretti? È bellissima.
1: È una roba proprio per poveretti.
0: Ma dai, l'abbiamo
1: noi facciamo la Campo
0: noi.
1: San Polo, Campo San Polo.
0: Come Campo San Polo.
1: Si parte dal rione Campo San Polo, si va tutto il giro di Venezia e si ritorna al Campo San Polo, tra l'altro fermandosi ai Cicchettini.
0: Ah, interessante. Ma no, ma che maratona è?
1: Di quelle maratone. Vada lei a bere due o tre de vin.
0: Poi sì, si chiama Baccaro Tour, però.
1: No, per noi è la maratona.
0: Ah, Baccaro Tour.
1: Baccaro Tour.
0: Baccaro Tour. Ok, abbiamo invitato qualcosa. E chi vince?
1: Dipende, chi beve di più e soprattutto chi resta in piedi a fine giornata.
0: Meraviglioso.

0: Attenzione Radio Company, l'appuntamento dedicato oggi ai grandi momenti sportivi.
1: Ciao ragazzi, io ancora un 6-7 anni fa sono andato a vedere il Gran Premio a Monza e devo dirti che è stata un'esperienza veramente unica, faticosa.
0: Bello.
1: Perché è impegnativa quando vai a vedere un Gran Premio di quelle portata, perché comunque ti impegna per più giorni, però sicuramente un'esperienza da rifare.
0: Secondo te Pratone o Tribuna?
1: Non ha scritto, però visto che ha scritto serata in tenda, presumo Pratone.
0: Allora Pratone. Curva. Si comincia venerdì sera e poi dopo si finisce domenica, è tutto molto
1: a proposito
0: bello.
1: Di eventi sportivi a cui uno è partecipato, uno forse molto facile a cui partecipare, ma perché semplicemente passavano per il suo paese ed è stato anche lì emozionante, è il Giro d'Italia.
0: Ah, ok, bello.
1: Quindi ogni volta che c'è l'occasione, però lui va con gli amici e si ferma, diciamo, sui passi dolomitici. Ne ha fatti due o tre di passi dolomitici. Non mi ha scritto se erano quelli storici oppure quelli recenti.
0: Come Mormoron, secondo te?
1: Con cosa, scusami?
0: Come Mormoron, secondo te, ha fatto i passi dolomitici fermandosi a mangiare la polenta?
1: Ancora a proposito di eventi sportivi, c'è qualcuno che è andato al Mugello, là per...
0: Bello anche lì, motomondiale forse,
1: motomondiale,
0: no?
1: Motomondiale.
0: Chi c'è al citofono? Attenzione. Oh, una puntata sorpresa della nostra teleweb radio novella, chissà che cosa è andata a vedere la nostra meravigliosa Samantha and Family... Di sportivo. Cosa ti aspetti tu?
1: Non lo so.
0: Non lo sai. Non
1: mi aspetto di tutto.
2: Ciao belli Conte. Io ho sognato nel 2021 di andare a vedere Federica Pellegrini nei campionati italiani in vasca corta di Riccione. Ciao belli Conte.
0: Bello.
1: Nel senso, allora c'è una cosa complicata. Dimmi. Quindi ha sognato di andare.
0: Ha sognato.
1: O c'è andata?
0: No, non c'è andata, secondo me.
1: Ha solamente desiderosa di andare.
0: No, perché non supera i confini del suo. Hai capito?
1: Capito. Cioè, quindi...
0: Quando faranno i campionati in vasca corta a Polo Viro.
1: Ok. Però non più con la Pellegrino.
0: La Pellegrini.
1: Pellegrini. Abbiamo detto Pellegrino o Pellegrini?
0: Pellegrini.
1: Pellegrini.
0: Federica Pellegrini.
1: Federica.
0: Salutiamo che ci ascolta anche di solito. Federica Pellegrini.
1: In vasca corta.
0: In vasca
1: corta. Ha sognato di andare.
0: Incinta.
1: Vabbè.
0: Vabbè, che bello, a tra poco.

0: Chelsea Dagger de Fratellis, attenzione, eventi sportivi grandiosi, galattici, fantastici a cui avete partecipato oppure ai quali sognereste di partecipare. Certo. 3332 688 688.
1: Radio Company Belli Punto Show 4.0 Spot. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo.

0: competizioni, gare, sport a cui avete assistito, molto importanti per voi. Io ho partecipato con la scuderia Palladio al Rally Monza Show e ho avuto la fortuna di fare un giro di prova e di pista con una macchina da rally della mia scuderia. Anzi, no, di prova, un giro della pista con una macchina da rally della mia scuderia. Esperienza unica, l'emozione e i personaggi presenti erano tanti. Adrenalina pura, anno 2009.
1: Bello, ci manda anche una fotografia. Sì. Immagino che quello alto sia lui e quello piccolo è Loris Capirossi.
0: Sì, vedo tu.
1: Sì, no, per dire.
0: Se no, salutiamo Loris. Grazie.
1: Ci ascolta,
0: che ci ascolti.
1: Ci ha mandato la foto con un suo amico. Chi è?
2: Ciao Radio Company, io vorrei andare a vedere una partita dell'Imoco Volley.
1: Ah, beh, vabbè, ma quello dai, non è così impegnativo. Cioè, nel senso,
0: è abbastanza facile. Dici.
1: Basta comprare un biglietto. Ah. E sono la pallavolo, tendenzialmente, è una di quegli sport dove acquistare un biglietto è una cosa per tutti, non è così impegnativo, insomma. Sì.
0: A meno
1: un
0: che
1: bello
0: tu...
1: sport.
0: A me... Quale?
1: Sport.
0: Quale sport? Cosa?
1: Un bello sport.
0: Che? Ignoro. Basta, mi arrendo.
1: Bello sport da pallavolo, noi siamo più ignoranti.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Non so cosa oggi che mi mangio qualsiasi roba.
0: Solo risposte sbagliate. Allora, anche oggi stiamo per dare una parola di lingua italiana. Di questa parola di lingua italiana non dovete darci la definizione giusta, bensì la definizione sbagliata per poter entrare nel club degli ignoranti.
1: Allora, se la parola fosse gara.
0: Gara?
1: Che cos'è il gara, lo gara, le gara?
0: Gli gara?
1: Gli gara, la gara, dice si gara. 3332688688. In palio una tessera del club degli ignoranti. La parola non può essere spezzata. Non si può fare una parola composta, però si possono cambiare gli accento come volete. Quindi può essere anche gara e basta. Gara o gara.
0: Gara o gara.
1: La parola di oggi? Vuoi saperlo?
0: Sì.
1: Gara.

0: Baila conmigo, vai, vai, vai. Allora.
1: Ignoranza per tutti, ragazzi.
0: Il Gara, sì. Non sapevo che tanti amici fossero esperti di fucili. Perché
1: di armi da fuoco?
0: Il Gara è un fucile militare, ciao da Loris.
1: Sarà
0: esiste il Gara.
1: Storico.
0: Però esiste il Gara. Poi, Gara, vino tipico dei vigneti adiacenti agli autodromi.
1: Ah, interessante.
0: Non c'è il famoso vino Gara. Questo è cartellino rosso, ragazzi. Nogara, comune in provincia di Verona, dove non si fanno gare sportive.
1: No Gara, perché no, non valgono le parole composte. Esatto. E anche se il comune si fosse chiamato soltanto Gara, non sarebbe stato giusto, perché il comune probabilmente esisteva.
0: Allora, ciao Gara, è un tipo di scarpa che non ti fa sentire la stanchezza anche dopo aver fatto molti chilometri, Deborah.
1: Ah, interessante anche questo. Sentiamo il citofono, vai.
2: Quando ho il raffreddore dico sempre a mia moglie: Gara, mi vai a prendere lo girobo?
3: Attore e comico italiano Jerry Gara.
4: Gara è la moglie del guru.
1: Oh, bello. Stavo pensando a Vacanze di Natale io.
0: Jerry Gara. Dei cani di Vicolo Miracolo.
1: Esatto, giustamente dei cani di... Allora, se ne avete di migliori di queste che erano veramente toste, 333-2688-688, dimostrate la vostra ignoranza qua su Radio Company, partecipate al Club degli Ignoranti. La parola di oggi è Gara.

0: Leggere io un amico del club degli ignoranti per farlo entrare, perché se mi me dica. Lo dice così, allora già. Ciao, conosciamo tutti la giudice di X Factor, la famosa Gara Maionchi. No, mi devi dire che è il giudice di F Factor, perché se me lo dici di X Factor, Gara Maionchi, quindi devi. Allora, pompe funebri.
1: Mi piace.
0: Sì.
1: Bello.
0: Pompe funebri, Usain Bolt prenota la sua gara su misura in frassino noce. E beh, ragazzi. Se Ramazzotti cantava Sarà l'Aurora, Papazzotti canta Gara l'Aurora.
1: Giustamente.
0: Fuori da Pordenone.
1: Bello Papazzotti, grande cantante, in tour anche.
0: Ciao Radio Company, Gara è il verso che fa il pavone quando ha il singhiozzo.
1: Non riesco neanche a pensare come vada riprodotto.
0: Ciao Radio Company, il Gara è un evento dove si riuniscono gli sportivi più scarsi al mondo.
2: Il famoso Gran Gara.
0: Là ce n'è un altro che mi aveva scritto il Gran Gara. Gara è un animale da circo. Gara guida armata rovine antiche, colei che controlla.
1: Ah, va bene. Scavi romani. Questo lo prendiamo e lo diamo per assodato così.
0: Infine. Il Gara è un uccello delle isole Galapagos, Marco da Verona.
1: Interessante, mi piace anche questo. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
3: Il Gara è colui il quale è abituato a fare da prestanome e quindi è quello che ti dà garanzia, certo, negli affari quando tu non puoi essere coinvolto in prima persona.
0: Famoso gara.
1: Niente. Va bene,
4: ciao company, io ultimamente ho fatto un mutuo e mi hanno offerto appunto questo tasso, il Gara 2.5, che mi sembrava buono, ho accettato subito.
1: È tipo il TAEG ma in una versione diversa. Va bene, dicevo, 333-2688-688, stop, è il momento di decidere chi si porta a casa la tessera.
0: Certo.
1: E questo ve lo diciamo tra poco. Yo!

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: E con Mario.
1: Sì.
0: Più.
1: Più
0: chi?
1: Più
0: cosa? Più niente.
1: So.
0: Mario più e basta. Forse perché era un po'.
1: Siamo arrivati in
0: finale. Sì, questo venerdì. Chi premiamo?
1: Ciao Radio Company, gara è il verso che fa il pavone quando ha il singhiozzo.
0: Ah, ok.
1: Pietro è il fortunato di oggi.
0: Caro Pietro, ti arriverà la tessera del club degli ignoranti. Quando ti arriva, mandaci l'unboxing e il cancan di oggi è per te. Detto questo, noi ce ne andiamo. Oggi è venerdì, quindi io vi auguro ovviamente un buon fine settimana. Poi ci penserà anche Stefano Conte, anche DJ Megalo vi augura un buon fine settimana. Con me ci sentiamo domenica dalle 2 alle 3 che c'è un sacco belli. E poi lunedì siamo di nuovo tutti qua per Belli Conte.
1: Ciao.
0: 4.0. Ciao!
2: Adoro, adoro quando mi danno dell'ignorante. Ma grazie!
0: Ma prego, le 2 alle 2.
3: Radio Company Time.
4: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
5: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
4: e Gianluca Pacini.
5: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: mi dispiace affatto comunque.
1: Ci sta.
0: Porno. Le bambole di pezza con Porno su Radio Company.
1: Dai,
0: amici, buon pomeriggio. Siamo pronti a incominciare l'ultima, the last one, puntata dei Fischelli.
1: Sì.

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Ci siamo anche oggi, è l'ultima della settimana. Buongiorno Joe, che sta, ti stai abbeverando un attimino, tranquillo, tutto
2: in posto. Realtà mi sono perso in un articolo di già così, come riconoscere un cornetto artigianale da uno surgelato. Signori, non credo...
1: Chi è che cerca queste cose?
2: No, assolutamente, è quello che propone praticamente il fantastico mondo dell'internet.
1: Ogni tanto,
2: Come si fa a riconoscere un cornetto? Scusa, lo si vede ad occhio nudo. Sono quelli un pochino striminziti, sono quelli surgelati, quelli
1: lucidi,
2: belli
1: quasi,
2: quelli belli artigianali sono quelli che generalmente non riesci a mangiare, se ci pensi, no?
1: Perché
2: sono
1: ti sbrodoli
2: tutto, no? Ah. Cioè io non so mangiare i cornetti,
1: bello sbrodolarsi al mattino.
2: Vabbè, detta la cavolata del giorno, perfetto.
1: Volevo segnalare un paio di cose.
2: Vai, prima.
1: Succedono cose strane in radio. Sul tappetino del mouse c'è un pisello disegnato. Grazie.
2: Ragazzi, ma
1: sembra di stare all'asilo.
2: Che
1: e poi,
2: zozzoni comunque, che zozzoni.
1: Non ho passato delle belle ultime 24 ore perché purtroppo ieri sera ho denunciato la scomparsa del mio ombrello in radio. E ho scoperto che l'ha preso la nostra Laura e si è distrutto.
2: Salutiamo la nostra Laura Agostino, che non solo è una ladra, ha rubato l'ombrello, ma è anche distruttrice di ombrelli.
1: Ha detto che è uscita dalla radio, l'ha aperto l'è rimasto in mano. Ma perché c'era un trucchetto per evitare questo?
2: Non osi immaginare il tuo trucchetto quando avresti dovuto cambiarlo tempo fa.
1: Va bene
2: amici,
1: dai.
2: Buon pomeriggio. Se non l'avevate capito, noi siamo i Pischelli. Fino alle 16 insieme, proprio in questo 15 maggio, assai piovoso come gli altri giorni. Però in ogni caso noi facciamo il nostro, così senza problemi.
1: Esatto, infatti iniziamo con Ugel e Solto, la loro Jamaican Bam Bam.

0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici, abbiamo appena cominciato in questo venerdì pomeriggio, tra poco però, se non sbagliamo,
1: c'è l'ultimo collegamento, the last one, con i nostri inviati direttamente da Vienna per l'Eurovision Song Contest,
0: i quali ci hanno avvisato di avvisarli di della chiamata, perché con stanno in questo momento guardando proprio le prove finali, no, di quello che succederà in questo weekend,
1: quindi devono correre avanti e indietro dall'arena,
0: quindi bello, comunque un'esperienza sicuramente molto molto bella, e un giorno chissà, sarebbe bello proprio anche andare lì e fare qualcosa, proprio parlo per quanto ci riguarda,
1: sì,
0: dico,
1: nel già senso, tanto se ci hanno mandato
0: a Sanremo, però Sanremo abbiamo dimostrato di fare bene. Adesso ragazzi, salto di qualità, prossimo anno Eurovision.
1: Tutti e due, copiata.
0: Oh, Eurovision, qual è il posto più lontano che potrebbe vincere?
1: Ah, non lo so.
0: L'Estonia, Lettonia, quelle parti lì,
1: vabbè,
0: non lo so.
1: Ma paga tutto la radio.
0: Ah, giusto. Ma che ce ne frega a noi?
1: Come quest'anno, uguale.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: È tempo di pensare all'estate.

momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Annalisa la sua canzone estiva che davvero porta grande sole in questo venerdì uggioso per molti aspetti, tra l'altro, anche perché abbiamo dovuto scomodare Ale De Biasi che sta facendo le telefonate a Vienna.
1: Perché sì, perché abbiamo dei problemi.
0: L'asse Padova-Vienna
1: oggi non è garantito. No. In realtà dovremmo avere il nostro Marco. Ok, ce l'abbiamo, perfetto. Grazie,
0: ciao,
1: Ale.
0: Marco.
1: Grazie. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, sono Daniel, sono quello che non vi voleva sentire.
1: Ah, sei Daniel, oggi Daniel. Parliamo con Daniel.
0: No, è tutto
1: allora,
0: nuovo
1: allora
0: oggi.
1: Non ci interessa, grazie e buona giornata. No, dai. Allora,
0: come stai Daniel?
1: Come va? Sì.
2: Tutto bene, siamo in arena, stiamo seguendo le prime prove generali della finale.
1: Ok, bene, siamo molto contenti. E dici un po' che cosa dobbiamo aspettarci? So che è una domanda leggermente così, ma che cosa dobbiamo aspettarci per questa sera e poi soprattutto per questo weekend?
2: Allora, domani sera su Rai 1 finalissima si aprirà l'opening, l'hanno ripetuto 3 volte, in questo momento sono in ritardissimo, si aprirà con l'orchestra. L'orchestra è una cosa che gli Eurofan amano tantissimo, manca dal 1998, solo in 2 edizioni è stata ripristinata e tutte e 2 erano qui a Vienna, 2015 e quest'anno.
1: Ok, bello, bellissimo. E ovviamente il tempo lì non aiuta perché immagino che anche oggi ci sia un po' di gnagna, giusto?
0: Di cosa?
1: Di gnagna.
2: Sì, no, non aiuta, non perché aiuta, un sacco di feste poi sono all'aperto, quindi
1: immaginiamo.
2: Sì, insomma, era meglio se
0: Io ho una piccola domanda per voi due, visto che non ve l'abbiamo mai chiesto, ma che cosa state mangiando a Vienna in questi giorni?
1: Che vuoi mangiare?
0: Non lo so.
2: Allora, in realtà qui si va, quando sei accreditato in queste cose, come accredito stampa, vai di buffet. Quindi si cercano le feste, si cercano gli inviti, si mangia gratis.
0: Okay. In termini di cibo, cosa propone Vienna di buono?
1: I pretzel, quelle robe là, no?
2: Una delle cose meravigliose che abbiamo fatto è stato andare all'hotel Sacher a scoprire come viene realizzata la Sacher e poi te la regalavano, era una cosa meravigliosa.
1: Che bello, vedi queste fortune a noi non capitano mai, no. Tutte le pareti, pure le camere di questo hotel fatte di torta Sacher,
0: sì.
1: Il letto
0: dentro,
1: mangiavi
0: meno
1: Sacher.
0: 12 sono sciscioglie,
1: sì,
0: vabbè.
1: Allora, quindi ripetiamo, questo weekend, ovvero domani in realtà, sabato 16 maggio ci sarà la finale Eurovision Song Contest 2026. Al momento i più gettonati, chi potrebbe così su 2 spanne vincere questa edizione?
2: Allora, in questo momento proprio le prove che si stanno svolgendo saranno quelle che determinano le quote dei bookmaker. In questo momento Australia e Finlandia sono le più quotate, quindi la vittoria sarà tra loro 2. L'Italia scenderà per 22esima e dovrebbe attestarsi sul 6º, 7º o 8º posto.
1: Beh, speriamo.
0: Speriamo la Finlandia, così la radio il prossimo anno
1: ci manda, insomma, sì, perché andare in Australia sarebbe un problema, ecco, quindi sì, però vabbè.
0: Allora, c'è una domanda da parte del pubblico. Tu poco fa, Gio, hai detto che c'è un qualcosa, giusto? È una parola che inizia con la gne.
1: La gnagna.
0: Gnagna, sì.
1: Sì.
2: La gnagna.
0: A me sono arrivati dei messaggi in privato e qualcuno ha anche scritto un po' di cosa, Gio, perché vabbè.
1: Te lo dico. Dai, la gnagna, ma ragazzi, scusate, che fantasia ci avete?
0: Almeno
1: disturbi, no,
0: Friuli,
1: del cielo,
0: la chiamiamo così.
1: Ho capito, in Friuli e non è che tutto il mondo è Friuli, voglio dire adesso, grazie al nostro. Vabbè, allora senti Daniel, a parte la gnagna, lasciamo perdere. Buon Eurovision, ovviamente godetevi questo giorno così di prove e poi domani grandissima finale. In bocca al lupo per tutto e
0: salutaci,
1: mi raccomando,
0: Marco.
1: Salutaci Marco.
2: Grazie a voi, ve lo saluto.
1: Perfetto,
0: bene, ciao.
1: Abbiamo il nostro Millennium Mix. Me l'ero completamente dimenticato. Subito Charlie Puth con Marvin Gaye.
3: Millennium Mix.

0: Company.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

0: Rufus, poco prima Giovanotti, La notte dei desideri, e siamo partiti con Charlie Puth e Meghan Trainor, la loro Marvin Gaye, su Radio Company, 14:31.
1: Ancora buon pomeriggio amici da parte dei Pischelli. Allora devo chiedervi scusa, e in questo caso mi prendo le mie responsabilità. Mi hanno fatto l'inganno della gnagna. Io ho sempre pensato che quella parola significasse brutto tempo, in realtà però per diciamo giustificarmi, in realtà
0: non arrampicarti sugli specchi.
1: No, mi arrampico un attimo sugli specchi. È un termine utilizzato in tanti dialetti italiani, sì, non solo nel friulano ma anche nel modenese, per esempio.
0: Ah, va bene.
1: E si indica persona tipo con i capelli lunghi, quelli nella nuca, roba del genere.
0: Cosa fa dire capelli
1: pigrizia
0: lunghi?
1: Indolenza, quelle robe lì, no? Una perché gnagna, effettivamente tanti messaggi di gente che scrive un po' di cosa, Joe, in privato, gente che
0: anche
1: mi ha scritto,
0: a me hanno scritto
1: roba. E allora devo chiedervi scusa, mea culpa, ho sempre pensato che quel termine indicasse tipo, ma un po' situazione tipo il tempo così, no?
0: È l'inganno classico che si fa uno del sud, dai,
1: non mi hanno ingannato amici miei. Vabbè, non importa, comunque questo fa parte della diretta.
0: Sì,
1: è tutto
0: molto
1: online.
0: Bene, tra poco comp'anniversario, una telefonata è già bella che è pronta, quindi avremo un splendido ragazzo al telefono,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: fa cose incredibili, e la telefonata dopo è libera, quindi
1: 333-2688-688, stampatevi questo numero perché adesso per poco tempo avrete a disposizione proprio il tempo necessario per mandarci tutti i dati della persona da chiamare, oppure tramite il nostro sito www.radiocompany.com.
0: c'è la sezione comp'anniversario, idem poi anche sulla nostra app, dove gratuitamente schiacci sopra, compili tutti i dati e in pochi secondi ci arriva direttamente la richiesta qua in radio.
1: Esatto amici, ricordato tutto, ve lo ripeto ancora una volta, 333-2688-688, un posto libero per il comp'anniversario, e noi ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: anniversario, ricorrenza molto speciale. Dall'altra parte abbiamo Gianni. Ciao.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata, grazie anche a lei. Allora, senti, giornata. Gianni,
2: fammi pure tu.
1: Tranquillo, era uno scherzo, però non importa. Allora, senti Gianni, come stai?
2: Bene, molto bene.
1: Anche perché in realtà oggi è una giornata significativa, diciamo. Non si tratta del tuo compleanno, ma è un qualcosa.
0: Neanche l'anniversario.
1: Anniversario, ma oggi si festeggia qualcosa di bello. E infatti lo ricordiamo: il comp'anniversario è aperto anche per queste ricorrenze qui.
0: Dicelo tu!
1: Che cosa succede oggi?
2: Cambiamo lavoro.
0: E congratulazioni!
1: Bravo, bravo. Allora, cosa facevi prima?
2: Alla veneranda età di 55 anni.
1: Ma non si smette, ma non si smette mai di cambiare. Tu sai qual è la regola del 2-2-2? La conosci?
2: No, dimmela.
1: Allora, non me la ricordo bene. Allora, comunque, in ogni caso. Allora, no, aspetta. In ogni caso, la regola del 2-2-2 significa che dovresti cambiare qualcosa ogni due mesi. Ok? Questo significa.
0: Regola,
1: Allora, nel caso del lavoro è un pochino difficile.
0: C'è un curriculum con un casino dentro.
1: Cambiare qualcosa ogni due mesi significa in maniera tale che la vita non diventi monotona. Nel caso del lavoro, però, ci sono altre culture, tipo quella americana, dove proprio si spinge la gente a non fossilizzarsi soltanto in un lavoro, ma aprirsi anche ad altre dinamiche. Qui in Italia, invece, c'è un po' quella visione del che bello, indeterminato, bello, oppure posto fisso.
0: 180 anni in posta.
1: Chi mi toglie da qui. Quindi senti un po', Gianni, che cosa facevi e che cosa andrai a fare adesso? Oppure se fai sempre la stessa cosa?
2: Ero metalmeccanico e responsabile di un reparto in una grossa industria del Godigese, qua di Castello di Godigo.
1: Sì.
2: E adesso continuo a fare il mio lavoro da un'altra parte, qui vicino a casa, la Galliera Veneta.
1: Ok, dai, perfetto. Siamo molto contenti per te.
0: Ti senti pronto?
1: Beh sì, dai.
2: Ma certo, ci sono problemi. Ma sempre pronti, nati pronti, noi del 71.
1: Infatti, lui del 71, il problema sono quelli dopo. Va bene, allora comunque c'è un messaggio per te che dice: caro marito, volevo augurarti un buon inizio sull'azienda nuova e che tutto vada positivamente perché te lo meriti. Sei un grandissimo lavoratore, ti voglio. Ti desidero, ti voglio, molto probabilmente voleva dire ti voglio bene, Jessica.
0: Certo. Molto bene.
1: Bene, perfetto. Bene.
2: Jessica, mia moglie, grande.
1: Una grande anche
0: festeggia
1: lei.
0: Festeggia la grande e buon inizio di questa tua nuova avventura.
2: Grazie ragazzi, buon lavoro.
1: Ciao Gianni.

0: Allora dai, è arrivato il momento di una bella notizia, quindi ho preparato una base che diciamo esprima felicità. Allora,
1: grazie amico mio, bella natalizia come piace a noi. Allora in realtà sono una serie di belle notizie perché ormai si parla soltanto di cose brutte, io mi sono stancato.
0: Ma noi no, abbiamo sempre parlato di cose stupide.
1: Allora nel mondo infatti amici succedono delle cose positive, eccone alcune che vale sicuramente la pena scoprire.
0: Sentiamo,
1: per esempio, durante gli incendi in Australia elicotteri hanno lanciato tonnellate di carote e patate dolci per nutrire wallaby rimasti senza cibo.
0: Grandioso.
1: Che bello. Oppure l'aquila della testa bianca negli anni 60 e 70 era sull'orlo del collasso, oggi invece è uno dei casi più riusciti di conservazione ambientale.
0: È un buon segno, è un buon segno per il mondo.
1: A Singapore uno studio preclinico ha mostrato che intervenire su una proteina legata alla fibrosi può favorire la rigenerazione del tessuto renale, quindi ragazzi parliamo proprio di cose. Poi foglie di spinacio utilizzate come impalcatura biologica per coltivare cellule

0: cardiache battenti in laboratorio.
1: Loro non ce lo volevano dire, non, ma Braccio di Ferro aveva ragione.
0: Non ho idea di quello che ho letto. Poi negli Stati Uniti la miliardaria Alice Walton, erede di Walmart, ha fondato la Alice L. Walton School of Medicine.
1: Quindi scuola di medicina, scuola di medicina finanziata, quindi, perfetto, per nuovi
0: quindi,
1: medici.
0: Quindi diciamo che siamo sempre pieni di notizie negative. In realtà ogni tanto bisognerebbe mettere da parte e cercare anche quella piccola cosa che di buono c'è stato.
1: Per chiudere con una frase motivazionale, anche se fuori piove, il sole c'è, prima o poi sorgerà.
0: No, anche se fuori piove, alla fine il sole è dentro di noi.
1: Che schifo, bravo.

0: Alexander Arthur Baker con Queen of Chinatown su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, Joe e Chicco. Siamo arrivati praticamente alla fine di questa prima ora, però tra poco, come al solito, vi coinvolgeremo in qualche cosa, in qualche modo. Ancora dobbiamo capire.
1: In fase di definizione stiamo costruendo il piccolo puzzle che ci porterà alla scelta dell'argomento di oggi.
0: Bravo, ben detto, il piccolo puzzle. In questo caso è un puzzle da 15.000 pezzi.
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: che
1: ma
0: non riusciamo a mettere
1: 80.000.
0: Non riusciamo a mettere
1: tutti dallo stesso colore.
0: Sì, esatto, tutti che lo stesso cielo, tipo blu, non capiamo. Tra poco qualcosa ci inventeremo e ovviamente avremo bisogno di voi. Go!
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ah, Pischelli! Spot!
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: The Colors, la loro Rolling Stones.
1: Sono le 15 e 2 minuti, amici.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Gomez con J Balvin, si chiama I Can't Get Enough su Company. 15:05, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia ciao con l'ultima ora di diretta dell'ultima puntata di questa settimana. Bene,
1: e diciamo che dopo mezz'ora di lì siamo stati a scervellarci, siamo stati lì a fare tutto il puzzle. Oggi al 333-2688-688 giochiamo
0: a quel gioco là,
1: frasi che puoi dire mentre fai l'amore, che stanno bene anche mentre sei al supermercato.
0: Ok, molto semplice come al solito. Ci rendiamo conto che questo in genere è uno di quei giochi fatto il giovedì, ma oggi avevamo voglia di giocare a questo pur essendo venerdì.
2: E non dato, c'era altro.
0: No, vabbè. E dato che noi ci fidiamo di voi e della vostra capacità di inventare frasi, 333-2688-688, immaginate quei modi di dire quelle frasi
1: che vanno bene in entrambi i contesti,
0: sia quando siete a letto a fare le cose zozze, sia quando magari siete al supermercato.
1: Ho un po' di esempi d'ufficio. Vai. Tipo, scusi, dove posso trovare i sacchetti?
0: Certo. Poi,
1: poi se lo tocchi troppo poi si rovina.
0: Tipo,
1: sai quando vai lì della frutta?
0: Sì, che inizia a bussare.
1: C'è scritto non toccate.
0: Non toccare, infatti.
1: Bene, poi è troppo maturo, cerchiamone uno più sodo.
0: Eh beh, è vero, sì, capita anche questo, sì.
1: Poi un'altra così la tocca piana, certo. Piano, posso metterlo nel carrello?
0: Infatti, oppure che ne so, la promozione classica, prendi due paghi uno, no? Una roba del genere. Dai, allora, 333-2688-688, quindi immaginate quelle frasi che possono stare bene sia quando siete a letto e sia al supermercato. Mi raccomando, perché a noi piace, diciamo, la fantasia, a noi piace il vostro ingegno.
1: Al limite della volgarità,
0: esatto,
1: cioè, rimanete lì.
0: Cercate di renderlo il più doppio senso possibile, non dovete essere per forza così strong e soprattutto così volgari, no?
1: Sì, bene. Va bene, 333-2688-688, oggi si gioca quindi con frasi che puoi dire mentre sei al supermercato e mentre sei a fare l'amore.
0: L'amore.
1: Fare cose, va bene.

0: frasi, frasi che puoi dire mentre fai l'amore e mentre sei al supermercato.
1: Nostro grande master. Allora, 3332688688, possiamo cominciare con una grande ascoltatrice dei Pischelli che dice: che bello! Così l'ha detto.
0: Ah,
1: wow, questo salame è proprio duro, come piace a me. Così
0: perché lo leggi con quella voce?
1: No, immagino l'abbia detto in questo modo. No?
0: Molte persone che sono abituate a fare un amore particolare.
2: Quanto le devo?
0: Ecco, è un altro ascoltatore.
2: Quant'è?
0: Tutti così, tutti pay for use.
1: No, di solito a me lo dicono prima. Comunque sono questi. Tu dici: ah, ok, va bene, pago con la carta. E non può, sono in contanti.
0: E fai PayPal e divido anche a rate.
1: Esatto.
3: Allora, ciao Pischelli.
1: Ciao, ciao.
3: Beh, potrebbe essere anche quando ti vai a tagliare il formaggio.
1: Sì.
3: Dici: wow, me lo dà bello duro, per favore?
1: Mai
3: grazie.
1: Detto. Scusa, mai detto io.
0: Come fai a volte?
1: Mai detto.
0: È grana.
1: Che è che fa a dire una roba? No, me lo dia bello duro come piace a lei. Mai detto nella vita.
0: Il formaggio no.
1: Il formaggio perlomeno no.
0: Ah, cioè, ti prendi il grana, 24 mesi.
1: Appunto, dai.
0: O
1: allora,
0: la ricotta.
1: Comunque ci siete. Avete capito. Avete capito come funziona.
0: Sì, sì, il
1: giochetto
0: allora, è stato capito.
1: 3332688688, quindi frasi che potete dire sia a letto e sia al supermercato.
4: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
2: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Company 15:20, un botto di messaggi con frasi che potete dire sia a letto che al supermercato, ovviamente all'interno dei pischelli.
1: Sì, ci sono dei pischelli tra l'altro.
2: Ciao come? Radio Company, noi diremmo che faccio, lascio?
0: Beh, sono entrati direttamente nello spirito del programma, mi piace, eh? Che brutto esempio che stiamo dando, dovremmo vergognarci.
1: Brutalmente.
0: Ma veramente,
1: sì,
0: eh. Poi andiamo.
3: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
3: La frase che mi viene in mente è troppo pesante, non riesco ad alzarlo. Un saluto da Verona.
0: Ok, va bene. Poi abbiamo Claudio che dice: che fa signora, lascio?
1: Un
0: altro, signora, mi è scappata la mano. Che faccio, lascio? Mi è scappata la mano, è un termine per dire.
1: Così tagli.
0: Una roba, secondo me è una roba anche tipica del Sud Italia. Mi è scappata la mano, del tipo ho messo un po' più del dovuto.
1: Ci
0: no?
1: sta,
0: ci sta, no?
1: Vabbè. Poi Enzo, la frase che puoi dire al supermercato a letto potrebbe essere: occhio che sta per esplodere il sacchetto. Riva!
0: Ci sta un botto. Poi Giovanni scrive: al banco degli affettati, immaginate la situazione. Buongiorno signora, dica che cosa prende oggi, cosa le do.
1: Cosa ti va di prendere?
0: Oh, io comunque in un'altra vita sicuramente sarei andato a lavorare in gastronomia.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Tipo,
1: sì.
0: Tipo immagina, buongiorno, che le do signora, tutto a posto, guardi, è arrivato questo che è...
1: Hai tutte le vecchiette lì.
0: Le mie preferite. Poi
1: Claire dice: io preferisco, lo preferisco più duro, mollo non mi piace. Il melone.
0: Ok. Qualcun altro dice: che bel taglio di carne. Va bene, sì, effettivamente.
1: La famosa fetta di
0: manzo.
1: certo.
0: La fetta di manzo.
1: Certo.
0: Poi Enzo scrive: la frase che puoi dire se al supermercato che hai letto potrebbe essere: occhio
1: l'ho già
0: che...
1: letta.
0: Scusami, perdonami, pormi vida loca. Poi
1: non si preoccupi, va tutto liscio.
0: Ok, liscio come l'olio, va bene, dai, diciamo che avete capito.
1: 333-2688-688 frasi che puoi dire sia mentre sei a letto che al supermercato.

0: 8 di messaggi, sentiamo.
1: Buongiorno, vorrei del salame, lo vuole intero?
0: Sì, va bene, ok. Perché poi grande classico.
2: Costa meno a metà?
0: No, non costa meno, pesa forse un po' di meno, ecco, magari vai a risparmiare qualche centesimo. Poi
3: mi scusi, ma io lo preferisco.
2: Preferisco.
0: Preferisce come, signore? Mi scusi, non ho capito. Lo preferisce?
2: Aspetta. Lo preferisce così.
0: Lo preferisce come, no?
2: Mi ricordavo di aver tagliato, ma
0: va bene. Ma che bel sacchetto pieno che hai.
2: Io lo preferisco. Le preferisco col pelo.
0: Le pesche. Bene.
2: C'è un sacco di fantasia comunque là fuori.
0: Sì, diciamo che molti sui salami puntati sugli ortaggi in generale.
2: Classico, lo stereotipo cade lì.
0: Io voglio credere che ci sia qualcuno dall'altra parte che fino a questo momento non è ancora intervenuto con la massima.
2: La massima.
0: Stiamo aspettando proprio te. /voi 333-2688-688.
2: Frasi che puoi dire che stando bene sia mentre fai l'amore che mentre sei al supermercato.

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Si gioca oggi a frasi che puoi dire mentre fai l'amore, mentre sei al supermercato. Ce l'ho fatta.
1: Allora, oh. Loris scrive: wow, c'è il 3x2. Ok, va bene, poi.
2: Lo appoggio o lo infilo? Bancomat.
1: Va bene, ok. Poi Teo scrive: chi è il prossimo? In cassa, classica situazione della cassa.
0: In ordine, in ordine.
3: Mi scusi, ma non lo trovo.
0: Dov'è?
1: Ah sì, è vero, è vero, è vero. Mi scusi, dov'è il formaggio? Guardi, in cassa 2, in corsia 4. Allora, un altro Loris scrive: dopo aver rovesciato un barattolo di spezie che si è rotto, dice alla commessa che viene a pulire con la scopa.
0: Sì.
1: Se me la dai ti scopo io.
0: Se me la dai ti scopo io. Che poi sia un italiano un po' così, appeso lì sulle finestre. Va bene.
4: Scusa, ma devo spingere sempre io?
1: Certo. Poi quando sei di fretta, no? Fai veloce che devo prendere devi prendere due cose, no? Fai veloce.
5: A noi si dice duro che duri.
1: Sì.
5: Ciao da Tony.
1: Ho avuto paura, Tony. Oh. Ho avuto tanta paura.
0: Anche perché li ho ascoltati in modo veloce, quindi insomma.
1: Va bene, dai, abbiamo altri messaggi da leggere, ma ritorniamo tra poco.
6: Go. Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Il nuovo singolo di Elisa si chiama Amore è su Radio Company. 15:44, battute finali per questa puntata, frasi che potete dire sia a letto che al supermercato, e abbiamo altre cose da farvi sentire.
1: Sentiamo. Come spessore va bene un dito? Certo. No, faccia due dita.
2: Due dita è sempre comodo. Poi
3: va bene. Appoggi pure la zucchina sulla patata.
0: No, ma dai ragazzi, così proprio abbiamo detto va bene, sì, ma non dovete essere proprio nessuno lo direbbe mai al supermercato, cioè non lo so,
2: gli esperimenti, dai,
0: si potrebbe dire in entrambi i casi, scrive Luca. Ma è sempre venuto così tanto? Che ci può stare effettivamente,
2: tanta
0: poi
2: roba.
4: Scusi, io lo preferisco stagionato.
0: Quanti anni,
2: quelli
0: signora?
2: Da casa di riposo.
0: Quanti anni,
2: dai,
0: signora? I granny proprio.
2: Ervis
0: scrive: troppa fila, faccio prima con il self-service, le casse automatiche, no?
2: Vabbè. Okay. Poi Loris da Verona dice: dai, sono sempre qua, fammi lo sconto.
0: Infatti, dai. Bene, amici, grazie. Ottima fantasia, frasi che sicuramente riutilizzeremo in qualche contesto, da capire come e da capire se effettivamente.
2: Ma dove?
0: No, al supermercato qualcosa.
2: Ti arriva uno schiaffone incredibile.
0: Sì, no, infatti, non possiamo dire. Però grazie, bravi con la fantasia.
5: Radio.

0: porta quasi alla fine della puntata di oggi, in questo venerdì dove stiamo sperando nel miracolo del sole, ma niente.
1: Ma purtroppo miracolo del sole che non avverrà. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi e come al solito ci sentiamo tra poco per dirci adios.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscalli. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
14: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lui è Kamrad Hug Yourself, l'ultima di oggi, che ci dice buon weekend.
1: Buon weekend, ma l'auguriamo anche i brutti ma simpatici, che sono ben contenti di prendere il nostro posto. A lunedì, amici.
0: Quasi puntuali oggi.
2: Ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Sì, le 16 e 2.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Santos, all time high qui a Radio Company, quando sta per iniziare l'ultima puntata della settimana di Brutti ma Simpatici.
1: Beh, è stato giusto, hai detto delle cose giuste, bravo.
0: Grazie.
1: Bene, adesso ti mandiamo un premio e anche la sigla, dai.
0: Sì.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora.
2: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Perché tutto sommato questo sembra un lavoro dove, diciamo, vige la disorganizzazione, ma in realtà almeno qualcuno deve essere preciso ogni tanto. E nel gruppo tu sei l'uomo preciso. Io invece sono quello disorganizzato.
0: Esatto, che fa strano, perché in realtà tu fai un, diciamo, il tuo primo lavoro.
1: Sì.
0: È un lavoro nel quale tu devi essere assolutamente preciso al millimetro.
1: Sì, faccio il chirurgo.
0: Sì, l'allegro chirurgo.
1: Dai.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Gianluca Pacini, eccezionalmente parlando in regia.
0: Oggi non c'è Gimbo,
1: Gimbo se n'è andato e non ritorna.
0: Tornerà.
1: Più. No, si torna la settimana prossima.
0: Vabbè, non...
1: Dai, non in ogni caso, problema. Cari ascoltatori, buon pomeriggio a voi, brutti ma simpatici, zero problemi,
0: e zero discussioni.
1: Questo è il nostro mood che ci accompagna, soprattutto oggi che nonostante tutto è un venerdì.
0: Esatto, meteoropatici all'ascolto, non vi preoccupate, ci siamo qui noi.
1: Assolutamente,
0: ci siamo
1: fino alle 18.

0: Con Self-Aware qui a Radio Company. Che cos'è questa? La giornata porta il tuo cane al lavoro?
1: Esatto, sì, c'è la Minnie qui oggi in via del tutto eccezionale, sì, esatto. Soltanto per un paio d'ore.
0: Ok, diciamo. Adesso allora gli speaker cani sono tre.
1: Assolutamente, pure anche lei, se diciamo. Lei non parla.
0: No.
1: No, però no, non le ho insegnato bene. A riconoscere, diciamo, a parte che non è molto loquace.
0: No,
1: no, solo con i gatti, diciamo che.
0: Vabbè, insomma,
1: ha instaurato
0: è una cosa
1: questo
0: veramente atavica, diciamo.
1: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Io vorrei invece.
0: Scusa, come ti fa? Come fa a farti capire, tipo, che ne so, la devi portare fuori? Farà qualcosa, no?
1: Sì.
0: Cosa fa?
1: E si mette davanti alla porta.
0: Ah, basta, sta lì, aspetta, dice niente.
1: Ti guarda e cosa vuoi che faccia? Ti guarda.
0: Ti guarda uno sguardo.
1: Non è uno di quei cani che si presenta tipo davanti a te con il guinzaglio in bocca.
0: Ok.
1: Anche perché c'è tipo a 2 metri d'altezza, quindi farebbe anche fatica un po' ad arrivarci. Io vorrei attirare l'attenzione su quello che sarà alla fine il main event di oggi, cioè il nostro gioco Cervelli in Fuga.
0: Sì?
1: Che essendo venerdì darà l'opportunità di regalare, di provare a vincere 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli con la categoria che rimane, che è micronutrienti. Tra l'altro posso anticipare che la domanda è anche discretamente facile.
0: Beh, anticipo anche la risposta, visto che ci
1: vuoi
0: sei.
1: Vuoi che te lo dica? La risposta è
0: A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Ora invece ci occupiamo della bellezza maschile.
0: Bellezza maschile.
1: La bellezza maschile.
0: Di cui tra l'altro in questo studio siamo totalmente sprovvisti.
1: Cioè siamo sprovvisti. Non è a zero, proprio meno, meno, sì, sì, cioè sì. Proprio meno, va bene.
0: D'altronde il programma si chiama proprio, cioè non dice una bugia quando dice brutti.
1: Siamo sinceri noi.
0: Sì.
1: Allora, crescono in modo sensibile, decisamente sensibile, quelle che sono le richieste di interventi di chirurgia estetica, chiamiamoli leggeri, da parte degli uomini. Quindi in questo caso si parla di Botox, ok? Che diciamo è stata coniata un'espressione un po' al maschile per questa cosa, infatti l'hanno chiamato Brotox, cioè bro da bro, bro.
0: Pensavo Brutox.
1: Esattamente, no. Allora ci sono persone di qualsiasi tipo, non so, dei manager ad esempio, ma anche qui leggo padri di famiglia che scoprono i filler grazie ad Instagram, perché vogliono essere un po' più, apparire un po' più riposati, più rilassati, più freschi, anche più giovani, diciamo la verità.
0: Sì.
1: Ok? E in un mondo dove effettivamente l'immagine...
0: L'immagine conta,
1: cioè,
0: conta tantissimo.
1: Volente o nolente, hanno cominciato loro con i filtri.
0: È vero. Hanno cominciato le signore con, e le signorine con i filtri, e il maschio si è accodato. Insomma.
1: Esattamente. Allora, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini, che rappresentano, leggo, il 16% del totale.
0: Okay. Certo che c'è sempre un 84% di donne.
1: Sicuramente, diciamo, si va dall'altra parte per la maggior parte dei clienti, però comunque è una percentuale in ascesa. Se tu ci pensi, fino a un po' di anni fa, per un uomo farsi il Botox era una cosa abbastanza rara. Cioè, non si ricorreva a queste cose qui,
0: no.
1: Cioè, l'uomo chi se ne frega, va bene.
0: L'uomo
1: così
0: non deve chiedere mai.
1: No, è così, insomma. Però, vabbè, insomma, la regola sarebbe quella che, cioè, normalmente la frase che viene chiesta è: basta che non si veda. Cioè, basta che non si noti il fatto che io ho fatto qualcosa.
0: Ah, chiaro, anche se alla fine un po' si nota. Ad esempio, quando tu hai fatto la mastoplastica additiva, insomma, dai, era abbastanza evidente. Che bel seno.
1: Oh, guarda, c'è un'auto che esplode là fuori.
0: Sì,
1: chissà di chi è quella macchina lì. Oh.

0: Wally Child qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni,
0: molto bene. E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato ieri sarebbe quello della padovano Gianluca Benedetti, secondo quanto riferito all'ANSA da una fonte locale a Malé. L'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione. Le ricerche dei cadaveri sono difficoltose a causa del mare mosso e delle avverse condizioni meteo e dovrebbero riprendere domani. La Procura di Roma intanto apre un'indagine. A voi la linea.
1: Arrivano Tiziano Ferro e Giorgia. Radio
3: Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Warren con Fever Dream qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove è vero che adesso ci fermiamo.
1: Sì, ma tra poco faremo forse un po' di Amarcord, forse.
0: Forse?
1: Già troppo?
0: Non hai deciso?
1: Dici troppo? Sì, c'è una cosa molto interessante.
0: Ma la facciamo.
1: Che riguarda una roba che un po' mi dispiace, e quando mi dispiace un po' una cosa magari...
0: In che senso ti dispiace?
1: Dopo ne parliamo, dai.
0: Ah, non vuoi anticiparmi niente?
1: Se no, fermi lì, dai.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio. È tempo di pensare alle...

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: più bella del mondo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento per l'ultima volta questa settimana di trascorrere una mezz'oretta insieme a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, sì, a casa vostra proprio.
0: Esatto,
1: ci vediamo, apriamo il frigo, ci prendiamo un succo.
0: Con le scarpe sul divano.
1: Esatto, sì. Allora, Playmobil, ti ricordi Playmobil?
0: Sì, certo.
1: No, molto bene. Tra crisi e rilancio, chiudono tutti gli stabilimenti tedeschi, ma la sfida riparte dal calcio, perché vogliono un po', diciamo, introdurre i personaggi legati al mondo del calcio.
0: Sì.
1: Ok, le situazioni legate al mondo del calcio. Allora, sicuramente un gioco che negli ultimi anni è rimasto un po' in sordina, no? C'è sempre stato questo dualismo Playmobil Lego.
0: Sì, anche se anche Lego
1: sono due cose diverse.
0: Sì, però anche Lego ha
1: avuto
0: un momento in cui stava veramente per toccare, per raschiare il fondo del barile, come ci piace dire molto
1: esattamente.
0: Spesso.
1: Esattamente. Poi insomma
0: si sono ripresi.
1: Si sono ripresi decisamente ripresi. Quindi auguriamo la stessa cosa a Playmobil, perché vedere sparire un gioco che alla fine è da tanti decenni che è lì, è presente, dispiace sempre.
0: Spiazze.
1: Allora, io ce le avevo da piccolo i Playmobil, ok? E le mie figlie ogni tanto me li chiedono. Quindi in realtà sì, non capisco, però è ovvio che poi c'è il mondo intero, no? Quindi insomma sono sfide che vanno giocate un po' dappertutto.
0: A dire il vero, no, non tanto. Né Lego né Playmobil,
1: no,
0: non c'avevo molta pazienza di stare lì con i mattoncini.
1: Va bene, invece ti chiedo qual è il gioco al quale da piccolo eri più affezionato.
0: La battaglia navale elettronica.
1: C'avevo proprio
0: i tasti, le cose, la programmavi dove avevi messo le barche, bello.
1: Io ti dico, mi ricordo molto volentieri il Tricky Traps.
0: Che roba è il Tricky Traps?
1: Non te lo ricordi il Tricky Traps?
0: Cos'è, quella specie di flipper a mano?
1: No, non è proprio così, però sì, sempre con una pallina si gioca. È una sorta di percorso che tu devi far fare questa pallina senza, diciamo, farla cadere nella corsia dove perdi.
0: Ah, è quelli che fanno fare alle scimmie adesso, ho capito. Sì, ho presente.
1: Ma dai, non è proprio così. Allora, 333-2688-688, scritti o vocali, raccontateci. Qual è il gioco al quale da piccoli eravate più affezionati? Cioè, quel gioco che magari non è quello che insomma prestavate molto volentieri, perché era proprio un gioco a cui tenevate moltissimo.
0: Esatto, okay. E non c'è un gioco, non esiste un gioco per bambini che si chiami vagina, patata, eccetera eccetera, lo dico per i malati sessuali che ci ascoltano.
1: È vero. Evitate. Quelli che giocavano al dottore.
0: Esatto,
1: così.
0: No.
1: Cioè, parliamo proprio di giochi veri e propri. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Qual è quel gioco al quale da piccoli eravate veramente affezionati?

Ask and you shall receive. Rita Ora qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto semplicemente qual era il gioco a cui avete dedicato più tempo quando eravate piccoli, il vostro

0: preferito.
1: Esatto, qui eravate affezionati. Allora ci scrivono Subbuteo.
0: Ah, il Subbuteo, beh.
1: Subbuteo non ci ho mai giocato, ti dico. Lo vedevo all'interno di Topolino, c'erano le pubblicità, però non ci ho mai giocato.
0: Nemmeno io.
1: Anche era di calcio, giusto?
0: Sì.
1: È un calcio in miniatura, praticamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok. E modellismo vario. Poi indovina chi è il Meccano. Meccano è l'altro gioco che è scomparso. Poi ne hanno fatte, diciamo, alcune varianti.
0: Io però neanche mi ricordo cos'è il Meccano.
1: Non ti ricordi cos'è il Meccano?
0: Ah, no, aspetta, quel robot che fai tipo le gru, cioè che c'avevi quei robi pieni di buchi, mettevi la...
1: bravo, esatto, quello.
0: Okay,
1: esatto,
0: sì,
1: era
0: sì,
1: un Lego però meccanico, diciamo.
0: Sì, sì, sì, okay. No, mai giocato io.
1: Mai
0: no,
1: giocato, va
0: no.
1: Bene. Il grillo parlante, poi da grande te lo ricordi, bellissimo.
0: Il grillo parlante, ah sì, era quella cosa riprova di... e controlla.
1: Bravo!
0: Riprova
1: quello.
0: E controlla, sì.
1: Il grillo parlante, poi da grande iniziato a fargli dire le parolacce.
0: Ah, ok, sì, sì, sì. Un grande classico.
1: Poi Plastic City, Andrea.
0: Ecco,
1: non
0: che...
1: lo conoscevamo, siamo andati a controllare, è tipo Lego.
0: No, di come l'hai detto a microfoni spenti.
1: È un'imitazione del Lego.
0: No, hai detto un'altra roba.
1: È un Lego più scrauso, ecco, diciamo.
0: No, hai detto un'altra roba.
1: È Lego da poveri.
0: È Lego!
1: Vabbè, dai. Vuoi sempre aggiungere un'asticella un po' di più di odio dei confronti, cioè degli ascoltatori dei nostri confronti.
0: Sì, sì.
1: Vabbè. Giocavo un sacco con il traforo. Mia madre era arrabbiatissima perché segavo di tutto. Ok?
0: Poi no, crescendo servizio, ha continuato.
1: Ok, io adoravo il Gira la Moda, ciao.
0: Gira la Moda.
1: Gira la Moda, è vero. Sai che piaceva anche a me il Gira la Moda.
0: Ma Gira la Moda era quel robo che tu, cioè erano tipo dei cerchi e tu giravi e componevi
1: i vestiti,
0: no?
1: Facevi dei disegni praticamente.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì, sì.
1: Poi Super Mike, un gioco da tavolo che c'era quando in TV andava Mike Buongiorno.
0: Io c'avevo Super Flash.
1: Cos'è Super Flash?
0: Super Flash avevo un altro show di Mike Buongiorno e anche il Bis avevo.
1: Il Bis.
0: Te lo ricordi il Bis?
1: Bis.
0: Quello che cioè facevi i rebus, no?
1: Il
0: dovevi
1: Rebis.
0: Trovare le coppie che c'erano e così toglievi le tabelle.
1: No.
0: Non te lo ricordi?
1: No, non me lo ricordo.
0: Sei troppo giovane.
1: Sì,
0: lascia che te lo dica.
1: Questo sicuramente.
0: Sei troppo giovane, va bene.
1: Le mini 4WD e le macchinette in generale. Adesso le macchinette del caffè, lo faccio per lavoro. È passato da un tipo di macchinetta all'altro.
0: Sì, gioca sempre con le macchinette comunque.
1: Va bene, allora 333-2688-688. Il gioco a cui da piccoli eravate più affezionati, insomma, quello con cui giocavate un sacco, quello che ancora ricordate con una certa nostalgia, diciamolo. Fateci sapere via WhatsApp, scritti o vocali.

0: Volevo capire Madame Marrakesh e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, la prima fase dell'ultima proposta avanzata dall'Iran sul programma nucleare è inaccettabile. Lo ha dichiarato il presidente degli USA Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One di ritorno dalla visita in Cina. Il tycoon ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza e che in caso di mancata intesa sulla pace Teheran rischia di essere annientata. Nel frattempo il governo iraniano sarebbe pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Gordo, Rainer, Zonneveld, Loco Loco. Qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi, in cui oggi vi abbiamo chiesto qual era il gioco che vi ha appassionato di più da bambini.
1: Sì, allora lo scarabeo.
0: Scarabeo, sì.
1: Che però non mi ricordo qual è.
0: Scarabeo, quello no. Che devi comporre le parole, no? Hai le tesserine con
1: sì,
0: le lettere.
1: Sì, è vero, hai ragione.
0: Era anche una domanda del nostro cervello in fuga.
1: Oh, la miseria.
0: Eh sì, c'era proprio la categoria
1: questo,
0: scarabeo.
1: Questo ce l'avevo anch'io, il sapientino.
0: Ah, il sapientino, ok.
1: Molto bello. Buon pomeriggio, mi chiamo Martino, io sono giocatore e colleziono il mitico subbuteo. Un altro subbuteo.
0: Diventa anche oggetto di collezionismo.
1: Assolutamente sì. Davide da Udine del 1977, io adoravo la pista Polystyle, mi hanno regalato talmente tanti pezzi che facevo una pista grande come il salotto. Si stava più a montarla che a giocarci.
0: Sì,
1: chiaro. È vero, era quello il gioco.
0: E poi le macchinine uscivano di pista.
1: Sì.
0: Troppo
1: veloce. Ma era lì la bravura, cioè dovevi farlo andare forte senza farlo uscire.
0: Grazie a Kaiser.
1: Io ho giocato tantissimo con Indovina chi, Allegro Chirurgo e Mister Lenza. Mister Lenza non pervenuto nel
0: credo
1: mio
0: sia
1: caso.
0: Qualcosa di pesca, sì, infatti.
1: Ovvio. Ragazzi, che bei ricordi quando ancora non c'era lo smartphone. Barbara, va bene, sentiamo.
2: Io avevo e ce l'ho ancora un gioco che si chiamava Piccole Donne, un gioco da tavolo. E ci ho giocato tantissimo,
0: anche
2: ce l'avevo solo io, però mi ricordo che facevano la pubblicità anche in TV. Ci ho giocato tantissimo e tuttora qualche volta ci troviamo con le mie sorelle e ci giochiamo ancora. Ciao Marzia da Borgo Ricco.
0: Marzia.
3: Bello, va bene. Io da piccolo giocavo a Calciomania, il gioco del calcio con le carte. Guardate se lo trovate, è fantastico. Bellissimo, bellissimo. Poi vabbè, risico. Poi si giocava solo fuori, nascondino, calcio e pugni.
0: Pugni. Chi non ha giocato a pugni? Che gioco facciamo oggi? Giochiamo a pugni.
1: Sì, dai, facciamo un po' di Fight Club che fa sempre bene. 17:04 minuti, grazie per i vostri messaggi.
4: Radio Company Time. Noi
5: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
6: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio.
5: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
7: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Destiny's Child era What a Feeling qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Sai che leggo che le gite scolastiche potrebbero, non è detto, ma potrebbero scomparire proprio. Cioè,
0: perché?
1: Perché 7 docenti su 10 sarebbero favorevoli a dare lo stop definitivo ai viaggi e alle visite di istruzione. Perché è troppa responsabilità, succedono anche cose a volte veramente drammatiche. In certi casi, insomma, gli studenti non sono gestibili e quindi giustamente gli insegnanti non vogliono prendersi certe responsabilità.
0: È un peccato, perché è un grande momento di socializzazione, la gita scolastica.
1: Anche di crescita, cioè quella quando cominci a essere le superiori, le gite di quarta, quinta.
0: Sì, sono vai via diversi giorni,
1: insomma, fai anche cose che magari prima non facevi, cioè non lo so, capito?
0: Cioè? Cioè? Sei riuscito a non cagarti addosso in gita? Bravo Pietro, stai migliorando Pietro caro.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paolo!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
12: per un'estate perfetta.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: C'è da dire che con questa storia viene da pensare a chi, diciamo che per soggetti simili un po' si trovano alla fine, un po' si incontrano.
0: Dio li fa, poi li accoppia?
1: Beh, in un certo senso sì. La storia è quella di Saverio Verrascina, forse ve lo ricorderete perché circa un mese e mezzo fa andò addirittura in televisione perché la sua macchina era stata deturpata con scritte del tipo traditore, erano state attaccate le gigantografie delle chat rubate dal suo cellulare, dove in pratica lui
0: chattava con
1: un'altra donna. Insomma, ovviamente chi era stato a fare queste cose era stata la sua attuale o ex fidanzata, insomma,
0: sì, fidanzata all'epoca.
1: Cosa succede oggi? Oggi succede che lui ovviamente era andato in televisione, insomma,
0: ha fatto la vittima,
1: sì, ha fatto tutta una serie di cose. Adesso dov'è questo signore?
0: Dov'è
1: questo signore?
0: Dov'è il concessionario comprarsi una macchina nuova?
1: No, forse dovrebbe in realtà, ma è agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico.
0: Cosa ha fatto?
1: Per quale motivo? Perché un po' dopo questa situazione, in questo caso, ha ritrovato questa donna per strada e le ha detto: io uccido te e anche la tua famiglia.
0: Ah, ok, quindi l'ha toccata pianissimo.
1: Allora lei che cosa ha fatto? È andata dai carabinieri, ha spiegato ai carabinieri che in pratica queste vessazioni, queste minacce, questo modo di fare violento, in realtà era iniziato praticamente poco tempo dopo l'inizio della loro relazione.
0: Ah, ok, quindi recidivo.
1: Era recidivo lui, ma allora scusami, io mi domando, no? Perché perdere tempo ad attaccare manifesti sulla macchina di lui? A un certo punto, se la situazione è questa,
0: o lo lasci subito,
1: devi lasciarlo subito, cioè,
0: o lo denunci subito.
1: Non puoi essere arrabbiata perché capisci? È una storia un po' così, insomma.
0: Che poi va a finire, cioè, sai alla fine chi è che ci rimette?
1: Chi ci rimette?
0: È l'automobile, poverina.
1: poverina, sì, è vero.

0: John Bob Sinclair, il remix è quello di Fisher e adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano aggredito da una baby gang sabato notte a Taranto. Il 15enne ha detto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 4 minori fermati hanno sostenuto di non essersi accorti che lo avesse accoltellato e del sangue. A voi.
2: Durante un concerto a Città del Messico, Laura Pausini ha ospitato sul palco l'amico Achille Lauro, che ha eseguito con Laura la versione spagnola della sua 16 marzo. Laura, sei un regalo per tutta l'Italia e meriti davvero la carriera da superstar che hai. Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo da ogni parte del Sud America, Messico, sei infinito, ha scritto Achille Lauro, che sentiamo con Comuni Immortali.
3: Radio Company.
4: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Comuni immortali, Achille Lauro e tra poco Cervelli in fuga, come già anticipato dal mio grande collega qui Stefano Ferrari.
1: Sì, 100
0: euro di buoni carburante San Marco Petroli, tra poco da vincere con la risposta esatta della categoria micronutrienti.
1: Esatto.
0: Che è quella rimasta l'ultima. A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
5: C come Company. C come C Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

0: E loro e anche l'SMP Motocross Championship 2026 FVG, perché sono title sponsor. Ovviamente stiamo parlando della motocross regionale Friuli Venezia Giulia, la prossima data tra due giorni, il 17 di maggio a Pordenone. Passate lì perché c'è il gadget ufficiale fino a esaurimento e avrete l'opportunità ovviamente di regalarvi anche qualche foto con la scenografia di San Marco Petroli.
1: Molto bene, allora micronutrienti da scrivere via WhatsApp 333-2688-688. Ci saranno tre opzioni di risposta, A, B o C. Se la prima risposta è giusta, 100. Se non ce la fate, andiamo per la seconda. Se indovinate quella, 50. Se neppure quella va,
0: zero.
1: Mi dispiace, pazienza, sarà per la prossima volta. 333-2688-688. Basta scrivere micronutrienti.

0: domenica safe, in tutti simpatici,
1: quasi.
0: Zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E speriamo anche 100 ore di buoni carburanti a San Marco Petroli, ad Emilio dalla provincia di Treviso, che è un progettista di automazioni per l'industria.
1: Quella Madonna.
0: Questo è quello che ho capito io dalla regia. Emilio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao.
2: Buonasera.
0: Come stai?
2: Abbastanza bene, sì, dai, parte il tempo che è un po' così, siamo tornati a novembre.
1: Esatto.
0: Sì.
1: È un novaggio praticamente.
0: Novaggio, va bene. Poi andiamo tutti e tre a vedere i cantieri.
1: Magembre. Certo, allora, micronutrienti è la categoria di questa sera. Sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Giochiamo per 100 euro, se dovessi sbagliare la risposta, ti rifaccio la domanda e ti do le due alternative mancanti. A quel punto si gioca ovviamente per 50. Sei pronto, Emilio?
2: Sì.
1: Molto bene, allora andiamo con la domanda micronutrienti. La domanda, Emilio, è questa: quale minerale è fondamentale per il trasporto dell'ossigeno nel sangue? A. Ferro. B. Magnesio. C. Sodio. Via con il tempo.
2: Credo il ferro.
1: Il ferro?
0: Sì.
1: Bisogna battere il ferro. Bisogna battere il ferro finché è caldo.
0: Dai, sì, è il ferro.
2: Finché è caldo.
1: Esatto, ferro, esatto.
0: Bravo Emilio, 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, sono due buoni da 50 che ti arrivano a casa molto presto e che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Bravo Emilio.
2: Grazie.
0: A te Emilio, buon weekend. Ciao.
1: Ciao.
3: Brutti, allora, simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Taylor Swift con Opalite e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. L'effetto guerra continua a farsi sentire sui prezzi. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo segna una variazione della più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. L'istituto spiega che il rialzo è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Accelera anche il carrello della spesa che ad aprile sale a più 2,3%. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Confi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
1: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Company, siamo arrivati alla fine.
1: Esatto, noi ce ne andiamo, sì. Torniamo domenica tra le 5 e le 6 del pomeriggio con Brutti, ma domenica e poi lunedì alle 16. Grazie a Pietro.
0: Grazie a Stefano Ferrari, grazie a Gianluca Pacini, ciao!
2: Radio Company Time.
1: Ciao!
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot!
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: dai che non è che fastidio, e anzi che piacere, ma che piacere, ma che piacere, ma che piacere. Sta per ricominciare un nuovo appuntamento con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Allora, vado a far felici quelli del mattino, che di solito dicono che io dico una frase che non dico mai, ma la dico per far felici quelli del mattino. Giro di boa. Perché è il 15 di maggio 2026 e quindi, guardando al cielo, non ci resta che piangere, visto insomma il tempo che ci accompagna, però se dobbiamo pensare siamo a metà mese, dai, 15 di maggio, si prospetta che arrivi un'estate, dai, un po' più calda, che incominci anche un po' a far caldo, visto che comunque le giornate si sono già allungate, il piacere, l'idea poi di restare fuori è quella anche per questo fine settimana. Dovrebbe esserci ancora domani, che così è un po' incerto, poi da domenica inizia il bel tempo, ci dovrebbe portare verso il mese di giugno con un'estate, speriamo non caldissima, ma con le giuste temperature. Così, un'apertura un po' meteorologica, un augurio per tutti quanti di stare già insomma rilassati, di aver già terminato la giornata, se no un saluto e un abbraccio come sempre a quelli che lavorano. Sta per ricominciare Tutti in Lista, gli appuntamenti sono quelli, la musica invece è sempre scelta con attenzione e con cura, quindi direi che possiamo incominciare. Dopo di nella piaga c'è anche Teddy Swims con la sua Mr. Know It All.

giustamente, perché i nostri ascoltatori sono attenti, quelli che seguono Tutti in Lista. C'è un amico affezionato proprio a Tutti in Lista che mi ha segnalato questa cosa dicendo: un grave episodio di follia si è verificato durante la sesta tappa del Giro d'Italia 2026 da Paestum a Napoli. Proprio ieri due giovani descritti come ventenni si sono resi protagonisti di un gesto folle cercando di colpire e spingere i corridori al loro passaggio nel napoletano. E lui dice: e vogliamo solamente bacchettarli, perché è riferito all'argomento di ieri, visto che ci sono dei giovani che ogni tanto vogliono fare i ribelli solo per farsi notare, una cosa che non era mai accaduta, cioè non era neanche pensabile che qualcuno tenti di buttare giù volontariamente dei ciclisti nel Giro d'Italia. Credo che qualcosa nella nostra testa stia cambiando. Però stasera, per Tutti in Lista, per chiamarvi in causa, non parleremo di giovani, non parleremo di bacchettate, il cosiddetto canning di cui abbiamo parlato ieri. Oggi c'è una storia vera da cui prendiamo spunto per farvi la domanda di oggi, che insomma riguarda insomma un atteggiamento nei confronti di una persona che potrebbe essere invitata a matrimonio. Simone e Valeria si sposano a giugno. Il padre di Simone, 70 anni, negli ultimi anni ha detto e fatto cose che Valeria non ha perdonato. Niente di illegale, ma commenti pesanti, una lite seria, un Natale rovinato. Simone vorrebbe invitarlo, non vuole rimpianti. Valeria dice che non riuscirebbe a godersi il giorno più bello della sua vita sapendolo lì. Da qui la domanda è semplice: il giorno del matrimonio appartiene a chi si sposa o ci sono obblighi familiari che vengono prima? Perché? Perché secondo voi ha ragione praticamente Valeria che non lo vuole più vedere? Oppure bisogna sottostare all'idea che il padre possa venire lo stesso? Ripeto, Simone e Valeria si sposano a giugno. Il padre di Simone, 70 anni, negli ultimi anni ha detto e fatto cose che Valeria non ha perdonato. Da lì vi faccio la domanda: il giorno del matrimonio appartiene a chi si sposa, cioè quindi a Valeria e a Simone, o ci sono obblighi familiari che vengono prima? 333-2688-688 per sentire la vostra opinione, note vocali, note scritte. Abbiamo Vukic, Sunshine in arrivo.

0: Agat Sunshine, eccola qua, l'abbiamo risentita. Allora, praticamente vi abbiamo chiesto a proposito di questa vicenda che cosa ne pensate, se il matrimonio è padrone di chi si sposa oppure se ci sono degli obblighi nei confronti della famiglia perché questo padre si è comportato male, però Valeria non lo vuole assolutamente avere. Stanno arrivando le prime risposte scritte, i primi messaggi. C'è qualcuno come Antonio, dice: bisogna venire a Miti Consigli perché poi avrai sempre a che fare con il papà di lui e non puoi evitare l'idea di affrontarlo comunque al matrimonio. Superare un momento difficile, anche se è il giorno del matrimonio, per poi, diciamo, avere un proseguio magari un po' più dolce o l'idea di non vederlo più. Questa è la sua idea. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Another, ancora quando era Relax My Eyes, che avevano pubblicato, ma ancora prima, pensa, non avevano ancora pubblicato niente, io avevo già scoperto gli Another, già sapevo che avrebbero pubblicato delle cose di successo come questo. All'interno del fluido erano ospiti fissi gli Another, sappi, anche con questo singolo che abbiamo sentito che sta diventando una delle hit di questa estate. 2026, buonasera, benvenuti. Ok, erano comunque Talk to You Another, li avete riascoltati. C'è qualcuno che scrive: ciao Stefano, io sono assolutamente convinto che il mio matrimonio viene chi ho piacere di invitare, nessun obbligo, nessuna interferenza. Ciao Pietro, sono d'accordo, ma in questo caso è il papà dello sposo. Cioè è il papà dello sposo, si è comportato come una merda, cioè ha detto di tutto di più e quindi lei non lo vuole vedere, ma è il papà dello sposo. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, per come la vedo io, credo che lo dovrebbe invitare semplicemente per fargli capire che lei è superiore. Beh. E che quello che ha detto in tutti questi anni a lei non importa. Okay. E che quindi vuole la felicità del marito, futuro marito. Se il marito vuole invitare suo padre, è giusto che lo faccia. E lei si deve solo sentire superiore e fregarsene semplicemente. Tutto al più, se questo futuro suocero anche il giorno del matrimonio dovesse dire e fare qualcosa, io credo che la figura di merda, perché così si dice, la faccia lui e non lei.
0: Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Questo insomma è l'atteggiamento. Grazie, intanto c'è Francesco Gabbani, a Summer Fun.

0: Funk, Francesco Gabbani, l'uomo della freddura più veloce del West. Mentre noi stiamo parlando di questa storia fra Simone e Valeria, si sposano a giugno. Il padre di Simone, 70 anni, negli ultimi anni ha detto e fatto cose che Valeria non ha perdonato, niente di illegale, ma commenti pesanti, una lite seria, un Natale rovinato. Simone vorrebbe invitarlo, non vuole rimpianti. Valeria dice che non rinuncerebbe a godersi il giorno più bello della sua vita sapendolo lì. La domanda: il giorno del matrimonio appartiene a chi si sposa o ci sono obblighi familiari che vengono prima? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, il giorno del matrimonio appartiene agli sposi. Okay. Se il padre dello sposo è un imbecille e ha fatto l'imbecille, ancora di più lo farà il giorno del matrimonio. Mm. Quindi ha ragione la sposa a non volerlo e lo sposo deve capire che suo padre deve star fuori il più lontano possibile da dove sono gli sposi il giorno del matrimonio.
0: Quindi abbiamo già sentito due opinioni divise, c'è chi dice no ma invitalo lo stesso, chi dice no assolutamente, il padre deve stare distante dalla cerimonia. Surf Mesa insieme a Emily Eilly, titolo del

0: da ovviamente una chat che abbiamo intercettato fra Simone e Valeria che si sposano a giugno. Padre Simone non si è comportato bene. Il giorno di matrimonio e di chi si sposa e poi le altre magagne che vengono fuori sono problemi da risolvere in un secondo momento. Quindi per esempio questo amico non si invita al matrimonio, poi si risolverà il problema in un secondo momento. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera Radio Company, il problema, la festa è degli sposi, okay. Il problema è che il suocero futuro rimarrà sempre suocero, ha rotto le scatole, ha fatto quello che ha fatto, non è un parente che puoi anche fare a meno di invitare, farebbe parte della famiglia, personalmente non sarebbe da tenerlo fuori, decidono loro una serata,
0: certo sicuramente decideranno loro, però... diciamo l'astio è forte, l'astio da parte di Valeria che dice non voglio assolutamente averlo fra le scatole. Ci fermiamo un istante, torniamo fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: ciao. Ciao, sono Biagio. Ciao.
1: Io non so stare. Per Piagione,
0: eccolo qua. Biagio Antonacci, You and Me. L'abbiamo risentito anche lui all'interno di Tutto in Lista. Mentre in questo venerdì continuano ad arrivare i vostri messaggi a proposito di questa vicenda abbastanza così controversa, perché è duro quando poi un suocero è cattivo nei confronti della futura moglie, e da lì lei non vuole averlo al matrimonio. Il matrimonio di chi è? Di chi si sposa? Oppure no, bisogna comunque riuscire ad accontentare anche determinati obblighi. Sentiamo chi c'è in lista, vai.
2: Onestamente credo che se il mio suocero mi avesse mai offeso pesantemente, tanto da farmi rovinare anche un Natale, cioè se fosse stato un borfone del genere, e mio amoroso marito non mi avesse difeso e non capisse il problema, cioè voglio dire, uno non è che ha un'opinione diversa, mi ha offeso, gli avrà detto qualcosa di spiacevole, certo. E io mi chiederei se vale la pena sposarlo, cioè certo. Nel senso, nel matrimonio dovreste essere complici.
0: Cioè, addirittura l'atteggiamento del suocero, il fatto che comunque tuo marito, tuo fidanzato, non ti appoggi in questa scelta, cioè dell'idea di dire: guarda, io se si comporta così non ho nessuna voglia di averci a che fare, e il marito quindi non prende le tue difese, si mette in dubbio anche la possibilità in questo caso di sposarsi, che era una cosa che non avevo considerato fino adesso, però ci potrebbe essere anche questa possibilità. Bebe Rexha con New Religion.

0: Sulle note di New Religion, Bebe Rexha, Faithless, ripreso in questa versione. Simone Valeria, Valeria e Simone si sposano a giugno. Il padre di Simone, 70 anni, negli ultimi anni ha detto e fatto cose che Valeria non ha perdonato. Niente di legale, ma commenti veramente pesanti. Una lite seria, un Natale rovinato. Simone vorrebbe invitarlo, ma lei non vuole. E quindi il giorno del matrimonio, scusate, appartiene a chi si sposa o ci sono obblighi familiari che vengono prima? Sentiamo chi c'è in giro.
1: Obblighi familiari, ma stiamo scherzando?
0: Okay.
1: Assolutamente no. Lei però dovrebbe parlare con suo futuro marito e dirgli: guarda, io non lo voglio. Mm-hmm. E amen. Lui non è obbligato. Siamo obbligati e costretti solo a morire. Niente altro siamo obbligati. Tutto si fa per la scelta. Non va bene? Non viene.
0: Va bene, allora. Portugal the man, live in the moment.

Living the moment nel nostro pomeriggio. E allora questa battaglia, che poi non dovrebbe essere una battaglia perché dovrebbe essere il giorno più bello per due persone che insomma convolano nozze, però c'è questo suocero che non si è comportato benissimo, insomma ha fatto anche a litigare a Natale. Da qui vi abbiamo chiesto il quesito di oggi, l'argomento. Parto da un'idea che devono avere entrambi una bella testa dura, difficilmente in queste situazioni il responsabile è uno solo. Il matrimonio di certo non è domani. Un incontro prima per cercare di appianare si potrebbe tentare. Il compagno, giustamente, se vive la famiglia in modo diverso, gli dispiace. Il matrimonio è uno dei giorni più importanti della vita. Questa è la mia opinione. Queste prese di posizione ferree mi sembrano esagerate. Il dialogo costruttivo è sempre la miglior cosa. Si cerca di trovare il dialogo, però se lei, cioè, se l'è attaccata al dito, secondo me è difficile anche portarli al tavolo insieme. È più difficile che trovare una pace fra due nazioni. The Colors con Rolling Stones.

0: ce l'ha perché lui gli piacciono i Rolling Stones o perché c'è il bacio sul collo? Secondo me è più per il bacio sul collo, che gli ha rigato anche la moto, penso. Va bene, sono i The Colors con Rolling Stones, siete nel nostro pomeriggio, nella nostra serata per tutti in lista. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Company, ciao Conte. Ciao. Sarebbe interessante capire il padre cosa pensa, se vuole partecipare, se non vuole partecipare, se è disposto a chiedere perdono magari alla sposa. Questo mi piacerebbe capire. Alberto da Rovigo.
0: Ciao, il padre vuole partecipare. Il padre vuole partecipare anche perché il padre ha 70 anni e quindi dice non so quanti altri matrimoni potrò assistere nella mia vita, però dice voglio sicuramente assistere al matrimonio di mio figlio. È che si è comportato male nei confronti di Valeria e Valeria non lo vuole, cioè perché ha fatto litigare loro, ha fatto litigare loro due, ha mandato all'aria il Natale, insomma l'abbiamo sintetizzata dicendo che questo padre non è gradito dalla sposa, ovviamente è il papà dello sposo, e quindi in questo caso come ci si comporta il giorno del matrimonio? Appartiene a chi si sposa oppure ci sono obblighi familiari che vengono prima, quindi l'idea che il suocero sia presente. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania, in Italia.
4: Nel mondo.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Eccolo qua, Becky G, bellissima Becky G, insieme a Topic, Just to Funk, Can We Live, brano del passato, brano del presente, siamo in pieno tutti in lista e sentiamo chi c'è in lista con noi adesso.
1: Io credo che il matrimonio serva a condividere con le persone a cui vuoi bene un momento di felicità e di gioia, con le persone a cui vivi bene e persone a cui fa piacere che ti sposi. Visto e considerato che questa persona non ha piacere che voi vi sposate, è evidente che non va invitato al matrimonio, perché appunto non vuole festeggiare nemmeno lui.
0: Pur essendo la figura paterna del figlio, cioè di Simone, non di Valeria, quindi è Valeria che non lo vuole, Simone lo vuole. Fra un attimo avremo un messaggio di qualcuno che veramente non ha invitato il proprio padre, però, in questo caso al matrimonio. Fra pochissimo, adesso controlliamo loro. Le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Deluse dall'esito del bilaterale Trump, Xi Jinping e preoccupate dallo stallo nella crisi di Hormuz, le borse europee girano tutte in rosso e anche Wall Street parte in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,9% circa. Salgono ancora intanto i prezzi dei prodotti energetici. A New York il WTI sale del 3,09%, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37%, su anche le quotazioni del gas. E trainata proprio dal caro energia, l'inflazione in aprile rialza la testa, l'indice nazionale di prezzi al consumo rivela l'Istat registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese con l'azienda. Ben 1.700 gli esuberi annunciati. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi! Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Compi 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Insieme a Bruno Mars che adesso è impegnato nel suo tour, dovrebbe arrivare anche da noi in Italia prossimamente, c'è una grande attesa, insomma, dopo anni che lo aspettavano con il nuovo lavoro. Intanto ha partecipato a 25.000 singoli, adesso che è uscito il suo nuovo album è attesissimo in giro per l'Europa, in giro per l'America, in giro per il Canada, in giro ovunque praticamente. Attenzione, perché siamo arrivati invece all'Happy Vibes, in questa serata di Tutto in Lista abbiamo tre pezzi da farvi ascoltare, nel senso che vi diamo un piccolo assaggio, non è che li facciamo sentire tutti e tre. Fra questi tre voi scegliete quello che andrà in onda fra poco, pezzo A, pezzo B o pezzo C. La votazione è sempre nello stesso modo, tramite WhatsApp al 333 2688 688. Pezzo A di stasera, LMFAO, Sexy and I Know It.

It's Like That. Ovviamente nella versione contro Jason Nevins, Run DMC come pezzo B, It's Like That, pezzo C, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Quale vince? Ma quale vincerà stasera? Quale vincerà? Pezzo A, LMFAO, pezzo B, Run DMC insieme a Jason Nevins, oppure pezzo C, Europe con The Final Countdown? Lo scegliete voi con le vostre preferenze. Intanto abbiamo Soleroy con Call It.

0: Non c'è stata praticamente partita, ragazzi, ve lo dico. Ha vinto a mani basse the final countdown degli Europe. Già dai primi istanti avevamo capito che sarebbe stato il pezzo ascoltato, tanto che degli amici stessi mi hanno detto: non c'è gara, dai, stasera non c'è gara. Hanno vinto questi svedesoni che abbiamo risentito ancora una volta, gli Europe con the final countdown. Mentre da un gruppo straniero passiamo a un gruppo italiano per quanto riguarda la new track di stasera. Era da qualche settimana che erano comparsi a Londra, a Madrid, a Roma, dei cartelloni enormi con uno dei pinguini tattici nucleari con scritto accanto: sorry, scusa, lo siento. Tutti si chiedono: ma che cavolo è sto cartellone con uno dei pinguini tattici messo con questa frase? Beh, adesso lo svegliamo, anche perché è arrivato il momento di sentirlo. Il nuovo singolo dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari che sono arrivati con questo nuovo singolo che insomma anticipa tutto quello che arriverà prossimamente per quanto riguarda i Pinguini Tattici Nucleari. Noi invece siamo già pronti per le news insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante. Gli aggiornamenti della redazione: sospese alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante una immersione in una grotta sottomarina. A quanto si apprende, uno dei 5 corpi recuperato ieri è del padovano Gianluca Benedetti. Le ricerche ad alto rischio a causa del maltempo riprenderanno domani. Altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno ricevendo assistenza. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. La prima fase dell'ultima proposta avanzata dall'Iran sul programma nucleare è inaccettabile. Così Donald Trump di ritorno dalla visita in Cina. Il tycoon ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi riferisce che il suo governo sarebbe pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Il pezzo che avete sentito ed è quello di Harry Styles, che insomma è da un po' di settimane che ci accompagna nelle nostre serate, nei nostri pomeriggi, all'interno di Tutti in Lista su Radio Company. Siamo arrivati al venerdì e in questo 15 di maggio 2026 ritorniamo a giocare con un effetto che era da un po' che non scoprivamo più, perché vogliamo conoscere un po' quella che è la vostra affinità. Però per scoprirla nel fine settimana utilizziamo un sistema che di solito dà sempre un risultato abbastanza credibile, cioè quello dei numeri. Perché lo sapete che ci sono diversi giochi, ci sono diversi modi con cui andiamo a vedere l'affinità che c'è fra le persone. In questo caso è un sistema molto deciso e molto secco, cioè ci mandate il vostro nome, il nome del vostro partner, e per conoscere l'affinità ci serve il vostro giorno di nascita e il vostro mese di nascita, il giorno di nascita e il mese di nascita della persona con cui state o con cui vorreste stare, perché magari uno fa la prova e fa il test anche con qualcuno con cui desidera mettersi insieme, non solamente con qualcuno già con cui sta. Quindi se volete conoscere l'affinità, se volete giocare con noi, se siete così fortunati stasera da ricevere la risposta, perché fra tutti quelli che ci mandano il messaggio scegliamo voi, il vostro nome, il nome del partner, giorno e mese di nascita vostro, giorno e mese di nascita del partner o del possibile partner, e là vediamo che affinità viene fuori. Sulle percentuali noi non siamo certi, neanche noi al 100%, quindi vediamo come va. 333-2688-688 come sempre per mandarci messaggi, per giocare con noi, per partecipare a questo divertente gioco anche in questo venerdì. Abbiamo in arrivo Ugel con Amber Van Day, What the Fuck.

Uno Yücel giovanissimo era, non aveva ancora preso la strada del Latin Tech, questo è un po' per gli addetti ai lavori. Allora, what the fuck? Mattia è nato il 3 di giugno, gioia il 24 di febbraio. Ricordiamo che i numeri vanno dall'1 al 10 per calcolare le affinità e poi ci sono dei numeri magici che sono l'11, il 22 e il 33. Non chiedetemi perché, ma così funziona l'effetto. Allora, Mattia, 3 più 6, 9. Gioia, 24 più 2 uguale 26. 2 più 6, 8. 9 contro 8. Uno sente tutto, l'altro decide tutto. Bella sfida. Cuore e carattere quando si alleano sono fortissimi. Il weekend qua mi parla di un... sì, perché andiamo a vedere la percentuale sul fine settimana, ovviamente. 70% per quanto riguarda questo weekend. Intesa solida con qualche testa dura di troppo. Non spiega quale delle due sia la testa dura. Comunque, coppia con grande potenziale, basta imparare a mollare un po' il controllo. Veronica 10-11, Damiano 3 del 2. Quindi Veronica praticamente 10 novembre, Damiano è del 3 di febbraio. Veronica 10 più 11, 21, 21, 2 più 1 uguale 3, Damiano invece 3 più 2, 5. 3 contro 5? Due spiriti liberi insieme è caos organizzato. Ridono, improvvisano, spariscono, poi tornano. L'affinità per quanto riguarda questo weekend, ragazzi, è del 76%. Leggerezza, complicità e tanta energia positiva. Siete super dinamici, funzionate alla grande finché non si annoiano. Se vi annoiate, insomma, diventano azzia male. C'è Fred e Palma con Anita.

come vada a finire il discorso, perché le prossime percentuali le vedo un po'. Allora c'è Nicola 22,12 e Marina 21,8. 22 più 12 34, 3 più 4 fa 7, mentre Marina 21 più 8 29, 2 più 9 fa 11. Quindi numero magico per Marina 7-11. Lui riflette, lei si sente tutto in modo amplificato, connessione strana ma forte, quando si capiscono è quasi magnetico. Affinità di stasera 71%, quindi intesa profonda ma non sempre semplice da decifrare. Questo è il risultato di stasera per Nicola e Marina. E poi abbiamo invece Deborah e Simone. Deborah e Simone, fammi verificare un attimo. Deborah 22 dell'8, Simone 24 del 3. Deborah 22 più 8 30 uguale 3, perché 3 più 0 fa 3. Simone 24 più 3 27, quindi 9. 3 contro 9, 38%. Aperitivo e poi boh. Che cosa succede, ragazzi? Quindi lei illumina, lui analizza e ogni tanto si perdono per strada. Partenza forte, poi serve un traduttore per le intenzioni. Qui c'è attrazione ma comunicazione da ritarare spesso. Quindi coppia interessante ma non automatica. O cresce pazienza o resta quasi quasi un 38%. Quindi attenzione a come vi comportate in questo weekend. C'è Medusa con Harry Camamille, Don't Wanna Go Home.

0: può dare una percentuale del 100%, perché sennò sarebbe non credibile. Quindi se purtroppo questa fine settimana la percentuale non è alta, vuol dire che il prossimo potrebbe andare meglio, cioè così. C'è Sara che è il 19 del 2, 19 febbraio, Stefano è il 29 del 4. Sara è un 3 come risultato e Stefano è un 33, perché la somma fa così. E quindi affinità per quanto riguarda questo fine settimana 91%. Amore e fuoco eterno, e che è sta fine settimana? Quando si guardano sparisce tutto il resto. È una di quelle storie che parlano, che partono ridendo e finiscono vivendo tutto troppo forte. Qui si incastrano alla perfezione o bruciano tutto troppo in fretta. Coppia molto rara da trovare in equilibrio, ma quando funziona diventa memorabile da raccontare. C'è Gerald, 23 del 2, Paola 16 dell'1. Allora, Gerald è un 7 come somma finale, Paola è un 8, 7 più 7 contro 8, affinità 52%, mi dice in questo weekend, ragazzi. Lui testa, lei istinto, si attraggono, ma si testano a vicenda. Non è amore facile, ma nemmeno noioso, quindi la curiosità vera, ma anche bisogno di capire chi guarda il ritmo e soprattutto chi guida dei due. Coppia solida, se smettono di misurarsi continuamente iniziano a collaborare, quindi dice così l'effetto. Spero che vi sia piaciuto, come sempre ci divertiamo così poi per vedere come può essere l'affinità di questo fine settimana, e speriamo che soprattutto lo passiate assieme, che è la cosa più importante. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Samurai J è sicuramente il vincitore, almeno per quanto riguarda i risultati, visto che su TikTok, su tutti i vari social, nelle varie classifiche, è uno dei più cercati. Samurai J, la sua ossessione, che l'abbiamo risentita in chiusura di questo 15 di maggio 2026. Per quanto riguarda Tutti in Lista, abbiamo sentito anche come brano del passato Steve Silk Curly and The Voice of Life con The World is Love, per gli amanti della house music, con la H maiuscola. Siamo arrivati in chiusura, io voglio abbracciare, come sempre, augurare una serata straordinaria a tutti gli amici che ascoltano Radio Company. Restate su Radio Company perché sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pacini, ancora una volta un buon weekend, ciao da parte mia. A
1: domani Stefano ritorno. Conte su Radio Company.
0: Domani ritorno, sì, come sempre, le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Miley Smith, Drive Safe. È l'ora delle cose da pezzi, le 20.05. Siamo pronti per due ore insieme anche oggi. Io mi chiamo Igor Pezzi, ma dall'altra parte c'è proprio lui. C'è Gianluca Pacini. Yahoo! Ci mettiamo la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Allora, è tanto arrivato venerdì, piovosissimo, so che siete meteoropatici, quando c'è il brutto tempo il vostro umore è uguale, ma che ha quante storie, sì, sì, giù pioggia, ma chi se ne frega, alla fine, chi se ne frega, sembra che mettano bello domenica, dai, dai, tenete duro, su. Però comunque le temperature sono rigide, cioè sono proprio fredde. Cioè adesso non voglio fare così il bernacca della situazione, non ricordo un maggio così freddo negli ultimi anni, però veramente fa freddo. Cioè, stamattina Friuli Venezia Giulia, ad Udine in particolare, 10 gradi.
2: 15 novembre?
0: Sì, sì, era il 15 novembre, è il 15 novembre o il 15 di maggio? Vabbè dai, alla fine cercheremo di riscaldarvi in qualche modo, grazie alla musica sicuramente, grazie anche alle nostre notizie, al gioco, alla company bag di questa sera, qualcuno di voi vincerà, il più fortunato o fortunata, però, secondo voi potevamo andare avanti al programma senza di lui, senza lo sciamano? E c'ha dei consigli particolari, su quella, sì, sugli amici, sulle amicizie, valore incontrastabile della vita di un uomo. Sentiamo.
3: L'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce a metà. Francis Bacon.

0: Did You Go, George Jones su Radio Company. È arrivato anche il venerdì. Per quanto riguarda le cose da pezzi, stiamo parlando di cose lente, delle cose lente della nostra vita. Sì, perché c'è uno studio, solito studio che arriva sempre nei programmi radiofonici a dire la sua, però secondo l'Istituto Superiore di Sanità, qui non parliamo di notizie che arrivano dall'università dell'Oregon piuttosto del Cambridge piuttosto che no, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una serie di consigli per vivere meglio e stare più sereni, cioè condurre la vita più lentamente, fare le cose più lentamente. Sì, signore e signori, le sveltine non vanno più di moda, punto. Dove fare sesso e l'amore lento, perché fa bene, quello fa bene a prescindere, però impariamo a fare le cose lentamente. Che cos'è che fate lentamente nella vostra vita? Pacini mi ha appena detto che lui fa la spesa lentamente. Ecco, vedete che potete fare degli esempi anche quotidiani, che possono sembrare anche banali, però sono importanti, cioè dovete fare le cose lentamente. Quindi se noi dovessimo condurre lentamente, io dovrei andare avanti tutta la serata così. Buonasera, bentrovati, questa è Radio Company. Al che mi chiama Mauro Tonello e mi dice basta, hai capito? Insomma, bisogna fare le cose lenti per vivere meglio. È il consiglio dell'Istituto Superiore della Sanità. E quindi apro la domanda a tutti voi, 3332688688, cos'è che fate lentamente nella vostra vita? A tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Me su Radio Company. Stiamo parlando delle cose lente della vita che secondo gli studi, come ho citato prima, l'Istituto Superiore della Sanità aiuta, o meglio consiglia di fare le cose lente secondo gli studi che loro hanno detto, perché aiuta a migliorare lo stile della vita. C'è chi fa il simpaticone e ci scrive al 3332 688 688: di certo non potrei fare una rapina lentamente a meno che la polizia arrivi lentamente. Ha capito, però scusa, cioè non era proprio questo. Noi stiamo chiedendo delle cose quotidiane di ogni giorno. La scienza sostiene e spiega che rallentare alcuni momenti della giornata aiuti davvero il corpo e alla mente. Fare le cose, diciamo, con calma abbassa anche la tensione fisica, mentale, aiuta, diciamo, a essere più consapevoli. I momenti lenti senza fretta, diciamo, aiutano anche il cervello, il sonno, perfino il benessere emotivo. E quindi la nostra domanda è molto semplice: nella vostra, diciamo, quotidianità, quali sono le cose che riuscite a fare lentamente o magari vorreste fare lentamente ma non riuscite, perché purtroppo il ritmo della nostra vita è troppo frenetico, dobbiamo fare tutte le cose, tutto in una giornata, mille cose, mi accorre a destra, a sinistra, metti tutto, non hai più tempo neanche per respirare. Invece attenzione, perché questo fa male. Ecco perché ogni tanto qualcuno gli viene anche un bel coccolone. Quindi bisogna stare calmi, bisogna respirare, bisogna stare tranquilli. E quindi la nostra domanda è questa: qual è quella cosa che voi riuscite a fare lentamente durante la vostra giornata oppure che vorreste fare lentamente durante le vostre giornate? Al 3332 688 688. Radio
1: Company. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Comrade con Hang Yourself su Company, le 8:30 di questa sera. Stiamo parlando di cose lente che fanno bene non soltanto al cervello ma anche al nostro fisico, secondo l'Istituto Superiore della Sanità. Insomma, per vivere meglio e in salute, migliorare soprattutto la nostra salute nel 2026, ma non solo, anche il prossimo anno, ci consigliano di rallentare il nostro ritmo, il ritmo di vita, che ovviamente è portato a, credo, all'ennesima potenza per qualcuno. Vi ho chiesto cosa ne pensate, che cosa fate nel vostro quotidiano. Le cose lente che cerco di fare, mi scrive Raffaele da Vicenza, sono la doccia, ma il beauty, cioè la cura personale in generale, e mangiare. Mangiare è fondamentale, ragazzi, se no vi viene un'ulcera del genere, ma soprattutto non riuscite a digerire bene, e anche questo fa parte del vivere bene. Il giardino, potare, curare il giardino in generale, tagliare l'erba, perché è la mia passione, quindi questo lo faccio molto molto lento e mi diverto e in qualche maniera anche mi rilasso. Ascoltare i miei figli, mi scrive John, ascoltare i miei figli mentre parlano e ovviamente parlare a loro, dandogli il consiglio sempre in modo lento e comprensibile. Questo credo sia un buon insegnamento anche per capirci, perché cominciano ad avere l'età dell'adolescenza. Ah, John, io non sono ancora là, però secondo me manca poco anche il mio, quindi prenderò spunto da te. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

Maroon 5 su Company. Allora, c'è un trend molto strano che sta imperversando, che sta, diciamo, girando un po' in giro per il mondo, che si chiama Supermarket Safari. Cioè, la gente, non so se vi è mai capitato anche voi di andare all'estero, in questo caso i turisti in questo caso vanno all'interno dei supermercati o dei mercati locali per vedere le usanze dei posti, cioè le usanze locali, capito? Cioè, non so se vi è mai capitato, cioè la gente entra nei market, nei supermercati, quindi supermarket, e nei mercati regionali, insomma, di New York, Tokyo, Londra, per vedere che cosa comprano le persone del posto, quindi gli snack che comprano, le bevande che bevono, quanto costano le cose, fanno un po' di paragoni, quali prodotti esistono soltanto lì, quelli proprio, i prodotti autoctoni, e si chiama Supermarket Safari. Cioè, vi è mai capitato di andare anche voi nei supermercati a curiosare, nei mercati a curiosare che cosa c'è, soprattutto nei mercati? Io ricordo quando sono andato a Barcellona, sono andato in questo mercato e sembrava, cioè, una cosa, sembrava di entrare in un paese tipo Alice il paese delle meraviglie, una cosa di questo genere, dove era tutto colorato, tutto diverso, un altro mondo. Cioè, lì era dentro, era un altro mondo, e poi la sensazione delle cose che sembravano più buone rispetto a quando le vedi magari in Italia o in altri posti. Che ne so, cioè, c'è gente che va, insomma, lì per comprare 14 gusti di patatine mai viste prima nella propria vita, quelli che fotografano le bibite a color radioattivo, insomma cioè, c'è tanta curiosità, e questo è proprio un fenomeno, si chiama Supermarket Safari. Voglio sapere se anche voi siete così, se avete sto problema. No, non è un problema, si tratta solo di curiosità, e quindi anche voi fate parte del Supermarket Safari. Vi è mai capitato di entrare nei mercati locali all'estero soltanto per curiosare? Ditemelo al 3332 688 688. Arriva Alok con Dive Into Me.

Mico Santos, all time high. Signori, qualcuno di voi, tra pochissimo, i più fortunati, vinceranno la company bag, perché giocheremo, già vi diciamo, verso le 9, 9, 5 più o meno, giocheremo quindi tra poco più di 10 minuti, al primo che ci manda nome e città di provenienza al 333-2688-688. In cosa consiste? È l'identikit, quindi verrete in onda con noi, faremo una chiacchierata, io vi dirò 10 domande, vi farò 10 domande molto semplici, ma semplicissime, si vince sempre, eh? Ma semplicissime, tipo ti piace la pioggia, ti piace il sole, ti piace la granita, ti piace il gelato, cioè una cosa semplicissima così, giusto per conoscervi un attimo, e poi insomma due chiacchiere e poi vi arriverà a casa la company bag. Si vince, basta prenotarsi, è la cosa più facile del mondo, il più fortunato o la più fortunata, basta il nome e la città di provenienza. Provenienza al 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport

0: kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: capire. Madame insieme a Marrakesh su Company. C'è qualcuno che ha vinto, c'è qualcuno che ha vinto e al telefono, ma non giochiamo in questo momento, ma tra pochissimo scopriremo chi è e che cosa vincerà, soprattutto la Company Bag, ma scopriremo il suo identikit. Scopriamo invece che ora abbiamo fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: con Mamacita, siete su Company e ora si gioca, signori, si gioca all'Identikit. Sigla!
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: Ma vediamo un po' chi è il fortunato di questa sera. Eros da Tolmezzo, buonasera Eros.
2: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: Oh, innanzitutto Tolmezzo che è la capitale della Carnia, giusto?
2: Bravo, dell'Alto Friuli, esattamente.
0: Dell'Alto Friuli. Com'è il tempo lassù? Com'è il tempo?
2: Un freddo becco, come si dice. Sì? Sono 10 gradi.
0: 10 gradi, cioè sembra quasi novembre anziché...
2: Sì, infatti.
0: Bene, bene. Nella vita cosa fai, Eros?
2: Allora, sono un sacerdote.
0: Oh,
2: e faccio il preside e insegno matematica e scienze.
0: Allora, devo cambiare alcune domande perché scopro ora che tu sei un sacerdote. Certe cose non te le posso fare come domanda, Mamma mia, ma noi iniziamo. noi iniziamo. Allora, Eros, ma devo chiamarti Don Eros oppure no?
2: Come vuoi tu, indifferente.
0: Oh, allora, Don Eros, sei pronto a rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo identikit?
2: Perfetto.
0: Bene, regia, possiamo partire con il countdown. Eros, preferisci la musica dance anni 90 o anni 2000?
2: Anni 90.
0: Come sport preferisci tennis o calcio?
2: Calcio.
0: Preferisci il frico o la pasta alla carbonara?
2: Il frico.
0: Eh beh, dato il mezzo, cioè la domanda era scontata, o meglio la risposta. Meglio fare un giro in bici o una bella corsa in salita?
2: Un giro in bici.
0: La sera è meglio leggere un libro o una serie TV?
2: Una serie TV.
0: Rapporto con i social, meglio Facebook o meglio Instagram? O niente?
2: Meglio niente.
0: Ah! Allora, birra spillata alla tedesca oppure una buona birra in bottiglia?
2: Una birra tedesca.
0: Benissimo. Attenzione, siamo verso la fine. Ancora un paio di domande. Come voci italiane di cantanti, preferisci Elisa, Mina o Annalisa?
2: Elisa,
0: ed infine l'ultima domanda, gelato o barbecue?
2: Gelato.
0: Ah, benissimo. Allora, il nostro Eros dato il mezzo, Don Eros, che ha giocato e ha già vinto la Company Bag perché arriverà a casa tua. Dall'identikit emerge che sei una persona molto riflessiva. Molto riflessiva. Sì. Simpatica comunque e pronto ad improvvisare, a fare festa e a vivere tutte le esperienze che si possono vivere in buona compagnia. Ho sbagliato?
2: No, è stato giusto.
0: Perfetto, bravo. Perfetto. Questo è il tuo identikit. Eros, grazie di seguirci, soprattutto.
2: Grazie
0: per aver partecipato. Mi raccomando, un golfino, un giubbottino e buon weekend a Tolmezzo, eh.
2: Grazie, grazie. Buona serata a voi, grazie
0: tante.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Harris and Har, Queen of Chinatown su Company. No, io sono felice perché, cioè, vedete che il nostro programma è seguito da tutti. Prima avevamo ospite, o meglio, al telefono, al gioco dell'Identikit, un prete. Don Eros dato il mezzo. Io sono felice di sta cosa. Ma a parte che sono felice che ci sono i preti che ci ascoltano, a me piace sta cosa. Comunque, è ascoltato da tutti il nostro programma, Gianluca Pacini. Io te l'ho detto che noi siamo nazional popolari. Te l'ho detto. E dovremmo farlo live. So che il director non è in Italia in queste ore, quindi posso dire quello che voglio. Ok. Non riferitelo, ok? Scherzi a parte, noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Star, Jamilia su Radio Company. Buon venerdì sera, buon venerdì sera. Parliamo di cose quotidiane che succedono quasi a tutti. Potremmo parlare di scuse o bugie bianche. Chiamiamole così perché non potete fare quella cosa o quell'altra. Prendete degli impegni, prendete delle cose, poi all'ultimo o prima vi inventate una scusa per non farlo. Quindi la domanda è questa: non posso ottemperare a questo impegno perché, e finisci tu la frase. In realtà vi sto parlando di cose concrete, successe. Prendiamo spunto da una recente diretta radiofonica con la partecipazione di un sacerdote, e non è quella che abbiamo fatto noi veramente prima per l'Identikit, ma è successo veramente, ospite in un collegamento, ed è emerso un tema semplice, però molto ma molto umano, cioè le promesse fatte di fretta e le scuse, e quindi le bugie che si inventano per evitarle, perché a volte diciamo per così, per velocità, per educazione, per paura di ferire, si prendono impegni e appuntamenti, no? Anche con troppa facilità. Sì, sì, ci sono. Sì, sì, ok, grazie, arrivo, non ti preoccupare. Io ci sono, grazie. Comunque sì, sì, ci sentiamo. Poi quando arriva il momento di, dici: ma che cazzata ho fatto? E lì ci si inventa le scuse, perché magari non vuoi andare, che ne so, insomma non posso temperare questo impegno perché ho accettato una cena e poi mi sono reso conto che non volevo vedere quelle persone, e allora mi sono inventato che avevo mal di testa. Ecco una scusa. Un'altra scusa, un impegno di lavoro improvviso perché non volevo essere a quel compleanno, per esempio. Oppure, che ne so, non ho potuto essere a questo impegno perché avevo promesso di uscire, ma poi mi sono reso conto che volevo stare da solo, e allora mi invento che ho mal di pancia. Sono quelle famose bugie bianche. Io le chiamo bugie bianche, no? Quando eravamo a scuola, quante ne abbiamo dette per non fare il compito in classe, no? Quante? E allora, quali sono le scuse, le bugie bianche che inventate per evitare gli impegni presi?
1: È morta
0: Ditemelo.
1: Mia nonna!
0: No, ma questa no, povera nonna! Quante volte muore la nonna? Sta povera, no! Che triste sta cosa però, dai! Allora, quali sono le scuse, le bugie che vi inventate per non ottemperare gli impegni che avete preso in precedenza? Al 3332 688 688.

0: Fabri Fibra, anche questa potrebbe essere una bugia bianca, eh? Ah, ciao, stavo pensando proprio a te, invece non è vero niente. Perché stiamo parlando delle bugie bianche che avete raccontato nella vostra vita, o meglio, quelle bugie che avete detto ad un impegno, no? Avete preso un impegno perché così con facilità, di fretta, avete detto di sì, ma poi vi siete resi conto a che cosa avete detto di sì e poi vi siete inventati una scusa per dire di no. Vi faccio degli esempi che sono arrivati al 3332-688-688. Marco da Padova dice: mi sono inventato un raffreddore potente proprio la sera prima della cena con i colleghi perché non li sopporto. Poi abbiamo anche Elisa da Vicenza. Ho detto di sì a un invito, ma poi ho fatto finta di avere il turno di lavoro cambiato perché mi sono resa conto che non volevo esserci. Ho evitato una cena di famiglia dicendo che dovevo aiutare un mio amico in difficoltà, Andrea da Mestre. Poi... che le cene di famiglia, dipende che cene sono. Ho accettato un aperitivo, ma poi ho detto che avevo già un altro impegno improvviso. Silvia da Treviso. Sono le bugie. Allora, ragazzi, queste sono bugie bianche, non fanno male a nessuno. Capitano a tutti e prima o poi, di necessità e virtù, ogni tanto si dice qualche bugia. Noi ci fermiamo un attimo e questa non è una bugia. Ritorneremo dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Company nella versione di Purple Disco Machine. Ci sono delle cose incredibili che accadono, lo sapete ogni tanto ascoltando la radio, leggendo qualche post sui social, così ne venite a conoscenza, ma che ci sia così tanta noia in giro per il mondo io non lo immaginavo, perché pensate che in Sud Corea stanno facendo una cosa incredibile, soprattutto tra i giovani. Tra i giovani a Seoul stanno esplodendo i funeral living room, cioè persone perfettamente sane che prenotano un falso funerale per se stesse. Capito? Cioè loro stanno bene, però organizzano il loro funerale. E in cosa consiste? Entri in una stanza dove c'è la bara, loro sono sdraiati dentro, scegli una foto, scegli una musica, scrivi una lettera di addio e così se poi si fanno veramente sdraiare chiusi dentro per alcuni minuti qua. Sembra assurdo, ma l'obiettivo a quanto pare è psicologico, perché molte aziende e università stanno usando come esperienza estrema per far riflettere sullo stress, sul burnout, sulla sensazione di vivere sempre di corsa, un po' quello che si diceva anche prima. E ovviamente più di qualcuno esce e si sente più leggero, qualcuno esce con le lacrime perché si rende conto, ma soprattutto si rende conto, a detta di questo articolo, che ci sono delle cose veramente importanti nella vita e quindi serve. Beh, allora a questo punto, se la voglio ammettere su questo piano, facciamolo, così ci rendiamo conto, perché la vita frenetica spesso ci fa un pochettino scappare. Io per scherzo una volta ho fatto sto gioco, ma facevo il direttore artistico in una discoteca ed era la notte di Halloween, tema famiglia Adams, e ho avuto la brillante idea, anche se non cozza molto con la famiglia Adams, di prendere una bara vera, ok, e metterla al centro della pista. Io mi sono sdraiato lì per 2 ore, ti giuro, mi sono sdraiato per 2 ore perché faceva tema, capito? E quindi luce soffusa, questo fumo che ogni tanto fuoriusciva, la notte degli spiriti, insomma era un po' così. Allora, era inquietante, però alla fine, vabbè, era un gioco alla fine, però insomma io ci ho provato a stare 2 ore in una bara. Non voglio più tornarci, cioè so che prima o poi mi toccherà, però effettivamente fa una certa sensazione, eh. Ok, vabbè, questo è quello che succede in giro per il mondo, queste sono un po', diciamo, le mode, i trend. Maledetto me, ma lo canta Fulminacci qui su Company.

0: Gone. Siamo quasi arrivati alla fine anche di queste due ore, ma anche di questa settimana, e tra pochissimo un grande successo degli anni 80, Video Kill the Radio Star, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il

0: il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Another con Call to You, successo del presente a chiudere la puntata di oggi. Prima i Bangles con Video Killer del Radio Star dal 1979, come mi scrive, in realtà è un po' dagli anni 80, insomma, Domenico, ma comunque un gran bel pezzo del passato. Dai, siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito tutta la settimana e naturalmente ritorneremo lunedì a partire dalle 8. Grazie a Gianluca Pacini e a tutti i suoi autori, grazie mille, buon weekend, buon weekend a tutti. Dopo di noi c'è Energia 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick. Un bacio e un abbraccio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
3: 10.20.
5: Le 10.15.
6: Le 10.35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
7: Radio Company Time.
0: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
8: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
0: Devi dire Belli Conte 4.0.
8: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
0: Bravo.
8: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
0: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
9: Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
10: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che ritorna il venerdì notte, il sabato in Rewind, il nostro weekend. Salve a tutti, salutiamo anche di Genica la console. Il nostro viaggio inizia attraverso i successi marcati anni 90 con i Bersegon Nation, la loro Abla Meluna del 98 su No Colors.
9: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Fuzzy Bass, questa è You Don't Stop nel 98 su Sound Division.
1: Radio Company, Energia 90.

0: Carlo Naive, tra un po' torniamo con Storm.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Show. Il suono inconfondibile di Energia 90, il venerdì e poi il sabato in versione rewind dopo i fortissimi. Mauro Tonello vi parla in questo istante, igienica la console ed ora il suono di Storm con Storm nel 98 su etichetta positiva.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Con Mauro Tonello il viaggio attraverso i successi marcati anni 90 continua con Energia 90 e Sonic and Dance, You Spin Me Around su etichetta Nightlight.

0: SMS, ci fermiamo, dopo torniamo con gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte, appuntamento imperdibile come sempre per chi ama i suoni anni 90, ricordiamolo, che siamo a match anche di Gene Calagonsolo ovviamente, e che potete ascoltare tutte le nostre varie puntate tramite il nostro aggregatore stream oppure nell'app di Radio Company in versione podcast, quindi potete gustarvi il suono di Energia 90 dove, come, quando vorrete. Ed ora arrivo gli ATB con IPM del 99, etichetta tedesca Contour.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Come Bibi ci fermiamo, dopo torniamo insieme agli Anticappella.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Tonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, continua il nostro viaggio, quarta ed ultima parte, per risentire anche Move Your Body degli Anticappella del 94 su etichetta bresciana Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Blitz chiudiamo anche questa puntatura di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Ci risentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: Sinfonico Elettronico.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio, compagnie, boutique.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Company. Radio Company. Boutique.